nei quali l'autore dice: secondo me la lettera ai Tessalonicesi va considerata così com'è, io la spiego così com'è. Alcuni dicono che è un insieme di lettere diverse, ma a me non interessa. Io la spiego così come me la dà la redazione finale. Benissimo. L'altro dice: no, io voglio vedere di ricostruire. Io provo a farvi vedere come si può fare, come si può ricostruire un testo. E vi renderete conto che può essere utile questo modo di lettura. E comincio quindi subito a fare questa manovra. Immagino che ci sia stata una prima lettera mandata ai cristiani di Tessalonica, la quale comincerebbe al versetto 13 dell'attuale capitolo 2. E questa prima lettera mandata ai Tessalonicesi terminerebbe, accettando questa situazione, arriverebbe al versetto 2 del capitolo 4. I capitoli della prima lettera ai Tessalonicesi attualmente sono 5. Sarebbe una lettera che adesso è incastrata al centro della prima lettera ai Tessalonicesi, ma sarebbe una lettera a sé stante che sarebbe stata mandata ai Tessalonicesi prima di un'altra lettera costituita dal resto del testo che per il momento io tralascio. E provo a vedere se, spezzando le cose in questo modo, trovo delle cose ragionevoli, un modo interessante di impostare la situazione, che potrebbe aiutarmi a capire la situazione storica in cui è stato scritto questo testo e quindi anche il significato che io devo dare alla lettura di questo testo. È curioso questo modo di fare. Qualcuno dice che è contrario al concetto religioso di parola di Dio. Ma la parola di Dio è quella dell'ultimo redattore? E perché non devo poter fare questi tentativi di approfondire la conoscenza? E per capire il valore di questo, devo anticipare qualcosina. Tessalonica è la prima chiesa che riceve una lettera da parte di Paolo. Paolo però prima era stato in altre località, nella solita classifica dei quattro viaggi di San Paolo, i Tessalonicesi di cui si parla nella lettera sarebbero stati incontrati da Paolo nel secondo viaggio. Molti critici ritengono che anche la divisione in quattro viaggi è puramente artificiale e soltanto una comodità nostra, e soprattutto riflette il modo di raccontare degli Atti degli Apostoli, che è completamente diverso dal modo con cui Paolo presenta se stesso, cosa che abbiamo già visto in anticipo. Però a Tessalonica c'era stata una crisi, che era stata tra l'altro preceduta da una crisi precedente che era accaduta a Filippi, perché in questo secondo viaggio di cui stiamo parlando c'è una prima tappa importante che è la città di Filippi. E a suo tempo vedremo che c'è una lettera scritta, mandata ai Filippesi, che però è posteriore a quella mandata ai Tessalonicesi. Anche a Filippi c'erano stati dei dissidi, dei problemi, per cui Paolo aveva dovuto abbandonare Filippi. E tutte queste cose, non sto a raccontarle, il libro degli Atti le racconta qualche volta e ci ritorneremo su queste cose. Aveva dovuto abbandonare praticamente la città di Filippi perché gli ebrei, i giudei,

li chiama lui, li chiama il libro degli atti, avrebbero sollecitato le autorità della città a mandar via Paolo, che sarebbe stato uno che disturbava la quiete e la regolarità della vita in questa cittadina. Cioè avrebbero sobillato degli accusatori, gli ebrei, che non volevano credere in Cristo nella predicazione di Paolo, avrebbero praticamente trovato il modo di mandarvi, di dire che Paolo non doveva più predicare a Filippi. Quindi, non potendo più predicare a Filippi, passa a Tessalonica. Tessalonica era una città molto importante,

Era una città che si trovava in un punto chiave tra l'Asia a est e quella che noi chiamiamo l'Europa a ovest. Era una città dove Cicerone è stato esiliato per 6 mesi a Tessalonica e lui si è trovato abbastanza a disagio in questa città, ma era in realtà una città dove direi quasi come Corinto, come sarà poi, una città piena di stranieri, piena di mercanti, dove c'era ricchezza dappertutto, c'era una città mercato. La maggioranza degli abitanti era praticamente non greca, ma erano latini, romani di lingua latina che venivano a Tessalonica, ma c'era perfino un gruppo di egiziani, tant'è vero che a Tessalonica c'era un sacerdote che curava la religiosità dell'antico Egitto, quindi aveva rapporti di commercio che andavano anche al di fuori del mare Egeo, arrivavano fino all'Egitto. Era una città, direi, internazionale, piena di persone di ogni qualità, di ogni tipo. E Paolo, gli Atti dice che era stato illuminato da un sogno, che gli aveva detto, aveva immaginato, aveva sognato che un macedone, la Macedonia è il nome della regione in cui si trova Tessalonica, ha detto: vieni da noi, abbiamo bisogno di te. E allora avrebbe cercato di andare nella prima città importante della Macedonia, che è appunto la Tessalonica, questa ricca città. Anche a Tessalonica succederanno dei contrasti, come erano successi a Filippo. Anche a Tessalonica, come vedremo, ci sono delle persone che ritengono che Paolo disturbi la situazione standard che si è ormai formata in questa città. Già questo è importante, eh? Cioè Paolo viene presentato come una persona che, pur parlando a piccoli gruppi di persone, noi non sappiamo inventare i numeri, ma certamente la città di Tessalonica poteva avere, non so, 20.000 abitanti, chi lo sa, era una grossa città. A quante persone avrà potuto parlare Paolo? Non sappiamo. Certamente una minoranza, ma deve essere stato qualche cosa in cui la gente percepiva che era qualcosa di interessante, era qualcosa di inaspettato, era una proposta di tipo religioso che attirava alcune persone e poteva mettere in pericolo lo standard normale che si era stabilizzato nella città. Quindi, e Paolo dovrà quindi anche qui cercare di andare via, si rende conto che è meglio uscire, allontanarsi, ma se lui si allontana, allora si preoccupa cosa ne sarà di quei poveri cristiani che ho convinto a credere. E a malincuore deve andare via, e questo sarà il senso della lettera che adesso vi leggo. La prima lettera, infatti, ve la leggo. Mancano, ripeto, gli iniziali saluti, e a un certo punto lui dice: noi rendiamo continuamente grazie a Dio perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto,

fatto udire, l'avete accolta non come parola di uomini, ma quale è veramente, come parola di Dio che opera in voi credenti. Quindi, questa è una frase che sapete a memoria perché la si legge continuamente nella liturgia. La prima frase che lui avrebbe mandato in questa prima lettera era questa: ringraziamo Dio perché avete ricevuto la mia parola, dice Paolo, non come parola di uomini, ma come parola che è veramente parola di Dio che opera in voi credenti. Cioè avete capito che c'è una potenza divina all'interno della predicazione che io vi ho fatto. E poi spiega, andando avanti, voi infatti, fratelli, l'uso della parola fratelli è così abituale che forse noi non ci accorgiamo che ha una sua importanza. Dopo ve lo dico. Voglio infatti sappiate, fratelli, che siete, voi infatti, siete diventati imitatori delle chiese di Dio in Cristo Gesù che sono in Giudea. Cioè, perché voi avete riconosciuto che era parola di Dio e siete stati trattati come Dio ha trattato le chiese della Giudea. Attenti, perché anche voi avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali come loro da parte dei giudei. Quindi è una lettera di conforto. Io sono contento perché avete capito che era veramente Dio quello che stava dietro le mie parole. La prova che voi avete capito è che vi hanno condannato, vi hanno perseguitato, così come hanno perseguitato i giudei, così come sono stati perseguitati i cristiani di Giudea. Evidentemente lui non usa la parola, non lo dice, cioè non usa la parola, adesso la dice la parola. Sono gli ebrei, cioè gli ebrei osservanti tradizionali, quelli che erano come il Paolo prima della conversione, hanno perseguitato quelli che hanno ascoltato la predicazione di Paolo. Perché avete sofferto le stesse cose da parte dei vostri connazionali. Ecco qui connazionali come lo traduciamo? Cioè da parte degli ebrei che abitano a Tessalonica. O forse anche da parte di persone di Tessalonica, amiche degli ebrei, che però non vogliono questi nuovi ebrei diventati cristiani. Curioso, insomma, avanti, dei vostri, come loro, quelli della Palestina, da parte dei giudei, costoro hanno, e questo è un passo che la maggioranza degli esegeti dice, ma qui sono imbroglioni gli esegeti, questo deve essere un'aggiunta, Paolo non può aver scritto questo, ma mica vero, dimostralo che è un'aggiunta. Costoro hanno perfino messo a morte il Signore Gesù e i profeti. Hanno perseguitato anche noi. Non piacciono a Dio. Sono nemici di tutti gli uomini. Questa è la frase anti-giudaica più forte di tutto il Nuovo Testamento. È in questa lettera agli ebrei, ai Tessalonicesi. La rileggo, hanno perfino messo a morte il Signore Gesù e i profeti. Hanno perseguitato anche noi. Ah, scusate, questo noi lo devo spiegare perché la lettera, mi sono dimenticato di dirlo, poi ve lo dirò, è scritta da Paolo, Silvano e Timoteo. Sono in tre.
Dopo ritornerò su questi tre, perché è importante anche sapere chi sono questi tre. Ecco perché c'è il hanno perseguitato anche noi, non è un noi maestatico. Essi impediscono a noi di predicare ai pagani perché possano essere salvati e in tal modo essi colmano la misura dei loro peccati, ma su di loro l'ira, ed è l'ira di Dio, è giunta al colmo. È il passo più anti-giudaico che si trovi in tutto il Nuovo Testamento. Cioè, vedete che è importante questa lettera? È chiaro che lui dice la persecuzione guidata dagli ebrei tradizionalisti che abitano a Tessalonica e magari anche da qualche persona che li aiuta, magari non ebreo. Ecco perché dice connazionali, che possono essere di un'altra etnia, ma sono amici degli ebrei. Ecco, perseguitano voi che siete diventati cristiani? E questa è la prova che c'è veramente Dio, che l'avete riconosciuto come parola di Dio. Cioè, è importante perché non è la capacità retorica di Paolo che li ha convinti. Loro sono stati convinti perché Dio ha dato a loro la forza di credere a quello che diceva Paolo. Quanto a noi, fratelli, per poco tempo privati della vostra presenza di persona, ma non col cuore, speravamo ardentemente, con vivo desiderio, di rivedere il vostro volto. Questo è, di nuovo, questo è caratteristico dello stile di San Paolo. Questa capacità di dire è l'uso, direi, della familiarità, è l'area dei vocaboli della famiglia, della parentela. Io per voi, noi cristiani tra di noi, siamo come una sola famiglia. Siamo come fratelli, sorelle, madri. È la sensazione che, avendo creduto insieme alle stesse cose, siamo diventati più che degli amici. Siamo diventati veramente una famiglia. E voi sapete come nell'antichità la casa, la famiglia, è il centro del clan. Questo è il concetto di comunione, di stare insieme, la parentela. E volevo rivedere il vostro volto. Perciò io, Paolo, anche qui vedete come è scritto dicendo io, Paolo, per dire non sono un mestierante, non sono un venditore di teorie. Attenti bene come lo erano molti filosofi, molti finti maestri, perché quando quello che conta è la retorica, il predicare, allora Paolo, anche in altre lettere, si renderà conto che anche alcuni suoi compagni, alcune persone con cui ha anche lavorato insieme, come per esempio il famoso Apollo, predicano sì il Gesù Cristo, ma lo predicano con quella prosopopea tipica del letterato, del retore pagano,
il quale vuole l'applauso, dice: oh, che bravo che è questo. Quello che poi si leggerà nella lettera ai Corinti: io sono di Paolo, io sono di Apollo. E Paolo che dice: io sono di Cristo. Vale a dire, è colui che vince, che diventa il primo tra i saggi. Paolo non è così, non vuole essere così. Io, che pure sono Paolo, io ho bisogno di sentirvi come fratelli, ho bisogno di vedervi come le persone di casa mia, non di essere applaudito perché sono bravo. Capite la differenza tra il successo teatrale, il successo esteriore, di quello che diventa il divo, mentre qui c'è la serietà della familiarità. Quindi io, Paolo, più di una volta ho desiderato venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Due o tre volte, c'è anche nella lettera ai Corinti, c'è questo Satana, che giustamente la CEI scrive col minuscolo, perché ormai è diventato un modo di dire: ma gli eventi ce l'hanno impedito. Che no, questo Satana, giustamente scritto minuscolo, non è il diavolo, è diventata una parola per dire quelli che ci vogliono male. È una gentilezza cristiana per dire: gli avvenimenti ci hanno impedito, la società, il mondo ci ha impedito. Quello che nella prima lettera di Giovanni è il mondo, qui viene chiamato Satana, è la stessa cosa. Non tiriamo fuori queste parole per dire che Satana esiste veramente, giustamente l'hanno lasciato minuscolo, Satana ce lo ha impedito. Infatti chi, se non proprio voi, è la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui vantarci davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta? Siete voi la nostra gloria e la nostra gioia. È bello leggere queste cose. La nostra, perché sono dei tre, non è la nostra, siamo in tre. Cacciati via, siamo dovuti andare via. Ma la nostra gioia è il fatto che voi avete capito questa nostra familiarità. Questo significa che probabilmente la predicazione di Paolo aveva un effetto per delle persone bisognose di sostegno morale, persone che soffrivano l'anonimato nel quale li precipitava il dominio dei mercanti, dei ricchi, dei potenti, degli strapotenti, di quelli che pensavano soltanto al successo e al denaro. Infatti il libro da cui mi servo dice: è il proletariato che Paolo ha toccato. Attenti, al quale si associa qualche persona importante. Perché ci sono anche delle persone che farebbero parte delle classi alte, ma che hanno la sensibilità di rispettare la classe bassa. Ma quelli che Paolo ha raggiunto sono le persone che venivano dagli altri considerate gente che ha bisogno di lavorare, schiavi lavoratori. Dopo ritorno su questo tema. Per questo, adesso attenti, non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare soli ad Atene. Allora vuol dire che Paolo, dopo aver abbandonato Tessalonica, è sceso verso sud, leggermente verso sud-ovest, appena appena ovest e molto sud, ed è arrivato ad Atene. E gli Atti degli Apostoli ci diranno che ad Atene fece un discorso, quello che noi conosciamo, è arrivato ad Atene.
E abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, è uno dei tre che scriveranno poi la lettera. Abbiamo mandato Timoteo, notate che Timoteo è, anche qui non mi è piaciuto, Timoteo è figlio di una donna ebrea che era sposata a un greco. Quindi vuol dire che c'erano dei matrimoni misti. Ma per gli ebrei tradizionali i matrimoni misti sarebbero proibiti. Di per sé non potrebbe un ebreo sposare un pagano. Nella lettera ai Corinti ritornerà questa idea del posso sposare uno che non crede? Problema interessante questo, ma vedete che di nuovo il modello è la famiglia? Loro vivono questa esperienza religiosa come se fosse una famiglia dove la presenza di Dio è diventata il legame, è diventata la colla che tiene tutti insieme, è la comunione. E questa comunione la fa chi ha bisogno di stare, chi ha bisogno di un sostegno da parte di altri. Quelli che sono autosufficienti, perché sono ricchi, perché sono intelligenti, perché sono vani, non hanno bisogno di questo. E stanno quindi per loro conto. La sociologia ci aiuta a capire queste cose qui. Oggi io non sono purtroppo un sociologo, ma bisognerebbe che ci servissimo, quando interpretiamo questi testi della Bibbia, chiedessimo sempre l'aiuto dello psicologo, dello psicanalista, dello sociologo, che loro si rendono conto che le parole che vengono usate, l'atmosfera che si crea, è questa che dà forza, che fa capire cosa voleva dire allora diventare cristiani. Abbiamo invitato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste prove. Ecco, interessante l'idea della prova. Dio vuole mettere in prova la vostra fedeltà. Ecco perché quel non abbandonarci alla tentazione mi dà un po' fastidio ancora, nonostante tutto. Perché la prova non è la tentazione. E Dio non ha mai abbandonato nessuno alla prova, ma anzi vuole che affrontino la prova. Voi stessi infatti sapete che questa è la nostra sorte. È naturale che il mondo stia contro di noi. Quando eravamo tra voi dicevamo già che avremmo subito delle prove, come in realtà è accaduto e voi ben sapete. Cristianesimo viene ostacolato proprio perché è questa, perché dà priorità alle persone che non valgono niente per la maggioranza. C'è qualcosa di rivoluzionario, nel senso che è la salvezza della classe inferiore nei confronti della classe superiore, che non ci dovrebbero essere classi. Ecco perché il cristianesimo si diffonde tra i proletari e tra qualcuno intelligente fra gli altri, fra i potenti, intelligente o onesto. Per questo, non potendo più resistere, mandai a prendere notizie della vostra fede
mandai Timoteo a prendere notizia della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse messi alla prova e che la nostra fatica non fosse servita a nulla. E qui vanno d'accordo, cioè, le due cose, non si capisce, lo chiama il tentatore adesso. Il tentatore è nello stesso tempo Satana, cioè è il mondo, ma lo è in fondo anche Dio. Sotto sotto, se ci pensate, è Dio che voglio dire, che dice questa gente deve diventare forte. Questi che erano deboli, io posso riuscire a renderli forti, ma in una forza che sarà il contrario della forza dei potenti. Perché i potenti forzano, i potenti hanno la forza perché comandano, flagellano, castigano, opprimono, schiavizzano. Qui invece è la nuova libertà, è l'uguaglianza della medesima famiglia, la forza che ci sarà. Ma perché si capisca questo, è necessario che ci sia, è utile che ci sia la tentazione. Tenete presente che facendo i conti, questo povero Timoteo ha dovuto andare avanti e indietro, perché da Atene è dovuto andare a Tessalonica. Da Tessalonica è dovuto correre indietro e tornare ad Atene. Probabilmente Paolo nel frattempo aspettava che tornasse ad Atene, perché ad Atene probabilmente era più facile che potersi incontrare. Ma ci sono un sacco di chilometri da fare a piedi. Oppure ci sono la possibilità di andare per mare e poi entrare. Cioè Timoteo ha dovuto da Atene correre a vedere come stavano le cose a Tessalonica. Poi ha dovuto tornare indietro e lui lo aspettava ad Atene. Ripeto, Atene, una città un po' antiquata, diventata antiquata, questo l'ho già detto in una cosa precedente, dove probabilmente Paolo conosceva qualcuno e poteva aspettarlo. Ora Timoteo è tornato, ci ha portato buone notizie della vostra fede, della vostra carità, del ricordo sempre vivo che conservate di noi, desiderosi di vederci come noi lo siamo di vedere voi. E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede. Ora sì ci sentiamo rivivere, se rimanete saldi nel Signore. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio. Noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto, è la seconda volta che arrivo a vedere il volto, e completare ciò che manca alla vostra fede. Ecco, questa è chiaramente retorica, scritta benissimo. Quindi Paolo sapeva scrivere con arte. E di nuovo c'è una contraddizione, c'è una tensione, fabbricatore di tende, costretto, forse contento di fare un basso lavoro. Però qui c'è tutta la capacità retorica di uno di Tarso, il quale sa scrivere in questo modo, che è direi costruito in maniera elegantissima. Voglia Dio stesso, Padre nostro e il Signore nostro Gesù,
guidare il nostro cammino verso di voi. Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra di voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere saldi i vostri cuori, irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i santi. Dovrò tornare la volta prossima su questa faccenda della santità, Adesso finisco e poi vi abbandono. Finisco questa lettera. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. E qui c'è un'altra cosa importante, che qui finirebbe la lettera. E probabilmente bisognerebbe dire, e quindi vi salutiamo, saluta questo e quello, ci vedremo più presto. L'ultima frase però, che è interessante, voi sapete già quello che vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù, le regole di vita. Nella seconda lettera toccherà questo tema delle regole di vita. E lui dice: sono contento perché noi vi abbiamo già insegnato sulla sostanza delle cose, cioè come si deve fare a vivere da cristiano, che tra l'altro è in gran parte quello che ho già detto prima, cioè vivere come in una famiglia. È questa familiarità, questo livello di uguaglianza reciproca, e questo vedere il volto, cioè immedesimarsi nella posizione dell'altro. Ecco, mi fermo qui. Prossima volta, andando avanti, riusciremo di nuovo a capire ancora meglio questo modo di agire di Paolo. Ma perché io dico queste cose? Perché oggi bisogna fare la stessa manovra. Il cristianesimo tornerà ad essere una religione importante, tornerà ad essere la salvezza del mondo, se aumenterà sempre di più questo senso di compartecipazione, questo senso di essere uniti insieme per una nobile impresa. Ma nobile, per carità, non nel senso della mondanità esteriore, ma nel senso di questa comunione familiare. È questa socializzazione, questa scelta dei valori importanti, dei valori veramente basilari per l'umanità, non le cerimonie, non i vestiti, le esteriorità. Ritorneremo su questo punto, perché è questo. Quindi no, io cerco di ritornare a questo passato, perché secondo me è l'unica chance che potremmo ancora avere nel nostro attuale presente. E con questo vi auguro una buona serata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: sono ancora in quel momento in cui posso dire la mia età. Ho 22 anni.
1: 71.
2: Ho 15 anni.
3: 49. Faccio fatica a ricordarmi perché cerco di non contarli mai.
1: Nell'anima a volte penso ancora di essere un adolescente.
0: Quando sei piccolo di solito ti immagini qualsiasi persona che ha più di 2 anni in più di te come grandissimo. Poi dopo ti accorgi che in realtà un anno sono comunque 365 giorni.
3: Me ne sento, dipende, delle volte mi sento molto consapevole e maturo e quindi anche molti di più. Da altri punti di vista mi trovo delle volte in cucina a ballare con i miei figli, quindi me ne sento anche molti di meno.
2: Rispetto ai miei coetanei mi sento molto più grande.
1: Ho imparato che non possiamo decidere quel che ci accade. L'unica cosa che possiamo decidere è come rispondere a quel che ci accade.
3: È forse la fase più serena della mia vita questa.
2: Rispetto a quando ero più bambino mi sento più maturo, poi più consapevole di quello che sto facendo, del percorso che sto intraprendendo.
3: Una famiglia stupenda, ho tanto calore intorno a me dato anche da delle relazioni sociali molto intense. Sono consapevolmente figlio unico e come ci si sente in questa età? Benissimo, secondo me.
2: Un mi bemolle, il la mi sembra già, anche quando suono, acuto, il do mi sembra la nota che riesco a farla, è molto naturale, il mi bemolle è quella nota un po' di mezzo.
1: La vecchiaia è un po' l'età che ti fa capire in maniera definitiva che il tempo è irreversibile.
0: Tra 10 anni, 32, direi, con la famiglia, perché è sempre stato il mio sogno, senza trascurare la mia persona.
2: Di sicuro una famiglia, perché la desidero. Senza una famiglia, anche fossi il migliore suonatore di tromba in tutto il mondo, non sarei felice.
3: Io ho fatto una scelta molto forte di licenziarmi da una banca per credere nei sogni e credere che nel mercato ci fosse spazio per fare delle cose diverse. In realtà lo spazio c'è.
0: Quando sarò grande, mi capita spesso di dirlo.
1: Credo che sia questa l'importanza dei vecchi. Nel termine vecchio c'è una ricchezza che davvero credo vada riconosciuta, rivalutata.
0: Non mi sento grande, mi sembra sempre di dover imparare tante cose, soprattutto delle volte mi sembra anche di dimenticare le cose che già ho imparato.
2: Più che suonare in orchestra mi piacerebbe girare per le città, nelle strade, nei teatri, in giro per il mondo.
3: Da grande vorrei mantenere questo stile di vita, cioè questo modo di pensare idealmente anche agli altri. Io vivo anche nella luce di un episodio molto brutto, che fu la morte di un amico fraterno. In quel giorno ero da solo in questa stanza dell'ospedale e ci siamo fatti una promessa reciproca, io e questo mio amico, e che io sto mantenendo.
1: Ogni età ha le sue inquietudini, non è che ci sia un'età in cui uno è tranquillo.
3: Questo fatto che si sta sviluppando il progetto Disability, abbiamo costruito una scuola in Kenya, sono nate tutta una serie di iniziative che sono figlie di questa luce che si è accesa.
2: Who Can I Be Now è di David Bowie, perché chiede a un qualcuno di dirgli chi è lui, non riesce a rispondersi da solo chi è.
1: Cosa direi a me stessa bambina? Fai ancora dei giochi dal vero. Ecco, gli direi che ho fatto molto bene a reinventare una realtà vissuta, ma che poi nel gioco veniva reinventata.
0: Dico di perdonarsi tante cose. Già adesso faccio fatica a perdonarmi, quindi forse con un po' più di maturità spero di essere più buona con me stessa rispetto a quanto io non sia adesso.
2: Di stare più spensierato, visto che sei ancora piccolo.
3: Non avrei mai potuto immaginare questa evoluzione. Se dovessi ripensare a cosa avrei sognato, ti direi di vivere un presente attuale come quello che sto vivendo adesso. Un anno in più non è un elemento di negatività perché sono più vecchio, no, ho fatto cose in più.
1: Io le rughe le vedo bene solo con gli occhiali, quindi a volte cerco anche di evitare di metterli, però ti dirò che ne vado anche un po' fiera.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona, Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlum come mangium quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Allora, buona domenica, un bel passare un'altra settimana e domani mane in don vers la fende che è il 2015, chi? È il parier che gonfa la trasmissione, invece è le belle una settimana. Allora, in co parlarum insomma del un po' detto, e parlarum sono andato a Pescarol domenica passata e poi un fatto di altre robe, no altre del gruppo dialettale El Zac, ma è un domi in fila che cos'è, se sum regolare intanto adesso a chi gonde fa che gli auguri de buon onomastico in co che i fum a chi ganum Luca e Isacco, ma anche Amabile, me conoscevi una donna che la si chiamava Amabile, la ghia Num Amabile, in col San Luca Evangelista. Duman San Pietro d'Alcantara e San Paolo della Croce, ma no altro, Pedro e Paolo, i festeggiamo al 29 di giugno, fa niente. Martedì, Sant' Cornelio e Sant' Vitale e anche Sant'Andrea. Mercoledì Santa Orsola e Sant Mauronto, ma anche Santa Laura. Giovedì invece San Giovanni Paolo II, cioè il Papa Wojtyła, e poi Sant Ermete. Venerdì San Giovanni da Capestrano e Sant Severino. Sabat, che poi è la giornata delle Nazioni Unite, le Sant'Antonio Maria Claret e Sant Luigi Guanella. Ho godo ricordare che sabato che viene, insomma, naturalmente, alle 3 della mattina, che le belle tra l'altro la domenica, Ghede tira in dre l'urelos de Nura, che cos'è stu malet Nura de peu? Perché? Perché finis l'ora legale. Adesso, a proposito de Sant, turnum indre de en qual de, giovedì l'era Santa Teresa d'Avila, che la santa chi, di secoli passati, la ghia una devozione particolare dei cremonesi, e se conosce anche ad en qual proverbi che la galassata, il primo il dis, per Santa Teresa l'odule a distesa, infatti alla metà di ottobre che era la passata delle lodule, e i cacciaduri si divertiva a tirare so, o se no a spuntunare, quante era in del furmente taiato, in del melegotto taiato, o in dei camp. Allora, per Santa Teresa l'odule a distesa, ma ormai la natura la va come la va, poi ne altre che dice per Santa Teresa se impissa la candela le giornate, le sebelle schiurtate, ma le se schiurtarà più se a mo da domenica che viene, domenica di sera e schiuri venirà so alla svelta, se impissa la candela. A Cremona, Santa Teresa, l'era la protettrice de chei che giva il mal de cor e l'era la patrona delle regasse de bottega, cioè le sartine. Infatti, le sartine, che le ragazze che andava a imparare a fare la sartura, il de di Santa Teresa le festava, e Alfredo Pernice el gascrit una poesia, è un po' amara, la finisce un po' amara, poi adesso ve la leggi, una poesia dedicata proprio alle sartine, che il delè di Santa Teresa le traversava il Pont de Po e le andava in quel piacentin a fa merenda, a fa un qual pirlet de bal e a cercare de catasse con i suo muruset. Allora, la Santa Teresa di Alfredo Pernice. Santa Teresa, grande de baraonda del cor e del cervel delle sartine, chi cagna di student nasa bustine, sempre a dre alle fiole a fag la ronda. Sagra di parmesan, che tira l'onda delle balere fioie muscardine, e balavalser scottis e munfrine, da chi col, da bianchine e dalla bionda. giornata de murus che col pretest d'andà ad re al vers istà na nota turno veglion de sbornie e guai che passa preste. De del vennof, delle castagne al furno, del salamè nuel de tutt el rest. Quant'el che vegnerà alto turno. E ste falode desideri al vent, l'attaccatin del cervel de sé desan, cervel de na putella senza ingan, piena de brio, de vita e de talent. En testulen ris conducion lusent, che in due i tucca i brusa e i fa del dan, dupun cudugn sfrasat dentin del pan del corp, chi par misle per fundament. Du fianc grassot, rotond, pien de passion, do gambe da fulet, en bel coupen, quel tira a quater isgagnon. E sott alla bustina, al mulesen, le per sciupà, tirut come un balon, en core schonf e schonf, de voia de basen. Insemma, a cin compagne sbraselide de divertise far una gran balada, padruna le del monte la senna viata vers porta po da piazza delle vide. Che bel sentisse liber, che curide ligade in fila a fa longa tirada, ferma la gente e tegner tut la strada e se vergön bruntula che ridide. E dopo il ponte, per senter cantà amor amor la rosa l'en bel fior, rivà alla cruz con un appetit da fra. Intaulas al fresc, in tanche il cor, el seguita de denta rusegà. De cert, so sera, vegnar alto amor. Quan la sentiva en sifol na curneta o un campanel, la camminava in strada, ma che tucava, guarda che disdetta, venir lot lot sen denter cui unada. De là i balava e tacca la manetta en sop che la disgrazia si curada, e il ghia tira denter memmuleta, pulca, masurca e sen che la sunava. L'andava mal, i fioi fin per sfutila, proppi e momen che prega e che te prega, li va cetate in bal e l'era in fila, in del vusag, le chi, e te cerca, vet, e la mandada a curer in butega, cui bras avert incontra fina a un pret. Cul scondese del sul, che scappa via a ste putela tutta, il buon umor e che restat pian pian numa el dolor la infonta al cor a tegneg compagnia e in messa i guai per sura mercansia gacciapat pe el suspet che el traditur per daghe alle pulpete il suo color e il gavesdat da bever na busia. Invece el marchedet, men che il sespetta, proppia con l'ulti in treno, el piomba là l'improvvisa come una saeta. Ma, car signor che smac, el mascalzon l'uster tirud men pit men bacalà, le venisò dal tram.

la sua reputación. Perché? Perché ste gran vigliacaria, ste tradimente, sti robe da curtei? Ma cosa che darà la ste Maria? Pover fasol, desfrus alla sordina, la lasat le compagne che balava, e via, col cor che voi mena turbina, l'è stata vista che la se stricava la testa con le man mena tapina, zodele, e che ogni tant la se setava a pianzer, maledì la sua ruina, se tutti i paracar che la catava. E poi, il aveva vista scuri de perlè, menuselè in crudaso dalla rama, sul pont de po, col ciar del tram di Dre, na stela in ciel, la luce e la lacciama, l'acqua su in folla che bruntula, ve, che penser brut, che voi è negre mamma, e all'alba, coi cavei despetenent, vi immaginè che la se sia smassata? No, no, l'ha gaffat sé, na caragnada, ma l'ha tirat ste gran spergiur. E sta lì a mo, pemmurù sol, vint, cent, goder, mangiar, bever, fa vita beada, dai vece dai giovani essere sgolusiada, senza smenac peu gnane il sentiment. An lei il capel, an lei vestite sgulati, innanzi in dre sul cours, mattina e sera, col sutanena il cul tirat, tirat, col cul che se meseda e se che spera, e in barba i scrupoi la ga incominciat. Per te, Santa Teresa, ste carriera. Beh, che la carriera lella la mia, incominciata per Santa Teresa, la cominciata è il de. De Santa Teresa. Ecco, una storia un po' triste, però bella, bella tant, l'ha scritta Alfredo Pernice. E adesso vardum le sagre che gè di noster paese. In co, terza domenica de ottobre, la gè a Barsaniga, che è una frazione de Nic, la gè a Canser, che è una frazione de Cappella Picenardi, la gè a Castagnin, a Galignan, che è una frazione de Suncin, a Gerre de Caprioli, la gè a Grumel, la gè a Pussai, a Quist, la frazione del Perse, del Dosem, la gè a San Salvador de Suspir, a Sommo Comporto, frazione di San Daniele, poi la gè anche a Branser, alla tornata e poi la che al la terza domenica allora in co e anche duman la che a Pandin dalla terza alla quarta domenica perciò la che anche lei in co a Castelpunson frazione di Scandolara Ravara in tanche che sunti ve leggi anche a quelle di domenica che ven che è mia tante la quarta domenica di ottobre la che all'Aspes de Cor di Fra la ghe a Casaletto Ceredano, la ghe a Genivolta, a Ustian, chi mi farò invitare me sorella, e poi la ghe a Pozzo Baronzio, che è una frazione dell'Itur, Torre Picenardi. Ah, poi l'ultima domenica, che è sempre domenica che viene, la ghe a Cappella de Casal Maggiore e a Runcadel, sempre un'altra frazione de Casal Maggiore. Queste che è le sagre e le fere che è in di nostro paese. E adesso parliamo di domenica passata, domenica dopo mesdè, sunto mendanno Alter del Zac a Pescarol, al Museo del Lino, per fa un pomeriggio, così, di leggere una qual poesia, di cantare una qual canzone, paria che era una premura d'amate, poi dopo i vorrei poi neanche le vostre, che sta le ascoltane. E allora mandi un saluto ai responsabili del Museo del Lino, che è veramente una roba meravigliosa. Me vedo un consiglio, andè a visitare il Museo del Lino a Pescarol, che mi annuma i vestiti, i telar che dupravano una volta per fare i vestiti e per fare le tele del lin, che gli strumenti della campagna, è una roba veramente bella, bella, bella. La Giusi, che è la responsabile, cioè a me magari è il comune, di Pescarol, poi che del domandari, le è il numero di telefono 0372 83 60 dudes o se no 83 40 dudes. Mi mandi un saluto

0: Stefana Mariotti, la Stefana Mariotti ex sindaca, l'ha fatta 3 legislature, adesso la cura e poi i gruppi che è a Pescarol, che è mie pochi, è il gruppo del Falò, è il gruppo di chi che canta, è il gruppo di chi del Lino, è il gruppo di chi del Carneval, vabbè, è tutti insieme, però c'è diversi persone che le organizza tutte quelle robe qui. Pescarol è un paese di gente simpatica, del buon. Un saluto, ciao alla Stefana Mariotti, un saluto anche alla Giusi del Museo del Lino e al sindic, che godit il proverbi, a Contentancumun, che proprio Bonni Sön, le proprie vera, sindaco giovane ma molto brillante. Migolegit, Tentacion di Alfredo Pernice, che è la che parla delle gatte, Ghini delle Gighe, e anche la gatta della Purtinara, ma paria che era una fresa dell'accidente, e dopo si sono tommessi a cantare, e poi gli ha fatto un bel rinfresco. E allora la gatta della Purtinara a Walter de Pescarol, ma la sente anche, e la sente anche a Cur di Fra, per esempio, ecco, la sente anche a Piero, che sta qui. La gatta della Purtinara. Questa qui è di Umberto Sterzati. È il de che la gattina innamorata la scappa col gaton de macia scura, la Purtinara tutta sconsulata la denunciata la fuga alla questura. Cui lagrimona ioc al commissari la gacchiuntasse tut della bestiola, le la mangiava sen al suo orari e la viviva ritirata e sola, la giva mai caprisi per la testa, l'andava fora fa i suoi bisognien, la se lecava poc, l'era modesta, la fiva tripasset e empisulen. E pensi, signor questur, che gran disgrazia. Me la tegnivi in caco una fiola, la petenavi e poi con bella grazia che slavacciavi i pe fin sod la sola, e la me bena gnanca un po' ambiziosa la sgiugatava sen col gamisel. E poi con l'era fiacca la visciusa la me dormiva in scosse sul fornel, e tutta imbarbisenta, sbrudegata, senza stimasse un po' la melulina, la stava sen con me tutta la giornata, l'eran tesor de fiola poarina. Mandè, chissà se m'è venito in della testa, gomisa il col in bel nastren de seda, te prefumata l'acqua de ginestra che mia perdì e custava una moneda. Cos'è successo? Chissà com'è l'estata, da quel delè se pirla la frittata, la ga perdì fino al barlum la gata, la sgiorla un po' e la parm sem malada, la se sperleca se, chi se la sogna, urece, cua, barbì, songe, armon, se il fides mio perché con po' vergogna, che disares persino il cicciaron, la mangia peu, le sempre incantata, che prepara spuna, panade e curadela, che fessi sbiasughin, la risimada, ma lei la sia più niente, l'era peu che la. E poi l'ha cominciata a stare fora, a smiaula in curtil, de e del de e de not, una festa l'era sotto una siola, insieme a un brut gaton e un biligot. Mego capì l'amaro e con la scua goda 3 sgarnerade alla sgualdrina, ma lei carin la capirla alla cua e alla adrea al somurus la so in cantina. Da stamattina sir questur le pe tornata e mi son di chi disfatta, se pensi a quel cofat al suo onur e 7 voture che diventi matta. Me che perduna res se lui la trova, con cosa che vuol, e il fa un piaceron, adesso che te ti deghe ne è una noa in fatto di scoperte e di invenzion. Gli metto un microfono in cantina, gli fumo il vers del gat innamorato, miau! Lei la ven fuori subito la sciocchina, ma voi che sia il somurus e il sia arrestato. Lui, che il ma comprometti la melulina, e il gade giusta tut entra la sera, o il fa la vita insieme alla gattina, oppure il gade mette in galera. A certi brandinelli che fa la dolce vita, che vuol una lesionina, 3 mesi a acqua e latte. e se il fides per me, i prega Santa Rita che drizzeres la guba al teddy boy di Gat. Ecco, e adesso è salita mo che de Pescarol e adesso fum la reclame e poi se sentum per la seconda parte. In due parlarum del premio di poesia con Luciano D'Acquati. A reclame.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialet, in compagnia di Michelangelo. Dunque, che la seconda parte la comincium parlando del premio di poesia con Luciano D'Acquati, organizzata dal quotidiano La Provincia. Intanto voi ricordate che c'è il tempo per mandare le poesie le fino a lunedì 30 de novembre e che de portale ospedile presso le sedi del quotidiano La Provincia a Cremona in via delle Industrie al numero 2, a Crema in via Cavour numero 53 e a Casalmaggiore in via Pozzi al numero 23. Per le opere spedite farà fede il timbro postale. Adesso però si vi d'accordi de ciapanna telefonata perché il concurschi e mi fa anche la telefonata le arrivata e allora pronto.
2: Pronto.
0: Oh, ciao Pierina.
2: Ciao Michelangelo.
0: Guarda che bella invenzione abbiamo messo assieme stamattina, Meucci e Marconi. È il telefono e la radio.
2: Le ringrazierò sempre.
0: Allora, il premio di poesia con Luciano D'Acquati è stato fatto nel 2013, è saltato il 2014, siamo tornati nel 2015. Dopo parli anche un po' in dialetto.
2: Perfetto, ordine.
0: Allora, intanto la tua impressione, l'altra volta è andata molto bene, ci sono state tante poesie che hanno mandato, e quest'anno probabilmente, io spero proprio di sì, ci saranno anche dei bambini delle elementari che manderanno le loro poesie. Dalla scuola del Boschetto sono sicuro.
2: Ne sono contentissima, spero che si aggiunga qualche altra scuola e che continuino anche senza il concorso, però vedremo.
0: Benissimo. Allora, così la tua idea, intanto per ricordare Luciano, che ci teniamo tutti a ricordarlo perché è stato la prima persona che attraverso la radio ha fatto conoscere, ha diciamo rigenerato il dialetto cremonese.
2: Beh, insieme a te però.
0: Sì, però lui ha cominciato a maggio e io ho cominciato in ottobre.
2: Vabbè, dai.
0: È stato lui il primo. Non rubiamo quello che non ci compete.
2: No, lui ci teneva tanto alla tua amicizia e a fare le cose insieme. Non ti ha mai considerato un concorrente, ma un amico. Quindi va bene così, dai.
0: Allora, siccome il termine ultimo per mandare le composizioni è il 30 di novembre e oggi è solo il 18 di ottobre, vediamo di parlarne ancora e poi faremo anche delle registrazioni e manderemo delle composizioni anche di Luciano.
2: Sì, non ne ha scritte molte, però qualcuna ne ha.
0: Sì, noi lo ricordiamo sempre. Pierina, ti ringrazio della tua telefonata innanzitutto, poi ci metteremo d'accordo come si svolgeranno le premiazioni. Arrivano tutti i primi.
2: Quello sì, senz'altro, perché basta la buona volontà di scrivere che già quello lì è un premio grosso, quindi andrebbe premiato soltanto quello. Poi purtroppo queste cose devono avere una classifica e mi dispiace, sì. Però vedremo come andrà, ecco.
0: Sì, insomma, vabbè, facciamo primo, secondo e terzo e tutti gli altri, penso che sia così. Comunque ne parliamo man mano che ci avviciniamo al 30 di novembre.
2: Certo.
0: Va bene?
2: Ma va bene, va benissimo.
0: Pierina, ti ringrazio.
2: Ma grazie a te.
0: Un abbraccio. Salutami tutti i tuoi figli, tutte le tue figlie e un figlio. E un figlio. Va bene.
2: E buon dialetto a tutti.
0: Grazie. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Peter, che adesso fa un stacchettino musicale e mandi la canzone Canicossa e Baldi Kelly, che era la sigla di Luciano Daquati quando il figlio è il canton del dialetto a Radio Cremona.

Andiamo avanti con la nostra trasmissione, con una poesia de occasion, Suntum in Aiuten, e me go chi davanti la poesia de Dante Mainardi, L'Aiutun alla finestra. L'è scritta naturalmente in del dialetto de San Bassan, perché Dante Mainardi era di San Bassano. Aiutun, parola somia chi l'ha inventata, ma a sul sentila me farà brividì. Son chi col cuore in gula e pensi cusa l'è che adesso purtroppo ga definì. Mi metti alla finestra e vedi un gran filar de pianti in lontananza che entristis, li perde il suo vigor chi iva in piena estate in abbondanza. L'ur li ga cambia vestit, bizarri ie ades indicolur, e a striscia luce te par devet la taulossa impastisada d'en pitur. Anche per l'occasion li sfoggia la bellezza perché indurati è dal sole stamattina, ma basta en ventesel an senza forza a fa casca la feuia perché morta. Me la vardia d'indulà nel vent e po un'altra e un'altra move in su, li par farfali che gioga allegramente, ma li rattrista il cuor este momento. Quanta malinconia me metta addosso, me fa pensare al tramont de quella vita che fino a ier gudia d'ammirazione e adesso la cerca soltant na comprensione. Se comprensione d'en destin fatal che purtun se li spali tetinum, vardal dalla finestra el par banal, ma dagli spali mai scurli sarum. E suntum al capitol Qui pe sotal taul, dal liber della Lidia Visioli Galetti. L'el periodo della pulenta, l'el periodo dei fons, gum dalla ricetta dei ciudei, la pulenta, la testraccia, la bruntula, la barbota, la sifula, con vigore bunalena, se la mena un po' affoglent, infine avegne come ninguent, quan la sent ben ben decot, se che da a mon menot. En scelta er i la voltada, la profuma ca e contrada, e la manda allegria in famiglia e per la via. L'è una bella luna piena da mangià a mesdè a cena, basta numa a vardala, ven la voia de sbranala. L'ele buna con el lat, col butere, col formaggio, col merluce, col dunel, con le coste o il pulastrel. Quando la mangi col rustin, messe cioci infine i dit, invece quando è la bagnina, l'ostri infine la fondina. In de alberghi go mangiat, en qual piatto sofisticat, preferisci la pulenta, bianca o gialda, la contenta, la vasò più seul intera, se bagnata dal barbera. Dopo go delle filastrocche, che dice una filastrocca che la dice pulenta durata grignosa frittata, pulenta fetele col pus de budele, pulenta in saison con tante de graton. E a proposito, ecco qui peso tal taul la ricetta de pulenta e i graton. Oh, questa qui è una ricetta semplicissima. Se fa la pulenta, denter in del parol, e a metà della cottura, se che denter una bella branca de graton, de ciccioli, taia bei fin, e in ultimo una bella brancata de formaggio de grana. Perciò, grana abbondante, ma abbondante soprattutto i ciccioli, i graton, e mangiarì una specialità. Visca la ricetta le curta, vedo anche la ricetta del sanguis de pulenta e formaggio. Allora, chi ve conviene comprare che la belle fatta de pulenta in di pacchetto d'en chilo, se taglia le fetine alte circa engel en centimetro, della medesima dimensione, e grande, tame le fettine, se taglia delle fette o de funtina, o de mental, o de caccio addirittura. E poi le se mette, se fan sanguis,
in una fettina, se che messo il formaggio, poi se un'altra fettina e la si tacca con un steak, uno stuzzicadenti, e poi le si fa rusti in dell'oli, le si gira da una parte o dall'altra, e che belle pronte le fette de pulenta al formaggio. Pulenta tenerina col suo strachino in cima, pulenta un po' dura e pucin de verdura, pulente cudeghin col suo bicer de vin, ma può andare sin davanti a monura. E invece i me fa segno che è l'ora della salè. La...

0: Discultata, e adesso parlo un come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Saluti tutti quelli che sta lì con tanta pazienza ascoltà. Prima però voi ricordare che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. E saluto un grand a tutti i nostri ascoltatori che con tanta pazienza installei ascolta, però dalle telefonate che mi arriva e da quanti troi per la strada o quando se va a fa una qual serata un qual dopo mesdè con il gruppo dialettale il Giacchi, senti che sì veramente in tanti ascoltare che la trasmissione che saluti che è de Pescarol che domenica de bas il gum tenite e un po' di allegria ma l'ori che fate un rinfresco che l'era una meraviglia. E poi il di Ghiemò andè a visitare il museo del lino de Pescarol perché mi ringraziarì, è una roba veramente bella.
1: E quando l'avrai pescato?
0: Se quando l'avrai pescato, me adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene e mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, e un bel ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Il Verbo si è fatto carne, ed ecco che la carne parla. Ecco che la carne è fatta Verbo. L'esilio di Dio giunge fino a nascondersi nel soffio di una voce. Si fa dipendente dalle nostre parole, Lui, la parola che ha creato il mondo. Egli ci invita a fare del Verbo la nostra tenda, Lui che fa della nostra carne la sua tenda. Abitare il Verbo con colui che è il Verbo fatto carne significa divenire figlio. Divenire figlio con il Figlio e lasciare che la carne diventi Verbo. E imparare a parlare. La parola si riceve. Il bambino nasce in una lingua, quella di sua madre, la sua lingua materna. Nasciamo nella lingua di Dio, che è Cristo. Nasciamo nella parola di Dio che crea il mondo. È la nostra dimora. Abitare la fragilità del Verbo, accettare una vulnerabilità che Dio stesso ha accettato. Se la parola ha la forza di creare il mondo ogni giorno, essa può essere anche tradita, distorta, umiliata, negata, imbavagliata. Il primo peccato si commette contro il Verbo. È menzogna, accusa, divisione. Prima della caduta, Adamo abita nel Verbo e domina sugli animali con la dolcezza della sua parola. Dà loro un nome. Dopo la caduta, Adamo domina con la violenza. La parola è stata distorta mediante la menzogna contagiosa del serpente.

Esistono molte strade in cui l'8 per mille alla Chiesa Cattolica diventa un aiuto concreto nella vita delle persone fragili e in difficoltà. La Casa dello Studente di Vittorio Veneto, nata nel secolo scorso, è sempre stata un punto di riferimento per ragazzi e giovani del territorio e un luogo dove la Caritas diocesana ha potuto diffondere la sua missione. A partire dal 2017, grazie ai fondi dell'8 per mille, nella casa hanno preso avvio i laboratori di tessitura, sartoria e cucina, in cui persone segnate da qualche fragilità possono trovare accoglienza, accompagnamento e formazione in ambito lavorativo. Un'opportunità per ridare slancio e prospettiva al proprio inserimento sociale. Apprendere un mestiere permette alle persone più fragili di sviluppare stima e fiducia, valorizzando una nuova forma di ricchezza che possono riversare e offrire alla comunità. Con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai potuto realizzare anche questo gesto d'amore.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dal libro del profeta Osea. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori».
2: Al centro della liturgia della parola di questa domenica sta un'espressione del profeta Osea che Gesù riprende nel Vangelo: «Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti». Si tratta di una parola chiave, una di quelle che ci introducono nel cuore della Sacra Scrittura. Il contesto in cui Gesù fa la propria è la vocazione di Matteo, di professione pubblicano, vale a dire esattore di tasse per conto dell'autorità imperiale romana. Perciò stesso egli veniva considerato dai giudei un pubblico peccatore. Chiamatolo proprio mentre era seduto al banco delle imposte illustra bene questa scena un celeberrimo dipinto di Caravaggio. Gesù recò a casa di lui con i discepoli e si pose a mensa insieme con altri pubblicani. Ai farisei scandalizzati rispose: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori». L'Evangelista Matteo, sempre attento al legame tra l'Antico e il Nuovo Testamento, a questo punto pone sulle labbra di Gesù la profezia di Osea: «Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio». Questa parola di Dio è giunta a noi attraverso i Vangeli come una delle sintesi di tutto il messaggio cristiano. La vera religione consiste nell'amore di Dio e del prossimo.

0: L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere.
1: Le piante grasse hanno nomi strani ed esotici e sono le piante più facili da coltivare. Perché non iniziare a loro una piccola collezione? Riunitele nell'angolo più luminoso del soggiorno, con le loro forme generose e stravaganti, con i fiori dai colori vivaci, lo trasformeranno in un minuscolo giardino da ammirare tutto l'anno. Al microfono Betty Cattaneo. Grasse oppure succulente, si chiamano così tutte le piante che presentano fusti e rami, oppure foglie particolarmente carnosi. Il perché di questo ingrossamento è facilmente spiegabile, consente di trattenere l'acqua, spesso vivono in zone dove la siccità può prolungarsi per molti mesi, e utilizzarla lentamente per sopravvivere nell'attesa di nuove piogge. Sono piante che si trovano facilmente in tutti i continenti, riunite dai botanici in una cinquantina di famiglie. La più complessa, con centinaia di generi e specie, è quella dei cactus.

molte piante grasse non fioriscono mai, probabilmente perché non trovano le condizioni ottimali per farlo, oppure se sono di grande costituzione dovrebbero raggiungere uno sviluppo da misurare in metri prima di fiorire. E poi, quando i fiori sbocciano, hanno una vita brevissima. Per sbocciare e vivere, i fiori infatti hanno bisogno di una quantità d'acqua superiore al fabbisogno della pianta. Spesso le foglie delle piante grasse sono ricoperte da una specie di cera farinosa. È una particolare protezione che riduce l'evaporazione dell'acqua, che nel loro habitat naturale è particolarmente rapida. Quasi tutte le piante grasse sono ricoperte di spine per difendersi dagli animali affamati, catturare le gocce di rugiada, captare e rimandare al fusto i raggi solari. In pratica le spine sostituiscono le foglie. Alcune piante grasse vengono vendute già innestate per farle crescere e fiorire più rapidamente, ma non solo, anche per irrobustire quelle che, se vivessero sulle loro radici, sarebbero troppo delicate. Le piante grasse sono facilissime da coltivare, ma se si ammalano difficilmente si possono curare, perché purtroppo si annidano fra le pieghe nella profonda scella delle foglie i parassiti, dove l'insetticida non riesce a raggiungerli.

ecco alcuni consigli per l'inverno e per l'estate. Le piante che trascorrono l'inverno in casa, al caldo e alla luce, vanno bagnate una volta al mese, immergendo i vasi in acqua tiepida per qualche minuto. Verso la fine di febbraio, se le piante non hanno foglie vellutate o una lunga capigliatura grigio-bianca, potete anche nebulizzarle abbondantemente. Fino a marzo non occorre mai innaffiare le piante, che sono state riposte al fresco. Ricordate che a parità di contenitore la quantità d'acqua da somministrare a una pianta grassa è di 6 volte inferiore a quella da dare a una pianta verde. E ricordate ancora che durante l'inverno è bene innaffiare verso mezzogiorno. Sempre durante l'inverno le piante grasse sono in riposo e tollerano bene la mancanza di luce soltanto se vengono sistemate al fresco. Potete metterle in una stanza priva di riscaldamento, sul pianerottolo o in cantina. Quando si risveglieranno, verso la fine di febbraio, avvicinatele alla luce gradualmente. L'immediata esposizione al sole, infatti, le danneggia irrimediabilmente. In seguito, quando si saranno riabituate alla luce, i raggi solari diventeranno la loro miglior medicina. In primavera e in estate, alle piante grasse occorrono almeno 6 ore di sole al giorno.

le radici escono dal foro di drenaggio o nel caso la pianta sia cresciuta in altezza e il vaso sia diventato troppo piccolo, è bene procedere al rinvaso. Se la pianta è in riposo, tenuta al fresco, potete rinvasare anche durante l'inverno. Utilizzate terra comune mescolata con pari quantità di sabbia o terracotta pestata. Sulla superficie stendete uno strato di ghiaietto da acquaio o uccelliera. Eviterà incrostazioni e schizzi di pioggia misti a terra. Dopo il rinvaso ricordate di non innaffiare per almeno un mese. Strano ma vero, le piante grasse si possono coltivare anche in idrocoltura. La pianta grassa idrocoltivata è sostenuta da argilla espansa invece che da terra, mentre le radici pescano nell'acqua circostante il nutrimento che vi è stato immesso. Il fertilizzante più pratico è a base di un particolare tipo di resine e si presenta sotto forma di microbiglie che hanno una durata di 6 mesi. Nei periodi freddi si può sostituire la soluzione nutritiva con acqua semplice, prima bollita e tenuta al minimo livello. Se la pianta è al fresco, limitatevi a spruzzare un paio di volte al mese l'argilla espansa per evitare che le radici secchino.

coste, verdi o rossoverdi con bordi dentellati. I fiori che sbocciano fra la primavera e l'autunno possono essere di tutti i colori tranne che l'azzurro. Quelli bianchi hanno una particolarità, si aprono di notte e sono profumati. Le piante che spesso superano il mezzo metro d'altezza necessitano di tutori. Non esponete l'epifillo in pieno sole, i fiori perdono consistenza e scoloriscono. In primavera e estate bagnatelo molto e concimatelo ogni volta che compaiono nuovi boccioli. La Mammillaria lanata non è solo una bella pianta, ma è anche facile da coltivare e conservare. I fiori disposti a coroncina sbocciano in estate e vivono per qualche giorno. Il Pachyphytum oviferum è un arbusto piccino con foglie molto fitte, spesse anche un centimetro. Questa caratteristica che le rende simili a piccole uova ha determinato il nome della specie. Il delicato rivestimento ceroso si rovina facilmente. In primavera e estate utilizzate le foglie rovinate per la moltiplicazione. Piantatele per metà altezza in sabbia appena umida e tenetele all'ombra. Bagnate di nuovo solo a radicazione avvenuta, altrimenti marciscono. Il noto cactus Ottonis ha sempre le coste da 7 a 14 ben rilevate. Le spine sono giallo-marroni o giallo-rosse, sottili e morbide. Fiorisce in giallo. Questa bella pianta da seme può essere facilmente moltiplicata.

Restiamo in argomento parlando ora delle piante di bellezza. Una piccola guida ai prodotti naturali utilizzati in cosmesi. Che cosa sono, dove si trovano, come agiscono. Il burro di cacao trasuda lentamente goccia a goccia dal baccello della pianta del cacao, come fosse olio. Poi, quando è freddo, si solidifica in una spessa cera bianca. Viene usato nei cosmetici per il corpo e nelle creme per le mani. È utile per idratare la pelle. A contatto con la pelle, per effetto delle tepore, il burro di cacao si scioglie e rilascia le sue sostanze emollienti. I fattori umettanti che lo compongono vengono assorbiti facilmente e formano una pellicola impermeabile che impedisce la disidratazione. Forse non tutti sanno che il burro di cacao è usato anche nell'industria dolciaria per biscotti, dolci vari e cioccolata. Il fucus o quercia marina è un'alga bruna che si trova sulle coste della Bretagna, della Manica e dell'Atlantico europeo. È una ricca fonte di iodio, oligoelementi e di alcune vitamine. Si trova in prodotti dimagranti e anticellulite sotto forma di integratore alimentare. Favorisce il dimagrimento anche grazie alle sue proprietà disintossicanti e diuretiche che possono aiutare a chi soffre di ritenzione idrica. Aloe vera. Le proprietà di questa pianta sono conosciute e tramandate da più di 3.000 anni. Le sue foglie, elastiche come gomma, contengono una sostanza, simile al gel, dalle molteplici proprietà: antibiotiche, astringenti, filtranti contro i raggi del sole. È utile per calmare e favorire la cicatrizzazione della pelle. L'aloe vera, infatti, ha lo stesso grado di acidità della pelle. Se in quest'ultima il pH viene in qualche modo alterato per scottature o ferite, l'applicazione di aloe vera aiuta a ristabilire l'equilibrio accelerando il processo di cicatrizzazione. Non si tratta quindi solo di un prodotto di bellezza, ma anche di un farmaco naturale, particolarmente pratico in forma spray, efficace contro morsi, scottature, punture ed escoriazioni. Tempo si usava a mettere l'aloe sul pollice dei bambini per contrastare l'abitudine a succhiarsi il dito. Per uso interno è utile come lassativo.

Dai fiori dello Ylang Ylang si estrae invece un olio essenziale conosciuto per le sue proprietà calmanti, che viene anche chiamato l'olio della tranquillità. Si trova principalmente in Cina e nelle Filippine e viene raccolto normalmente al mattino per catturare il suo piacevole aroma. È utile per la produzione di profumi, viene infatti usato come base di molte essenze. Sotto forma di olio essenziale usato per trattare problemi di pressione alta, depressione e tensione nervosa. Per un rapido effetto calmante basta aggiungerne alcune gocce all'acqua del bagno. Forse non tutti sanno che nelle isole Comores, ricche di coltivazioni di Ylang Ylang, si racconta che i profumi sono autentici talismani. Parliamo ora dell'arnica, una pianta alpina. Il liquido estratto da questa pianta ha proprietà medicamentose e cosmetiche. Che i profumi sono autentici talismani. Parliamo ora dell'arnica, una pianta alpina. Il liquido estratto da questa pianta ha proprietà medicamentose e cosmetiche. Poiché nella sua forma pura l'estratto è molto velenoso, per uso interno va utilizzato solo sotto stretto controllo medico. È utile per combattere l'acne giovanile, è efficace contro la caduta dei capelli e dà sollievo agli arti indolenziti. Per uso terapeutico viene utilizzato contro contusioni, distorsioni, strappi, affaticamento muscolare e lividi. Nel 1800 l'arnica era chiamata la china dei poveri per le sue proprietà febbrifughe. Le sue foglie, fumate, aiutano contro il tabagismo.

La jojoba è invece una pianta che ultimamente sta diventando molto di moda e viene largamente usata nei prodotti anti-età. È una pianta piuttosto rara, si tratta di un arbusto originario dei deserti californiani e ha come principale caratteristica la capacità di riequilibrare il pH della pelle. L'olio ricavato dai suoi semi, infatti, è molto simile al collagene naturale e rappresenta pertanto un trattamento efficace per migliorare l'aspetto della pelle, sia grassa, secca, mista o sensibile. È inoltre utile per nutrire e idratare, quindi rendere soffici e docili al pettine i capelli. L'olio prodotto dai fiori di calendula è ricco di carotene, vitamina A e vitamina C. Ha proprietà cosmetiche e curative. È utile per calmare e rivitalizzare la pelle screpolata e scottata dal sole. La calendula è utilizzata anche per la delicata pelle dei bambini ed è un buon rimedio contro sinusiti e raffreddori. È efficace anche contro le ragadi. Gli aromaterapeuti usano l'olio di calendula per il piede d'atleta, i geloni, le vene varicose, gli ematomi, le verruche e le scottature.

Parliamo ora della conosciutissima camomilla. I fiori si utilizzano essiccati, sotto forma di olio essenziale, in tintura e vengono impiegati sia per uso interno che esterno. Hanno proprietà medicamentose e cosmetiche. La camomilla è utile per schiarire i capelli biondi e castano chiari. È utile anche in caso di doppie punte, per calmare le irritazioni del cuoio capelluto e per combattere la caduta dei capelli. Una manciata di foglie secche nell'acqua del bagno ha un effetto rilassante e antistanchezza. Come suffumigio ha proprietà detergenti, in quanto apre i pori e pulisce la pelle. È anche un buon decongestionante per pelle e occhi, mentre per uso interno, come infuso, attenua i dolori mestruali. La camomilla ha moderate proprietà calmanti e sedative, anche se spesso nei soggetti nervosi oppure se presa in dosi eccessive può risultare stimolante ed eccitante. Stimola l'appetito e favorisce la digestione. Inoltre, il suo profumo tiene lontano le api.

0: Concludiamo con la salvia. La più comune in Italia è la salvia officinalis, tipico sempreverde del Mediterraneo. Il componente principale è l'olio essenziale, che contiene alcuni principi attivi quali il tuione, la canfora, il borneolo, la colina, la asparigina. Si trova soprattutto negli shampoo, nei dentifrici e nelle gocce per gli sciacqui del cavo orale. La salvia è utile per tonificare il cuoio capelluto e contrastare la caduta dei capelli. Nel dentifricio ha invece effetto pulente e sbiancante. Basta passare qualche foglia di salvia sui denti per farne risaltare il candore. Nell'acqua del bagno ha un effetto tonificante e detergente. Non tutti forse sanno che la salvia ha proprietà antalgiche, antinfiammatorie, antinfettive ed è un regolatore ormonale. Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Piante grasse e piante di bellezza. In studio Betty Cattaneo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere

un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'amore del Dio dei nostri padri, che ha nutrito il suo popolo con la manna nel deserto, sia con tutti voi. Celebriamo con gioia la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, cioè il Corpus Domini. In questa solennità del Corpo e Sangue di Cristo siamo invitati, come del resto facciamo ogni domenica, ad accogliere quel messaggio che senza parole riassume tutta quanta l'identità di Cristo e di ogni cristiano. Un pane spezzato e offerto, del vino versato e dato per la vita del mondo. Disponiamoci a diventare offerta gradita al Padre e ai fratelli, aprendo il nostro cuore al perdono e all'ascolto della parola di Dio. Tu che ci raduni intorno alla mensa della parola e del pane della vita. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che offri per noi la tua vita e ci doni il tuo corpo e il tuo sangue.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che cammini con noi per le strade del mondo,
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, glo

pace in terra agli uomini amati del Signore. Noi ti lodiamo, ti beneficiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Padre del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio fedele che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convitto del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

0: lei. Celebra il Signore Gerusalemme, lode il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Signore Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Signore,
0: annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Leggiamo insieme questo.
0: Dio, loda il Salvatore.
1: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini.
0: Però il pane dei figli non deve essere gettato. Come il simbolo annunziato, in intacco dato a morte. Nell'agnello della Pasqua, nella manna dato ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e vuoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.

l'uomo. Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui, come il Padre che ha dato la vita, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre. Così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

fine appunto possano consacrare quel pane che viene offerto, quel vino che viene offerto e diventare il corpo e il sangue del Signore. L'immagine è quella dell'adorazione eucaristica che Papa Leone ha fatto ieri sera a Madrid con i giovani spagnoli, da pelle d'oca, perché vedere quei tanti giovani in silenzio, con il Papa in ginocchio, in silenzio, ad adorare Gesù nel Santissimo Sacramento. L'immagine che ci portiamo a casa è quella. Se non l'abbiamo vista, credo che nella giornata di oggi tutti i mezzi di comunicazione sociale riprendono questa immagine, davvero, che fa riflettere. C'è ancora la gente che prega il Signore e crede che quel piccolo pezzo di pane è Gesù Salvatore. Che bello! Le tre parole che ci portiamo a casa invece è la parola ricordo.

Mano a mano che sei diventato grande, le tue mani sono diventate anche quell'altare dove il corpo del Signore si trova a suo agio per essere

sacramenti e accoglierlo nelle nostre mani per essere poi mangiato da noi. L'altra parola che mi viene in mente è la parola offerta, perché è straordinario pensare che quel pane

che sei destinatario di questa grazia. Ultima parola che mi viene in mente è la parola spezzare, perché quel pane poi viene a un certo punto spezzato, il vino viene versato, e quindi spezzare e versare, dato agli altri. È bello quando la nostra vita viene spezzata per gli altri, viene versata per gli altri, senza fare cose straordinarie, ma nella semplicità e nella difficoltà, nella gioia della vita di ogni giorno, donarsi agli altri, come Gesù si è donato a noi per la salvezza di tutti. E quindi ecco, in questa solennità del Corpus Domini, sentiamoci tutti coinvolti, né? Perché davvero il corpo e il sangue del Signore viene spezzato e versato per noi. Davvero noi possiamo mangiare di questo corpo e diventare così anche noi il corpo del Signore, che brilla, che testimonia questo amore incondizionato che il buon Dio ha per ciascuno di noi.

professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di noi tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine.

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà.

terra, sono figli della tua gloria. Oh, God.

0: e comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Libraci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio.

Lasciare per i veroi.

0: amò di picnic. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana, grazie.
1: 97, o Santissimo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare. Un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per 4 volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice 2 cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano. Una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo,

un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù, grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, l'amore del Dio dei nostri padri, che ha nutrito il suo popolo con la manna nel deserto, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa solennità del corpo e sangue di Cristo siamo invitati, come del resto facciamo ogni domenica, ad accogliere quel messaggio che senza parole riassume tutta quanta l'identità di Cristo e di ogni cristiano. Un pane spezzato e offerto, del vino versato e dato per la vita del mondo. Disponiamoci a diventare offerta gradita al Padre e ai fratelli, aprendo il nostro cuore al perdono e all'ascolto della parola di Dio. Tu che ci raduni intorno alla mensa della parola e del pane, Kyrie eleison. Tu che offri per noi la tua vita e ci doni il tuo corpo e il tuo sangue, Christe eleison. Tu che cammini con noi per le strade del mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
0: Grazie a Dio.
2: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Loda il Signore, Gerusalemme.
2: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
0: Loda il Signore, Gerusalemme.
2: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
0: Loda il Signore, Gerusalemme.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio. Insieme proclamiamo la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Buon pastore, con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha dato la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Mosè sta prendendo congedo dal suo popolo, sono arrivati alle porte della terra promessa, lui morirà prima di entrare nella terra promessa e lascia un po' come testamento, come suggerimento, questa dimensione, ricordati. Quello che noi facciamo quando celebriamo l'Eucaristia è il memoriale della Pasqua del Signore, ricordati. Ed abbiamo bisogno tutte le domeniche di trovarci per ricordare questo fatto, dove il ricordare non è un tenere a mente, ma è un tenere nel cuore. Ricordare, quello che noi di solito ricordiamo del nostro passato, non sono le cose che ci hanno spiegato, ma quelle cose che abbiamo vissuto e che ci hanno coinvolto dal punto di vista emotivo, sia come momenti di gioia che come momenti di sofferenza, in cui comunque tutta la nostra persona è stata coinvolta, mente, volontà, sentimenti, cuore. Ricordati. Quello che noi siamo chiamati a fare allora è ricordare, non semplicemente quello che Gesù ha compiuto, perché Mosè dice ricordati di tutto il cammino che il Signore ti ha fatto fare. E in quel cammino ci sono stati momenti di esaltazione, la traversata del Mar Rosso, lo sgorgare dell'acqua dalla rupe e così via, ma anche momenti di tristezza e di sofferenza, l'idolo d'oro, la mormorazione del popolo. Ricordati. Ricordare allora non è semplicemente un rimuovere il nostro passato brutto per ricordare le cose belle, ma piuttosto ricordare nel bello e nel brutto che noi abbiamo fatto come cammino della nostra vita, quella presenza del Signore che ci ha accompagnato. È questo l'esercizio che noi siamo chiamati a fare. E quando noi siamo qui a celebrare l'Eucaristia, siamo invitati a ricordare che Gesù si è inserito profondamente nella nostra umanità. È stato uomo in tutto come noi. Noi siamo abituati a metterlo in alto, ad esaltarlo, il Figlio di Dio, quello che faceva miracoli, ma Gesù ha vissuto la nostra vita umana. E ha voluto significarla e rappresentarla proprio in quei segni del pane e del vino che dicono la nostra umanità. Sia il pane che il vino, come si dice nel momento in cui il sacerdote li presenta sull'altare a Dio, benedetto sei tu Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. È roba nostra. È roba che ci rappresenta nella nostra fragilità, il nostro essere fatto di terra, il nostro essere persone comunque transitorie che non possiedono la vita per sempre, ma che sono soggetti alle dinamiche del vivere sulla terra. Ma è anche frutto del nostro lavoro, ci abbiamo messo del nostro. Perché se è vero che il grano in un certo senso cresce spontaneamente quando è stato seminato nella terra, è anche altrettanto vero che per fare il pane occorre chi raccolga, chi macini, chi impasti, chi cuocia e così via. Gesù ha scelto di rendersi presente in un po' di pane, ha scelto di rendersi presente nel vino che pure è frutto della vite e del nostro lavoro, proprio per dire che lui si è inserito dentro la nostra realtà umana, dentro nella nostra pochezza. Ma non è venuto semplicemente per stare con noi, ma è venuto anche per elevarci al suo livello. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue, anzi addirittura dice chi mangia la mia carne, dicendo l'aspetto più fisico, non semplicemente chi fa una comunione spirituale con me, no, no, chi fisicamente mi mangia, chi beve il mio sangue ha la vita eterna. Questa non la costruiamo noi, non viene dalla terra, non viene dal nostro lavoro, ma è dono di Dio. In questo senso allora l'Eucaristia mantiene quella sintesi della nostra vita, è il progetto del cammino della nostra vita, che valorizza i doni della terra, che valorizza la capacità dell'uomo di fare tante cose belle,
ma che attende che il Signore le trasformi in vita eterna. Le presenta al Signore perché Lui le trasformi e ci renda partecipi della vita eterna. Per questo noi qui, pur mangiando un pane di terra, bevendo un vino che viene dalla vite, noi qui siamo in comunione col cielo. Noi qui viviamo già la prospettiva del completamento della nostra vita, l'incontro con Dio. Lui si incontra con noi e ci innalza dalla nostra povera umanità, dalla nostra debolezza, dalla nostra caducità, per portarci alla pienezza del cielo. E in questo senso prende anche la nostra fragilità, il nostro peccato, non attende che noi diventiamo bravi a sufficienza per andare in paradiso, ma viene a raccoglierci con tutte le nostre fatiche per dirci continuamente quell'amore di Dio per questo mondo che Lui ha creato, per questa umanità che Lui ha voluto. E questo allora ci ricorda la preziosità di ogni uomo. Noi non possiamo escludere nessuno, anche chi non riconosce Dio come Padre, anche coloro che si professano atei, anche coloro che contrastano la fede cristiana sono preziosi agli occhi di Dio. E noi dobbiamo imparare ad apprezzare, a valorizzare il bene che c'è in ogni uomo, pur riconoscendo tutte le fragilità, tutti i peccati. Ma Dio ama l'umanità anche nella sua fragilità. E noi siamo chiamati ad imparare da Lui, a dilatare il nostro cuore, al di là delle nostre dinamiche umane terrene, che spesso fanno separazione tra noi e gli altri, ed entrare nella logica di Dio, che dice davanti a me, tutti sono figli amati.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, innalzò al Padre la preghiera per i Suoi che restavano nel mondo. Ora unisca la nostra alla Sua voce e presenti la nostra supplica al Padre. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Per le chiese divise da antiche discordie, ricordando che Gesù, nell'ora della sua ultima cena, ha pregato perché tutti siano uno, proseguano nella strada del dialogo sincero. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i sacerdoti, in particolare i preti novelli, perché siano sempre attenti alle membra più sofferenti del corpo di Cristo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per gli ammalati nel corpo e nello spirito, perché nell'esperienza della precarietà siano sostenuti dal pane del cielo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui presenti, che celebriamo il memoriale della morte e della risurrezione di Gesù, perché memori della nostra identità di figli amati, ritroviamo la forza necessaria e riprendiamo fiduciosi il cammino. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli, i coniugi Bigatti, Colombetti Iride, Casirani, Gianni e Strina Giuseppe, il Signore Gesù, pane che dà la vita, li introduca nella vita senza fine. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Rendiamo grazie a Te, o Padre, che nel Figlio Tuo risorto, perché hai ascoltato il grido dell'umanità oltre ogni attesa. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
1: sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore.

0: Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Questa sera, nelle giornate eucaristiche, ci sarà ancora la possibilità di partecipare a una processione alle 20:30 a Masano, con il vespro della processione. Da questa settimana sospendiamo la messa al mercoledì alle ore 18 in San Bernardino, la riprenderemo a settembre, mentre mercoledì sera attendiamo l'incontro di verifica dell'anno catechistico con tutti i catechisti che si terrà a Vidalengo, l'incontro con i catechisti di tutte e tre le parrocchie. Da questa settimana inizierà il Grest, domani sera un momento di festa per tutti i ragazzi iscritti, poi da martedì col suo ritmo perché domani c'è ancora la scuola. Fuori di chiesa trovate gli incaricati volontari, insomma, che vi offrono la possibilità di acquistare il biglietto per la biciclettata. Poi non è necessario venire in bicicletta, vi danno la maglietta, la possibilità di venire a mangiare il panino. Però domenica prossima la messa delle ore 11 non sarà qui in chiesa, ma la celebreremo nel cortile dell'oratorio, perché la biciclettata arriverà lì. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Siate pane che si moltiplica per saziare la fame degli uomini. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Venite, preghiamo.

Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Spazio Magnolia. Oggi è domenica 7 giugno ed è il 158esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano cioè 207 giorni alla fine dell'anno. A Caravaggio il crepuscolo mattutino questa mattina è iniziato alle 4:57, l'alba alle 5:33 e il tramonto sarà alle ore 21:06 minuti, mentre il crepuscolo serale alle 21:42. Le ore di luce saranno 15.

Accadde oggi. Nel 1340, fondata a Rotterdam, importante centro portuale olandese e patria di Erasmo. Nel 1640 i mietitori catalani danno il via alla rivolta contro la Spagna, entrando a Barcellona armati di falci. 1654, Luigi XIV viene incoronato re di Francia. Il suo regno durerà 72 anni, il più lungo della storia europea. Nel 1800 David Thompson raggiunge la foce del fiume Saskatchewan nella Manitoba. 1832, il colera asiatico portato a Quebec dagli immigrati irlandesi uccide circa 6.000 persone nel Basso Canada. Nel 1862 gli Stati Uniti ed il Regno Unito concordano per la soppressione della tratta degli schiavi. Nel 1874 inaugurazione del Teatro Politeama di Palermo con i Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini. Nel 1892 Benjamin Harrison diventa il primo presidente degli Stati Uniti a presenziare ad una partita di baseball. Nel 1905 la Norvegia dichiara dissolta l'unione con la Svezia. Nel 1914 il primo vascello passa attraverso le chiuse del canale di Panama e nel 1926 Antonio Gaudí viene investito da un tram. Nel 1929 la città del Vaticano diventa uno Stato sovrano e nel 1984, durante un comizio a Padova, sul palco di Piazza della Frutta, il leader del PC, Enrico Berlinguer, viene colpito da un ictus, morirà quattro giorni più tardi. Nel 1992, Azerbaigian, il Cibai viene eletto presidente della Repubblica. Non riesco a capire perché c'è un ritorno, un eco questa mattina. Vabbè, qualcosa di più abbiamo oggi rispetto al solito. Nel 1993 Prince cambia il suo nome con un simbolo e diventa The Artist Formerly Known as Prince, l'artista precedentemente noto come Prince. Nel 2004 in Italia viene abolito l'esame di quinta elementare nell'ambito di una riforma della scuola. Nel 2006 l'esercito USA, con la collaborazione dell'intelligenza giordana e delle forze di sicurezza irachene, uccide con un raid aereo il leader di Al-Qaeda, Zarqawi.

Vediamo ora i nati. Nel 1970 Giulio Golia, conduttore televisivo italiano. Nel 1974 Bear Grylls, all'anagrafe Edward Michael Grylls, è un avventuriero, esploratore, conduttore televisivo e naturalista inglese. Probabilmente l'ho letto in modo sbagliato, ma non, sinceramente non so chi sia. Giuseppe Brindisi è nato nel 1962.

conduttore radiofonico, giornalista e conduttore televisivo italiano. E David Michael Navarro, chitarrista statunitense, è divenuto famoso per aver suonato diversi complessi. È nato nel 1967. Pippo Baudo, all'anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, è un conduttore televisivo ed è nato il 7 giugno del 1936. Prince, appunto, cantante, chitarrista, compositore, produttore discografico, attore, regista e sceneggiatore statunitense. È nato nel 1958. E poi Paul Gauguin, nel 1848, pittore francese, maestro del colore e simbolo del post-impressionismo. Tra i morti ricordiamo nel 1954 Alan Turing, genio matematico britannico considerato il padre dell'informatica e della moderna intelligenza artificiale. E nel 2008 Dino Risi, regista simbolo della commedia all'italiana, autore di capolavori come Il Sorpasso e I Mostri.

Leggiamo ora gli avvisi dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Alle 11 la messa in parrocchia, la messa pro populo. Alle ore 17:30 a Masano, esposizione del Santissimo e adorazione. Alle ore 18 San Bernardino, la messa per Don Franco Perdomini, Bedolis Paola, Cavalli Antonio, Giuseppe Boffelli Romeo, Vittorio Legramandi, Lanzeni Elia. Alle 20:30 a Masano, vespro e processione per le vie del paese per i Cresimandi. Lunedì 8 giugno alle 8:30 in parrocchia la messa in memoria di defunti e famiglia Rinaldi e Dominoni e Adrian. Alle 16:30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 20:45 in parrocchia in memoria dei defunti iscritti alle messe perpetue. Martedì 9 giugno alle 7 a Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia in memoria di Maria e defunti a famiglia Rondelli. Alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro, in memoria di Locatelli Elide e Berto. Alle 20:45 a Masano. Mercoledì 10 giugno, alle 7 a Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia, in memoria di Suor Lorenza e Angelo, Cavalli Luigi e Maddalena. Alle 16:30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 16 a Vidalengo. Giovedì 11 giugno alle 7 in Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia in memoria di Angela, Ernesto e genitori. Alle 16:30 a Masano, alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 18 a Santa Liberata in memoria di Salvatore, Michela e Giuseppini. Venerdì 12 giugno, Sacro Cuore di Gesù, alle 7 in Santa Elisabetta, alle 8:30 in parrocchia, alle 16:30 a Masano, alle 9 a Misano e alle 16 a Vidalengo. Sabato 13 giugno, Cuore Immacolato di Maria, ed è anche Sant'Antonio di Padova. Alle 8:30 in parrocchia, in memoria di Diego, Fabrica Paolo, Giacomo e Lucia. Alle 18 a Masano, a Vidalengo, a Misano e anche in parrocchia, in memoria di Milanesi Roberto, Gascoldi Giovanni e Maria, defunti e famiglia Baruffi e Gatti, e anime del Purgatorio, Viganò Anna e Romildo e genitori, Baruffi Santo e genitori e Caseri Danila e famiglia, Davide e zii, Lelli Pietro e San Lazzaro Avanda. Domenica 14 giugno alle 8 San Pietro, alle 8 Misano, a Masano, alle 9:30 in parrocchia, in memoria di Maria e Giovanni, Facchetti Giovanni, Sudati Zaffira, Monsignor Vittorio Formento, Iole e Carlo. Alle 10 a Vidalengo, alle 10:30 a Masano, alle 10:30 a Misano, alle 11 in oratorio la messa pro populo e alle 18 a San Bernardino in memoria di Antonietta e Battista, Piero e Regina e defunti a famiglia Pozzoli, Emanuele e Crippa Guida. Ricordo anche che questa mattina alle 8 è stata celebrata la messa in San Pietro in memoria di Luigi, alle 9:30 in parrocchia in memoria dei coniugi Bigatti, Colombetti Iride, Casirani, Gianni, Estrina Giuseppe, e alle 10 in via Guzzasete la santa messa di chiusura dell'anno scolastico conventino e sorgente, e alle 10:30 a Misano le cresime con il vescovo.

Lunedì alle 21, festa di apertura del Grest in oratorio. Mercoledì, incontro unitario di catechisti a Vidalengo. Ricordo che mercoledì è sospesa la messa delle 18 a San Bernardino fino a settembre. Biciclettata di Don Pierino, domenica prossima la biciclettata si concluderà in oratorio, dove alle 11 verrà celebrata la Santa Messa, per cui non in chiesa ma all'oratorio la messa delle 11 di domenica prossima. C'è la possibilità di acquistare i biglietti per la biciclettata anche sul piazzale della chiesa.

pieno regime nel tempo. Nelle scorse settimane siamo entrati pieno regime nel tempo ordinario dal giorno dopo Pentecoste, ma nelle settimane successive alla grande solennità di Pentecoste la Chiesa ci propone di riflettere su altri misteri, la Trinità, settimana scorsa e oggi, abbiamo già anticipato giovedì nel giorno tradizionale con anche la processione e il mandato degli animatori del Grest, la solennità del Corpus Domini, il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Gesù si presenta come pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ci dà il suo corpo, che è il pane vero, il pane che è venuto a portarci la salvezza, è anticipato da quel pane che salva, in qualche modo, gli ebrei nel cammino dell'Esodo, ma è veramente un pane di qualità migliore, un pane celeste, panis veri, Jesu. Così scrive San Tommaso d'Aquino nella Lauda Sion Salvatorem, la sequenza che si canta nel giorno del Corpus Domini, ecce panis angelorum, ecco il pane degli angeli. La solennità del Corpus Domini che ricorda e rende attuale un mistero che la Chiesa ha sempre celebrato, ovviamente fin dal Vangelo, perché la consacrazione del corpo del sangue di Cristo avviene già con l'ultima cena, anticipazione, prefigurazione della sua morte e della sua risurrezione. La festa è stata però istituita a seguito del miracolo eucaristico di Bolsena intorno al 1260. Già c'erano state discussioni nei secoli precedenti, pensiamo alla discussione di Pascasio Rasberto contro l'Atramno di Corbì e poi anche alla discussione di Lanfranco di Pavia contro Berengario di Tours, quindi siamo nel 9 e poi nell'11 secolo. Ma la presenza reale era già stata sancita nel 1215 come dogma con il Concilio Lateranense IV. Però ecco, l'idea della transostanziazione viene proclamata solennemente a seguito proprio del miracolo eucaristico di Bolsena. Siamo nel 1263, il Papa di allora, Urbano IV, abitava a Orvieto, proprio vicinissimo, mandò il Vescovo sul luogo e gli allora grandi teologi, il Domenicano San Tommaso d'Aquino, il Francescano San Bonaventura da Bagnoregio, chiacchieravano con il Papa della questione e tutti si accorsero del grande miracolo eucaristico, il sangue, che era rimasto solido per testimoniare, insomma, la presenza reale al sacerdote che all'epoca non ci credeva. E quindi il Papa nel 1264 stabilisce una nuova solennità, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, e invita il più grande teologo del tempo, San Tommaso d'Aquino, a scrivere i testi della solennità, e sono i testi che ancora oggi noi cantiamo e associamo al Corpus Domini, il Pangelingua con il Tantum Ergo, il Lauda Sion Salvatore e ad esempio anche il Sacris Solemnis, testi che hanno effettivamente segnato la storia della liturgia della Chiesa. Devoto del corpo e del sangue di Cristo è anche il santo che oggi, 7 giugno, si ricorda, Sant'Antonio Maria Gianelli, vescovo nato presso Chiavari nel 1789, pochi mesi prima della Rivoluzione Francese, e poi vescovo di Bobbio dal 1838 al 1846, anno in cui morì. Fondò la Congregazione delle Figlie di Maria Santissima dell'Orto e rifulse per l'impegno e il luminoso esempio di dedizione ai bisogni dei poveri e alla salvezza delle anime nel promuovere la santità del clero.
Ovviamente un grande esempio di pastore in anni non facili, anni della Rivoluzione francese, di Napoleone, delle prime soppressioni. Egli testimoniò veramente con le sue opere, con la sua fede, l'amore del Signore e il Vangelo della salvezza. E allora oggi gli chiediamo di custodire tutta la Chiesa nella solennità del Corpus Domini e in modo particolare di assistere un suo confratello nell'Episcopato, il nostro Papa Leone, che si trova in missione, in un viaggio in Spagna.

0: mai conoscer l'odore del tuo.
1: Vi leggo da Avvenire di mercoledì un articolo di Alessandro De O che parla di una canzone che a me piace tantissimo, Vorrei, di Francesco Guccini. Il titolo è Che desidera eternità. Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero. Commenta il giornalista. Ricordo esattamente la stretta al cuore che mi provocò il primo ascolto di questo brano di Francesco Guccini, tantissimi anni fa.

0: un giardino che l'amore sembra rendere paradiso. E poi il respiro e gli aromi. Sembra davvero che la condizione perfetta di un corpo che fa esperienze di eternità, qui adesso, come se l'infinito fosse qualcosa non solo di possibile, ma di naturale. Siamo fatti per l'amore, e l'amore non può morire. Guccini canta che l'oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito. Il giornalista: sarà per questo che ad un certo punto il cantautore regala l'ennesima perla, perché non sono quando non ci sei. Un corpo che non esiste, se non nella relazione d'amore. Siamo partoriti alla vita dall'altro. La canzone si intitola Vorrei e mi pare una luminosissima speranza d'eterno. E ascoltiamola allora ora questa bellissima canzone di Francesco Guccini, Vorrei.
1: Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo.

gli sia piaciuta, perché questa io la reputo una delle più belle canzoni di Francesco Guccini, una canzone che tutte le volte che l'ascolto mi fa commuovere. Ascoltiamo ora la voce di Lorenzo che ci legge la storia dei nostri padri, la Bibbia. Abbiate pazienza un attimo, perché non riesco a far partire. Niente, si è bloccato un attimino. Allora vediamo se riesco. Abbiate pazienza un secondo, ma... Niente, allora direi in questo momento di metto un po' di musica.

No, purtroppo non mi è possibile fare ciò che avevo intenzione, e allora saltiamo e andiamo avanti nel programma. Vi leggo allora alcune considerazioni di San Francesco Spinelli sui brani del Vangelo. Dal Vangelo di Marco. La folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parla, oh mio caro Gesù, e io ascolterò attentamente le tue lezioni. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quasi sembrandoti poco averci dato la vita, sei giunto all'eccesso di prepararci un pascolo di vita eterna con la tua carne, il tuo sangue, la tua anima e divinità. Dal Vangelo di Matteo. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, sempre dal Vangelo di Matteo. Se per vivere pienamente incontrerai per amor mio, mortificazioni, divisioni, disprezzi, ingiurie e persecuzioni, godine ed esulta, esse ti saranno caparra e passaporto per il regno dei cieli. E adesso, con la speranza che io riesca a sistemare il trasmettitore, il telefono, vi faccio ascoltare un'altra bellissima canzone di Francesco Guccini. Lettera.

Vi leggo il programma della biciclettata di Don Pierino di domenica 14 giugno. Una mattinata all'insegna del divertimento, della condivisione e della solidarietà. Come acquistare il biglietto? Il biglietto dal costo di 5 euro e l'intero ricavato sarà destinato ad attività benefiche avviate da Don Pierino. Puoi acquistarlo presso le attività commerciali di Caravaggio aderenti all'iniziativa, presso il bar dell'oratorio, dai volontari che da oggi avranno con sé i biglietti per un acquisto rapido e comodo per le vie del paese, stamattina anche in Piazza della Chiesa, anche se non puoi partecipare alla biciclettata, puoi comunque contribuire acquistando un biglietto e sostenendo la raccolta fondi. Come si svolgerà la giornata? Ritrovo dalle ore 8 alle ore 8:45 accoglienza a partecipanti presso il piazzale Morettini di Caravaggio, parcheggio del centro sportivo, e consegna omaggio. Partenza ore 9 puntuali, il percorso si snoderà per le vie dei paesi del paese per circa 10 chilometri. Non è una gara, l'obiettivo è stare insieme, divertirsi e trascorrere una bella mattinata in compagnia. Arrivo finale presso l'oratorio San Luigi, alle ore 11 Santa Messa all'aperto nel cortile dell'oratorio. A seguire zona ristoro con un panino e una bibita per ogni partecipante. Chi desidera fermarsi dopo la messa senza aver partecipato alla biciclettata potrà comunque trascorrere del tempo in compagnia portando il proprio pranzo al sacco. Saranno disponibili tavoli e panche. Sarà inoltre possibile acquistare un secondo panino al costo di euro 3. Durante il pranzo si terrà l'estrazione di regali offerti dai negozianti e dalla comunità. Un ringraziamento speciale agli scout che nel pomeriggio organizzeranno giochi e attività per i bambini. Si raccomanda a tutti la massima collaborazione con rispetto dell'ambiente e del lavoro dei volontari. Il bar dell'oratorio resterà aperto per tutta la giornata. Cosa fare dopo l'acquisto? Conserva il tuo biglietto, la matrice del biglietto è indispensabile perché ti permetterà di partecipare alla biciclettata, ricevere una sorpresa omaggio, se acquisti in oratorio la riceverai subito, ritirare il buono ristoro per gustare un panino. Il giorno dell'evento porta con te la matrice del biglietto e conservala e consegnala agli organizzatori.

0: E guardo fuori dalla finestra.
1: Vi chiedo scusa se questa mattina ho fatto un po' di confusione. Del resto avevo alcune cose da trasmettere che non sono riuscito a trasmettere proprio perché non ha funzionato a dovere lo strumento che avrebbe dovuto farlo, per cui sono andato un pochino nel pallone. Vabbè, sono le cose che possono succedere solo in diretta. Ne approfitto per salutarvi, io e Lorenzo ne approfittiamo per salutarvi, per augurarvi una buona domenica, una serena settimana. Ciao a tutte, ciao a tutti, e come sempre vi chiediamo una preghiera per le tante, per le troppe persone che soffrono. Ciao a tutti. Ciao a tutte, buona giornata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. L'amore del Dio dei nostri padri, che ha nutrito il suo popolo di manna nel deserto, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questa solennità del corpo e sangue di Cristo siamo invitati, come del resto facciamo ogni domenica, ad accogliere quel messaggio che senza parole riassume tutta l'identità di Cristo e di ogni cristiano. Un pane spezzato e offerto, del vino versato e dato per la vita del mondo. Disponiamoci a diventare offerta gradita al Padre e ai fratelli, aprendo il nostro cuore al perdono e all'ascolto della parola di Dio. Tu che ci raduni intorno alla mensa della parola e del pane, Kyrie eleison. Tu che offri a noi la tua vita e ci doni il tuo corpo e il tuo sangue, Christe eleison. Tu che cammini con noi per le strade del mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

0: Dio fedele che nutri il tuo popolo con amore di Padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e con i fratelli camminiamo verso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e per metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i Suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito con la di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio Sion, perché hai rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il tuo messaggio, la sua parola corre veloce.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
0: Loda il Signore Gerusalemme.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Insieme proclamiamo la sequenza.
0: Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.

0: In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me, vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto. Mosè, che ha portato a compimento la sua missione, ha liberato il popolo dall'Egitto, lo ha condotto fino sulle soglie della terra promessa nella quale lui non entrerà, prende saluto, si congeda dal popolo, sta per morire e sottolinea alcune cose, in modo particolare questa parola, ricordati. Il ricordo non è semplicemente la memoria di qualcosa che ho imparato, studia bene e ricorda a memoria la poesia che ti ho detto di studiare. Ricordare, dice, è una dimensione molto più coinvolgente della vita dell'uomo. I veri ricordi che portiamo con noi sono sempre vicende che abbiamo vissuto cariche di emotività, sia positiva, momenti di gioia belli, di cui conserviamo, diremmo così, gelosamente la memoria, sia momenti tragici segnati da sofferenza, da paura e così via. E, come dire, il ricordare non è solo esercizio della testa, ma è esercizio di tutta la persona, coinvolge l'intelligenza, la volontà, ma soprattutto il cuore, l'emotività. Ricordati di tutto il cammino. Mosè dice al popolo: guardate che non avete fatto una bella strada comoda, tranquilla, dove tutto è andato bene. Ricordati che il Signore è intervenuto tante volte nella tua vita, ti ha liberato dall'Egitto, ti ha dato la manna, ti ha fatto sgorgare l'acqua quando non ce n'era nel deserto. Ma ricordati anche che hai adorato il vitello, ricordati quante volte hai mormorato contro il Signore. Non si tratta di pensare una vita bella, tranquilla, serena in cui tutto funziona. E non si tratta di rimuovere e dimenticare le nostre debolezze, i nostri peccati. Ricordare allora, nella dimensione della fede, è ricordare che la nostra vita è un cammino con alti e bassi, con momenti belli e momenti più faticosi, ma nei quali sempre il Signore ci ha accompagnato. Ricordati del cammino che il Signore ti ha fatto percorrere. Sì, a volte abbiamo fatto scelte nostre, ma il Signore non ci ha abbandonati quando noi abbiamo preso strade sbagliate, ci ha sempre accompagnato. E la memoria di questa presenza è, diremmo così, quel significato che noi cerchiamo di celebrare ogni domenica qui nella Messa. Perché qui ricordiamo non semplicemente che Gesù è morto sulla croce per noi ed è risuscitato, il mistero centrale, il pane dell'Eucaristia, il suo corpo e il suo sangue, indicati come spezzati, come versati, segno della morte di Gesù, ma nei quali noi riconosciamo Gesù vivo e presente in mezzo a noi. Non si tratta solo di fare memoria di quell'avvenimento, ma è la memoria di quello che quell'avvenimento ha detto alla mia vita. Ricordati del cammino che il Signore per tanti o pochi anni ti ha dato da fare in questa esistenza e ricordati dei momenti in cui mi hai sentito la presenza e anche dei momenti in cui mi hai sentito l'assenza o addirittura lo hai tenuto lontano. Perché questa è la vita. E ricordare vuol dire prendere da queste realtà, diremmo così, quell'incoraggiamento, quel percorso che ci fa procedere avanti. Ed è anche bello e significativo che Gesù, per ricordare la sua presenza, il suo sacrificio, ha scelto degli elementi che in un certo senso ci coinvolgono. Il frumento viene spontaneamente prodotto dalla terra quando viene seminato, ma ha bisogno di essere raccolto, seccato, macinato, impastato, cotto perché diventi pane. Il sacerdote, quando presenta il pane sull'altare, dice: «Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro». Come dire, qui ci siamo dentro noi, cioè dentro la nostra fragilità, anche noi siamo fatti di terra, anche noi siamo polvere. Ma nello stesso tempo c'è un'attività, un impegno, una collaborazione, il prendere il frutto della terra e il trasformarlo, come vale anche per il vino, raccogliamo il frutto che la vite spontanea.

spontaneamente produce, ma deve essere spremuto, fermentato, custodito perché diventi vino. Il Signore prende questi elementi per ricordarci che la sua presenza in mezzo a noi non è come un corpo estraneo, come a volte noi cerchiamo di pensare, perché pensiamo a Gesù là in trono, sulla gloria, lui bravo, perfetto, non ha mai fatto peccati, fa miracoli, e ci dimentichiamo che era uno come noi, che ha portato il peso della fragilità, certo non quello del peccato, ma della fragilità, della sofferenza, del pianto, della morte. E questo allora ci ricorda, cioè ci tiene vivo dentro di noi, che il Signore è venuto a salvare tutta la nostra vita, non solo quel momento che dedichiamo alla preghiera in cui ci apriamo ad una presenza che sta là in alto, ma quando siamo immersi nel nostro lavoro, quando portiamo il peso della fragilità, della malattia, che è il segno del nostro essere di terra, tutto è coinvolto dall'amore del Signore. È che Lui che ha scelto di scendere in mezzo a noi, che ha scelto di rendersi presente nel frutto della terra e del nostro lavoro, eleva questo all'altezza di Dio. E allora il nostro venir qui, mentre ricorda il nostro passato, le nostre fragilità, i nostri peccati, ricorda anche che il Signore dentro questa esperienza ci offre di respirare l'aria del cielo, ci offre di vivere in una dimensione diversa, ci offre la prospettiva, anzi ci anticipa la gioia di quell'incontro finale, ci fa sentire, a volte forse troppo poco, ma ci fa sentire la sua presenza e soprattutto ci consegna quella esperienza che nell'eternità noi vivremo per sempre, che non è solo contemplare la bellezza del volto di Dio, ma gustare, assaporare con intensità la comunione con i fratelli. Quanta fatica facciamo a costruirla. Ma il Signore Gesù, che si è fatto uno di noi, che si è fatto pane per essere vicino a noi, ci mantiene nella certezza che ogni uomo è prezioso agli occhi di Dio. Ogni uomo è destinato alla vita eterna. Ogni uomo è chiamato a questa comunione. Non sappiamo se tutti ci arriveranno, ma il discriminante non sarà se si sono fatti cristiani o meno, quanto piuttosto se hanno custodito la comunione con i fratelli, la ricerca costante di costruire armonia e comunione. E noi, alimentati dal pane della vita, che prende in carico le nostre fragilità, le nostre debolezze, le nostre capacità di litigare, diciamo così, ci siamo costantemente rialimentati per essere testimoni di comunione, costruttori di comunione, perché Gesù, che fa comunione con noi, così ci incoraggia, così ci dà forza.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, innalzò al Padre la preghiera per i Suoi che restavano nel mondo. Ora unisca la nostra alla Sua voce e presenti la nostra supplica al Padre. Diciamo, ascoltaci, o Signore.
1: Per le chiese, divise dalle antiche discordie, ricordando che Gesù, nell'ora della sua ultima cena, ha pregato perché tutti siano uno, proseguano nella strada del dialogo sincero, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le chiese divine, per i sacerdoti in particolare, i preti, i novelli, perché siamo sempre attenti alla membra più sofferente del corpo di Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per gli ammalati nel corpo e nello spirito, perché nell'esperienza della precarietà siano sostenuti dal pane del cielo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
4: Per noi qui presenti, che celebriamo il memoriale della morte e della risurrezione di Gesù, perché memori della nostra identità di figli amati, ritroviamo la forza necessaria e riprendiamo fiduciosi il cammino, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Rendiamo grazie a Te, o Padre, nel Figlio Tuo risorto, perché hai ascoltato il grido dell'umanità oltre ogni attesa. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Canto 160, accogli i nostri doni.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli, Egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della Sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi, con tutte le schiere degli angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
4: Thank you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Domenica prossima, come già sapete, ci sarà la biciclettata, cerchiamo di recuperare questa memoria di Don Pierino. Fuori ci sono anche le persone che vendono il biglietto, anche se poi non si partecipa alla biciclettata, si può ritirare la maglietta e venire poi a mangiare il panino che offrono in oratorio al termine, perché la biciclettata finirà nel cortile dell'oratorio. Domenica prossima questa messa delle 11 la celebreremo nel cortile dell'oratorio, di là, non di qua. Da questa settimana sospendiamo la messa delle 18 a San Bernardino dal mercoledì e mercoledì sera ci sarà l'incontro dei catechisti per la revisione di quest'anno, per diciamo così, confrontarci un po' anche con quella di Vidalengo e di Masano, la terremo a Vidalengo. Da lunedì, domani sera inizia il momento di incontro, il Gresting comincia poi sistematicamente da martedì mattino. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Siate pane che si moltiplica per saziare la fame degli uomini. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Punto 98, ora vado sulla mia strada.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa domenica in cui la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini. Settimana importante per la Chiesa cremonese che proprio in questo weekend accoglie 5 nuovi sacerdoti ordinati dal Vescovo in cattedrale. Quella che si chiude però anche la prima settimana di giugno, l'ultima dell'anno scolastico che dà il via al periodo delle vacanze. E per le nostre comunità, per le parrocchie e gli oratori, l'estate è sinonimo di Grest. Quest'anno a guidare i momenti di gioco, preghiera e amicizia di migliaia di ragazzi sarà la figura di San Francesco. Entriamo anche noi nel clima del Grest 2026 con le parole e le immagini della presentazione ufficiale agli animatori che si è svolta nelle scorse settimane al Palacava.
1: Le braccia alzate, lì verso il cielo sono vivo, vivo, vivo. Bella Fra, senti questa musica.
2: Bella Fra è il Grest di questa estate 2026. La storia e la preghiera è la stessa persona di San Francesco. San Francesco prenderà per mano i bambini, i ragazzi, si farà conoscere come un amico che possa accompagnarli durante l'esperienza di quest'estate, ma è anche un santo da scoprire come amico presente, vivo, una guida sicura che ci permette di imparare da lui a diventare santo come lui è diventato santo. Per San Francesco diventare santi è stata l'esperienza di assomigliare sempre di più a Gesù.

0: Nella nostra grande croce che accompagna il Grest di quest'anno, che si ispira alla croce di San Damiano, quella che parlò a San Francesco nella chiesetta di Roccata di Assisi, nella grande croce ad un certo punto la scena principale dietro a Gesù crocifisso è proprio la scena in cui Francesco diventa fisicamente simile a lui, riceve le stimmate, le ferite nelle mani e nei piedi che Gesù ha sulla croce.
1: Laura, tu sì, a te che sei creatore di ogni meraviglia, a te che sei il padre, noi la tua famiglia.
2: Proprio come Francesco, che da quel crocifisso si è sentito guardato, perché quel Gesù fissa gli occhi del Padre e si sente amato persino sulla croce e trasmette questo amore a chi ne ha fame e sete, come i giovani, come i ragazzi, come i bambini, come i poveri, come Francesco. Quale sarà il momento più importante di ogni Grest? Saranno tutte le volte in cui incrocerete gli occhi dei vostri amici e dei bambini e dei ragazzi, perché quegli occhi aspettano di essere liberati da ogni tristezza, liberati dalla solitudine, liberati dalla paura. E chi siamo noi per farlo senza Gesù e il suo Vangelo? Quel Vangelo che ha cambiato la vita di Francesco e l'ha ricolmata di una gioia che ancora ci contagia e che il mondo aspetta di conoscere. Quel mondo che senza questa gioia non trova nemmeno pace.
1: Canto come un abbraccio verso il cielo, laudato mio Signore, laudato sì.
0: L'esperienza del Grest è anche nella tradizione delle nostre estati e quindi occasione di festa, gioco, incontro, comunità, fraternità, di tanto servizio, gli adolescenti che si mettono a servizio dei più piccoli per

0: insomma qualche momento di unione tra i vari oratori e di preghiera, come San Francesco ci ha insegnato attraverso la sua comunità francescana. Per quanto riguarda il Grest, spero giorni estivi pieni di preghiera accompagnata a giochi, in modo tale che i nostri ragazzi possano comprendere la vera gioia di vivere.
1: Come sempre, tante occasioni e opportunità. Ci sono strumenti, spettacoli, ci sono laboratori messi a disposizione dalla diocesi e soprattutto c'è la grande fantasia che ogni comunità cristiana mette in atto e mette in campo per far sì che i bambini che frequentano il Grest anche quest'estate possano fare un'esperienza bella di oratorio, cioè di comunità cristiana che si prende cura dei suoi figli più piccoli. A voce piena, al ritmo del cuore.
2: La presentazione del Grest è stata anche occasione per ascoltare la testimonianza di Don Davide Ferretti e Gloria Manfredini, rientrati in Italia dopo l'esperienza missionaria a Salvador de Bahia. Don Davide e Gloria hanno ricordato la ricchezza della loro esperienza e anche un legame che non si è interrotto ma che continua anche grazie a quelle esperienze condivise nonostante oceani di distanza, proprio come il Grest.
3: Il Grest in Brasile è fondamentalmente un momento molto importante, almeno nella nostra parrocchia, perché raccoglieva 200 ragazzi, 100 delle elementari, 100 delle medie, ma era soprattutto un momento di fraternità, un momento di incontro, un momento di familiarità. Diventava veramente un momento di festa, dalla mattina quando si cominciava fino alla sera. Un momento dove i ragazzi potevano vivere con tranquillità la loro allegria, e nello stesso tempo anche a volte i loro litigi, però era fatto tutto dentro un contesto diverso, un contesto di amicizia, un contesto veramente anche di pace, perché vivere in un bairro, vivere in una favela, non sempre c'era la possibilità di vivere nella pace. Poi aveva questa grande riscoperta della relazione con i ragazzi più grandi, con gli animatori, che è una cosa importantissima in una favela, perché pochi si prendono cura dei bambini, dei ragazzi, invece gli animatori si prendevano cura veramente di tutti questi ragazzi, di questi bambini, fin da quelli più piccoli e anche da quelli più problematici. Tutti questi animatori veramente si mettevano in gioco durante queste due settimane di Grest. Per me è sempre stato un momento veramente importante, bello, un momento fondamentale della vita, dell'esperienza di un oratorio. È un momento nel quale tutti alla fine ci si mette in gioco, dai più grandi ai più piccoli ci si mette in gioco per costruire qualcosa di bello, per costruire veramente la parrocchia, cioè una comunità che si prende a cuore, si prende cura dell'annuncio del Vangelo per i più piccoli, proprio per mettere l'educazione al centro, l'annuncio del Vangelo al centro.
2: In questa domenica del Corpus Domini è Suor Valentina Campagna, delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi, ad accompagnarci nell'ascolto con il commento al Vangelo di questa domenica.

È bello pensare che la solennità che celebriamo oggi sia la risposta perfetta a quella paura, a quell'ansia, a quel senso di smarrimento, talvolta persino a quella rabbia che ci prende quando pensiamo, cediamo alla tentazione di credere che Dio sia distante dalla nostra vita, disinteressato alle questioni che ci riguardano, lontano dalla nostra storia. E quante volte questo ci succede? Oggi celebriamo la solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e del sangue del Signore. E verrebbe da chiedersi, ma c'è qualcosa di più concreto di questo? C'è qualcosa capace di attestare ancora meglio la volontà del Signore di impastarsi con la nostra umanità? Il corpo e il sangue sono quegli elementi che ci raccontano del nostro essere vivi, che ci raccontano del nostro poter abitare e percorrere le strade del mondo. Allora, però, c'è da tenere presente un'altra cosa.

perché se il nostro essere vivi è un condensato di bellezza e di potenzialità, allo stesso modo a un certo punto arriva a presentarci il conto. Cioè, c'è un momento in cui ciascuno di noi, prima o poi, è chiamato a incontrarsi e scontrarsi con la propria povertà, con la propria manchevolezza. Siamo tutti mendicanti di qualcosa che forse a volte facciamo persino fatica a definire. Ecco, la solennità di oggi ci dice: al cuore dell'esistenza di ciascuno c'è una fame. Fame di vita, fame di riconoscimento, fame di affetto. Ognuno poi trova il nome a quella che è la propria fame. Ecco, al cuore dell'esistenza di ciascuno c'è una fame e va bene che ci sia una fame. Perché è in questa fame che il Signore può inserirsi. Noi spesso tendiamo a pensare come quei giudei che ci disturbano anche un pochino nella liturgia di oggi. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Che è un modo elegante per dire quello che diciamo anche noi tante volte. Signore, guarda, lascia stare i miei vuoti, lascia stare le mie mancanze, non entrarci. Ecco, il Signore invece oggi ci dice: io voglio entrare proprio lì. Va bene che tu arrivi da me affamato, affamata, perché io sono il pane che può saziare. Davanti alla cultura del mordi e fuggi, il Signore ci fa una controproposta di alto livello: mangia e rimani. Allora, che la certezza che il Signore vuole venire ad abitare in noi, vuole venire a rimanere con noi, sia ciò che può scardinare le nostre resistenze, i nostri dubbi e le nostre paure.

E prima di salutarci, saliamo gli scalini del Torrazzo per la puntata di questa settimana del video podcast Torrazzo con Vista, disponibile ogni settimana dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast. La puntata di questa settimana è realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica, affronta un tema di grande rilievo non solo per l'Ateneo Cattolico ma anche per il nostro territorio. Si parla infatti della vocazione internazionale dell'Università, che apre lo sguardo verso il mondo con il proprio stile, attento alla formazione integrale delle nuove generazioni, preparazioni scientifiche e attenzione alle ricadute sociali delle proprie scelte formative e professionali. A parlare in studio con Andrea Bassani sono la professoressa Laura Azzoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale presso le sedi di Piacenza e di Cremona. E con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana con l'ultima puntata di questa stagione, in cui rivivremo insieme tutti i momenti più significativi delle ordinazioni sacerdotali. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dell'Università Cattolica. Bentrovata.
2: Grazie Andrea, grazie mille.
0: Bentornata. Con un tema diverso stavolta però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco. Ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo?

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, e lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder, e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
0: Parliamo di un'eccellenza, perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
1: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti, e siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università
0: vera e propria. Tutta la proposta didattica è stata coinvolta.
1: Quindi doppiamente contenti.
0: Non male, direi.
1: Non male, sì.
0: Ilaria, do 2 numeri al volo. Sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
0: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team, abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
0: vedo la professoressa Zoni annuire
1: perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con con una visita di tre, diciamo, chiamiamoli dean, sono presidi, sono la massima autorità delle business school, di tre business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone, 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice grandissimo, anche perché devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
0: Il brivido degli studenti, perché
1: promosso, prima degli esami. Esattamente, promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma, comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
0: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
1: Esattamente.
0: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
1: Beh, allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono diciamo, collegati in un network che si chiama International Partnership of Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Baussola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
0: Beh, gli effetti si vedono ancora adesso.
1: Sì, sì.
0: Ilaria, internazionalizzazione spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero, immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri ovviamente, e quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
0: E ci arriviamo,
2: quindi.
0: E poi
2: assolutamente
0: c'è
2: un mix.
0: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
1: Assolutamente,
0: no?
1: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, loro hanno detto benissimo,
0: belli,
1: adesso
0: però,
1: ci belli, date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
0: certo.
1: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione, non pubblichiamo solo localmente su giornali, giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
0: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale,
1: assolutamente,
0: questa è
1: sì,
0: assolutamente
1: sì,
0: una cosa
1: sì,
0: che possiamo
1: sì,
0: dire
1: sì.
0: Che prospettive si aprono adesso?
1: Sempre futuro.
0: Nell'ambito internazionalizzazione, certo.
1: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive stando a casa nostra oppure andando diciamo all'estero. Stando a casa nostra diciamo, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre maggiormente per la maggior parte erogati in lingua inglese. Il che non è per fare diciamo, diciamo per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nell'inglese, nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengano dall'estero, i cosiddetti degree seeking. Okay? Quindi è una tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma diciamo, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando secondo me,
0: certo,
1: nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo, Atenei nel mondo. Allora là si parlerà di, diciamo, di degree, joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi
0: okay,
1: è già pianificata, è già dentro by design.
0: Integrata, insomma, perché
1: integrata,
0: ci segue
1: esatto.
0: B2.
1: È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica perché c'è un passaggio molto critico perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio
0: un po' più.
1: Sì, esatto.
0: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai,
1: sì,
0: effettivamente. Questo respiro internazionale, sì, si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche dall'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei, il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire,
0: certo,
2: essere portato avanti.
0: Messa,
2: l'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
0: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse
2: all'estero.
0: Cioè questo ha influito un pochino nel vostro modo di...
1: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay. Ann Arbor, che cioè, non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento, cioè quel momento di scambio al tempo fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese,
0: per necessità.
1: Necessità, ero arrivata dicendo the pen is on the table, e dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo, e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
0: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà, insomma, durante il dottorato, quando ormai ero, insomma, più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
0: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè,
2: certo,
0: due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè, come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra, nel parlare, abbia poco da dare,
2: certo,
0: però in realtà, dicevate, c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
1: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo, e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende, essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
0: Ilaria, tu sei coinvolta in prima persona sempre.
2: Sì,
0: no, su questo.
2: Sì, è vero. E devo dire che è veramente un ecosistema, di fatto. Cioè, siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento, secondo me, ci dà anche un altro segnale. Ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina. Ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza. eccellenza, che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
0: Permettetemi, me la concedete una battuta fuori programma, cioè posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha alla luce di questo? A livello parlavi di sostenibilità, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte sociale, viene dimenticata la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri confini? Cioè, è una prospettiva educativa rilevante?
1: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di ECCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi diciamo internazionali di accreditamento, cioè in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti. Quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
2: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori e quindi trattare,
0: no,
2: nel senso che al di là di, sai,
1: comunità
2: nozioni
1: educante.
2: Cioè usiamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani. Quindi l'intento, chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
0: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché sì, l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè, chi esce a studiare, imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere
2: attirare,
0: attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse, certo, che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me, è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti,
2: grazie
0: di essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste domeniche: è Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia, delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Benvenuto, Don Guido, grazie per essere con noi.
1: Grazie a te, carissimo Federico, un caro saluto a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
0: Grazie a Don Guido Colombo, e oggi non possiamo ovviamente, Don Guido, non parlare della solennità di oggi, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota come Corpus Domini. Ecco, ti chiedo, perché è importante questa solennità che stiamo vivendo, Don Guido?
1: È molto importante perché mette al centro della nostra vita, della nostra fede, la riflessione sulla reale presenza ed unica modalità che per antonomasia esprime la presenza di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, sotto le specie eucaristiche che da pane e vino divengono, dopo la consacrazione, il suo vero corpo e il suo vero sangue. Dunque la Chiesa ci invita, una volta l'anno con particolare solennità, a riflettere e ad approfondire sempre quello che certamente resta un grande mistero e un grande miracolo, ossia che il Figlio di Dio, incarnato, morto, risorto per noi, asceso al cielo e che siede alla destra del Padre, rimane tuttavia in questa forma misteriosa ma reale e autentica, rimane con noi e ci accompagna nel cammino verso il regno, è orientato naturalmente verso l'eternità. Pertanto riflettiamo con profondità su questo grande mistero. Gesù ha lasciato questo mondo, ma è rimasto in questo mondo ed è rimasto in varie sue forme presenziali, ma l'Eucaristia, appunto il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è quella nella quale lui è rimasto in questa modalità del tutto peculiare e particolare che non ha eguali. Perché certamente se noi parliamo di presenza reale di Gesù nella vita della Chiesa e nella vita dei credenti, noi possiamo individuare anche altre modalità presenziali. Ad esempio, noi possiamo dire, a ben ragione, che c'è una presenza di Gesù nella sua parola, che quindi nella Sacra Scrittura, soprattutto quando questa scrittura è proclamata nella liturgia, ma anche quando noi ne facciamo oggetto della nostra meditazione, quando noi la leggiamo, la accostiamo per appunto valorizzarla nella preghiera. Certamente lì c'è una presenza del Figlio di Dio, c'è una presenza del Figlio di Dio, sicuramente la Chiesa ce lo insegna, nell'assemblea che si riunisce per celebrare i divini misteri, quindi nel popolo di Dio che si riunisce per la celebrazione, nell'assemblea liturgica c'è una presenza di Gesù, che addirittura è colui che questa liturgia poi in definitiva la celebra, no? Ecco, così ci insegna la Chiesa. Ecco, c'è una presenza sicuramente di Gesù, e questo ce lo ha detto lui stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 25, nel povero, nell'affamato, nell'assetato, nel carcerato. Gesù ci dice che tutte le volte che noi serviamo chi ha fame, chi ha sete, chi è in carcere, chi è ammalato, noi stiamo facendo questo atto di generosità e di carità proprio a lui, e questo vuol dire che anche in queste categorie di persone c'è una presenza del Figlio di Dio. Tuttavia, tutti questi tipi di presenza, che sono importantissimi e veramente fondamentali da riconoscere nella nostra vita credente, non sono sullo stesso piano della presenza di Gesù nell'Eucaristia. I documenti della Chiesa, il Papa Paolo VI per esempio, usa usavano la parola antonomasia. E la parola antonomasia indica proprio questa unicità della presenza nella Eucaristia, cioè unicità della modalità presenziale nell'Eucaristia. Non c'è nulla che possa essere paragonato al modo in cui Gesù è presente nell'Eucaristia. Potremmo specificarlo anche in questo modo, dicendo che se nelle altre modalità presenziali Gesù è presente nel suo spirito, ad esempio, quindi certamente in tutta la sua realtà, ma nel suo spirito, e quindi come vero Dio, potremmo dire così, nell'Eucaristia è presente anche come vero uomo. Quindi, e inoltre, nell'Eucaristia la sua presenza corporea ci comunica anche la sua realtà di risorto e ci comunica nella sostanza la stessa modalità nella quale lui siede alla destra del Padre. Quindi nell'Eucaristia davvero c'è un unicum che va da noi, come dire, non semplicemente venerato, ma proprio adorato. Mentre la presenza di Gesù nella scrittura, per esempio, noi la veneriamo, la presenza di Gesù nei poveri noi la veneriamo e la onoriamo, la presenza di Gesù nell'assemblea liturgica noi la celebriamo, ma la presenza di Gesù nell'Eucaristia noi la adoriamo. E la adoriamo anche in ragione del fatto che è quella presenza grazie alla quale noi di Gesù ci cibiamo, e quindi è quella presenza grazie alla quale è possibile vivere per noi una comunione totale con Lui, perché non è soltanto una comunione spirituale, ma è anche una comunione fisica, corporale. Quindi questo ci porta proprio a dire che non esiste, ripeto, una modalità presenziale della persona del Figlio di Dio, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, paragonabile a quella dell'Eucaristia. Ecco, ogni anno la Chiesa ci dice: state attenti, perché su questa cosa occorre veramente riflettere. E poi c'è anche un altro aspetto che potrebbe essere veramente, potrebbe valere la pena di approfondire.
0: Certo.
1: Perché la solennità del Corpus Domini, o del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, come correttamente si dice oggi, è anche quel momento nel quale si dà pubblico risalto a questa realtà, perché alla Santa Messa della solennità segue una processione per le vie della città, che è una processione, l'unica processione liturgica, appunto, cioè che ha una sua dignità di rito ufficialmente riconosciuto, cioè quindi non semplicemente devozionale, ma proprio liturgica, è strutturalmente inserita nel cammino liturgico della Chiesa.
0: Ecco, e tutto questo appunto ci fa ricordare quanto importante sia la celebrazione dell'Eucaristia anche durante tutti gli altri giorni, no? Possiamo dire che non è una semplice rievocazione, no? Diciamo l'Eucaristia, ma la celebrazione eucaristica, ma è un memoriale attualizzante. Ecco, cosa vuol dire che si attualizza di volta in volta?
1: Certo, certo. È proprio, in effetti, questa cosa che tu richiami è anche una delle finalità per le quali esiste appunto questa celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Perché? Proprio per richiamare l'attenzione di tutti i fedeli sul valore appunto dell'Eucaristia e della celebrazione dell'Eucaristia, la quale, come tu giustamente ricordavi, non è semplicemente il ricordo di ciò che Gesù ha compiuto in quell'ultima cena, ma è la riproposizione, sotto i veli del mistero naturalmente, di ciò che avvenne. Quindi noi non andiamo a messa per ricordare, ma andiamo a messa per rivivere quello che è accaduto, e lo riviviamo nella sua realtà attuale, appunto, cioè davanti a noi, sapendo però che davanti a noi si manifesta in maniera mistica, misterica, appunto, cioè manifestando molto di più agli occhi della nostra fede, naturalmente, non agli occhi del nostro corpo, molto di più di quello che poi con gli occhi del corpo vediamo. Perché noi con gli occhi del corpo vediamo determinate cose, ma quelle cose che avvengono, quei gesti del sacerdote, quelle parole, quel pane, quel vino, significano, cioè sono segno di qualcosa che è reale, concreto, tangibile, sperimentabile, ma che è molto di più di quel che si vede. Ed ecco appunto il mistero, perché è non solo il rivivere realmente quanto avvenuto nell'ultima cena, ma anche il rivivere realmente ciò che l'ultima cena, per volere del Signore, ha voluto significare nella mediazione del mistero della sua passione. Ossia, nel momento in cui noi partecipiamo all'Eucaristia, riviviamo sia il momento dell'ultima cena, ma anche, quindi come la dimensione conviviale dell'ultima cena, ma riviviamo anche e soprattutto ciò che quel convivio nella volontà di Gesù ha voluto significare nei termini di un lascito ai suoi apostoli, ossia la modalità di rivivere la crocifissione, la morte e la risurrezione di Gesù stesso. Quindi il momento eucaristico è di una intensità straordinaria, perché noi riviviamo in un unico atto, ecco, il giovedì santo, il venerdì santo, il sabato santo e la domenica di Pasqua, cioè riviviamo tutto il mistero pasquale del Signore Gesù. E quindi non c'è niente veramente come l'Eucaristia. Ecco, questo ce lo dobbiamo proprio ricordare. E quindi mi verrebbe da dire, se mi permetti una battuta, è quasi strano che nel catechismo ci sia scritto che andare a messa la domenica è obbligatorio, perché se veramente noi ricordassimo che cosa significa la messa e che cosa significa l'Eucaristia, non ci sarebbe alcun bisogno di dire che è obbligatorio.
0: È
1: tutti dovremmo correre,
0: è vero.
1: A celebrare l'Eucaristia, ecco.
0: È vero. Senti, io ti farei soffermare adesso su il termine corpo di Cristo, perché ha un doppio significato teologico, direi profondo, che è legato, credo, strettamente alle lettere di San Paolo, ossia il corpo sacramentale, ossia l'ostia consacrata, e poi il corpo mistico, la Chiesa stessa, cioè la comunità che siamo noi dei credenti, no? Ecco, questa doppia valenza, Don Guido.
1: Certamente. Questo è proprio radicato molto bene, appunto, come ricordavi, nel magistero

0: veramente fanno quasi paura queste parole, ma sono molto importanti. Perché? Perché proprio lì l'Apostolo che cosa ci vuole dire? Non basta riconoscere nell'Eucaristia il corpo e il sangue del Signore Gesù. In quella stessa Eucaristia noi dobbiamo riconoscere la comunità cristiana della quale facciamo parte, che è il corpo del Signore. Poc'anzi dicevamo, c'è presenza di Gesù anche nell'assemblea, anche nella Chiesa, appunto. La Chiesa è il prolungamento nella storia, certo, sempre in maniera misterica, ma è il prolungamento nella storia del corpo di Gesù e di Gesù stesso. Quando Paolo dice voi siete corpo di Cristo, ecco, dice una cosa molto precisa, molto puntuale, molto pesante anche. Ora, l'Eucaristia significa certamente il corpo vero, il sangue vero del Signore Gesù, ma proprio perché il corpo del Signore Gesù è anche la comunità cristiana, ricordiamo che proprio rivolgendosi a Saulo sulla via di Damasco, Gesù risorto dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo non perché perseguitava Gesù in persona, Saulo perseguitava i cristiani, i credenti, no? Che ancora tra l'altro nemmeno si chiamavano cristiani, perché si cominciarono a chiamare cristiani proprio con San Paolo che va ad Antiochia, giusto? Però dico, per intenderci, Saulo chi perseguitava? I seguaci di questa nuova via, si chiamava la via, che era il cristianesimo. Ora, Gesù risorto sulla via di Damasco a San Paolo, allora Saulo, dice perché mi perseguiti? E che cosa vuol dire? Vuol dire che se si perseguita, se tu Saulo stai perseguitando la Chiesa, stai perseguitando me, perché non c'è soluzione di continuità, dice Gesù, tra me e i miei fedeli, e i miei fratelli, ecco, che sono la Chiesa. Allora, proprio questo fa capire che proprio perché non c'è questa soluzione di continuità, quando noi parliamo del corpo del Signore, parliamo simultaneamente dell'Eucaristia, ma anche della Chiesa, cioè della comunità dei credenti. Ecco, quindi l'Apostolo Paolo su questo quindi ci insegna molto, cioè ci dà tutte quelle nozioni che ci formano anche a questa consapevolezza e a questa conoscenza. Allora, questo che cosa vuol dire? Questo si richiama benissimo, anche perché poi ecco, la logica è sempre la stessa. Questo vuol dire anche che sarebbe molto strano, lo voglio dire in termini più pacati, sarebbe molto strano essere dei cristiani che ricevono regolarmente l'Eucaristia perché vanno a messa tutte le domeniche e poi però trattano male il prossimo. È molto strano, non è qualche cosa che sicuramente rientra in quello che il Signore si aspetta da noi o desidera da noi. È giusto, perché se si offendono i membri della Chiesa, si offende anche quell'Eucaristia che è segno di questa comunione anche. E quindi bisogna sempre stare attenti a questo.
1: Ma c'è una domanda che nasce un po' spontanea, no? Perché chi sta ascoltando potrebbe pensare, beh, ma un corpo è formato dalle medesime cellule, è formato dalle stesse caratteristiche, eccetera. In realtà qui si introduce un concetto diverso che è la diversità nell'unità. No, come il corpo ha vari organi, insomma, che hanno funzioni diverse, però lavorano tutte insieme per un unico obiettivo. Ecco, c'è questa dimensione, diversità nell'unità.
0: Certo, questa viene molto richiamata proprio dall'Apostolo Paolo, no? Ecco, che è il grande teorico, no? Non teorico astratto, ma il grande apostolo, appunto, il grande annunciatore della Chiesa come corpo, no? Ecco, in cui tutte le membra contribuiscono ognuna nella sua specificità al funzionamento di tutto il corpo e la comunità, e Cristo in questo corpo poi è il capo, naturalmente, no? Ecco.

0: la diversità non è contrapposta alla unità e non è contrapposta nemmeno all'uguaglianza. Ecco, ciò che contrasta con l'uguaglianza dei membri del popolo di Dio non è la diversità, ma è la differenza. Mi spiego meglio. Ecco, davanti al Signore noi siamo tutti uguali e siamo anche tutti diversi. Il Signore non vuole che tra noi ci siano differenze. Quindi noi davanti a Dio siamo diversi, ma non siamo differenti. E che vuol dire? Vuol dire che tutti abbiamo la stessa dignità, pur facendo tutti cose diverse. Ecco, questo è importante, perché l'uguaglianza non è l'omologazione. Ecco, sono cose, sembrano sottigliezze terminologiche, ma sono molto importanti, perché ci fanno capire qual è il progetto di Dio. Il progetto di Dio non è avere come suo prolungamento nella storia una massa indifferenziata, ma un popolo, questo concilio ce lo insegna, popolo di Dio. E nel popolo, pur essendo il popolo uno, no? Ci sono tante, tante persone diverse che ognuna con la sua specificità contribuisce al cammino di questo popolo. Questo è molto, molto importante, questo ce lo dobbiamo ricordare sempre. Ecco, allora, anche adesso io non ricordo se è il testo della Didache, adesso non vorrei citare una cosa sbagliata. Comunque un antico testo cristiano, che poi è stato ripreso anche da alcuni canti nella liturgia, dicono così quando parlano dell'Eucaristia. Ecco, il grano prima era sparso sui colli, e ogni spiga e ogni grano, ecco, erano nella loro singolarità. Adesso si sono tutti uniti e hanno fatto quest'unico pane. E quest'unico pane, che è fatto da tante diversità, ecco, diventa il pane che viene offerto per l'Eucaristia. E questo è bellissimo, però non ricordo bene, ecco, i nostri ascoltatori andranno a controllare, ecco, dov'è questo testo. Però sicuramente, ecco, ricordo il contenuto. Ecco, il grano era sparso sui colli e adesso si è riunito per fare un unico pane, e questo è il pane che diventa il corpo del Signore. E il Signore non teme che ci sia diversità, il Signore non vuole che ci siano differenze, perché tutti siamo uguali davanti a Lui.
1: E tutto questo, dobbiamo dire, ci fa comprendere quanto davvero quello che diceva anche Papa Francesco è costantemente vero, cioè è un corpo vivo la Chiesa, no? Questo lo ricordava anche Papa Pio XII, che scrisse la Mystici Corporis Christi, nella quale sosteneva che, e questo l'ha ripreso anche Papa Francesco, la Chiesa non è una semplice associazione, ONG, diceva lui, una struttura burocratica, è un corpo vivo, organismo vivo soprannaturale, no? E chiunque fa parte della Chiesa, questo lo ricordavano tutti i papi, insomma, è una persona che, insomma, continua l'opera di salvezza nella storia, è un collaboratore, potremmo dire, no?
0: Certo, ma certamente, cioè, questo veramente è affermato anche proprio con forza. E la cosa importante è proprio questo, anche ricordare che ogni opera, ogni collaborazione, ogni azione che si svolge all'interno del corpo, e secondo anche quello che il corpo, anche in coloro che lo guidano, chiede, ha sempre la sua dignità. Non esistono nella Chiesa servizi di serie A o servizi di serie B. Ecco, ma se sono prestati nella comunità, perché anche chi la guida li richiede, li esorta, li sostiene, ecco, tutto poi veramente contribuisce, e contribuisce a fare crescere il corpo nell'unità. Quindi l'Eucaristia è anche una scuola di unità, è una scuola di comunione, non a caso comunione è uno dei nomi dell'Eucaristia, appunto, è il nome che esprime molto bene la dimensione ecclesiale dell'Eucaristia, che poi altro non è se non il nome stesso della carità, perché poi l'Eucaristia, a parte il fatto che anche etimologicamente ha la stessa radice, caris, sta sia in Eucaristia che in carità, no? ed è l'amore, ma al di là di questa dimensione etimologica e terminologica, è del tutto evidente che la carità, l'amore, è proprio l'anima pulsante dell'Eucaristia. L'Eucaristia è questo amore di Dio che si presenta a noi, è in fondo, anche se vogliamo usare un'immagine biblica, è quel roveto ardente che brucia ma non si consuma mai.
1: Perfetto, abbiamo altri 5 minuti. Don Guido, ti lascio libertà di rivolgerti a coloro che ci stanno ascoltando in questa solennità, no? Un pensiero finale di questa nostra trasmissione.
0: Allora, vorrei fare un piccolo pensiero un po', tra virgolette, lo dico così, tra virgolette, un po' provocatorio.
1: Ci piacciono, Don Guido, in questa trasmissione ci piacciono i pensieri provocatori e stimolanti, direi.
0: E stimolanti. Immaginiamo di essere invitati a pranzo, e arriviamo a questo pranzo e la persona che ci ha invitato ci vuole talmente bene e ci vuole talmente felici che quando gli domandiamo: ma che cosa ci hai preparato per pranzo? Lui ci risponde: vi ho preparato me stesso. Ecco, allora questo è l'invito che ci fa Gesù, l'invito che ci fa ogni domenica. Non ci invita ad un banchetto di grasse vivande che già sarebbe bello per noi e ci sazierebbe, ma ci fa ben di più, ci invita a diventare una sola cosa con Lui, ci invita a cibarci di Lui, si fa nostro cibo per la nostra salvezza, nostro sostegno per il cammino della vita. Ecco, non ci potrebbe essere miglior invito al quale possiamo aderire e rispondere positivamente. Non perdiamo, ecco, l'occasione di poter vivere questa grande felicità. Come diceva San Tommaso, d'altro canto, liberamente c'è tutto. E c'è sia il bene per la nostra vita presente come anche il bene per la nostra vita futura. Ricordiamo le sue parole, che sono veramente insuperabili. Ricordiamo che il Papa Urbano che ha istituito appunto la festa del Corpus Domini, la solennità del Corpus Domini per tutta la Chiesa universale, ha dato a San Tommaso il compito di scrivere i testi per questa liturgia, e San Tommaso ha scritto questa antifona bellissima con la quale veramente noi possiamo renderci sempre più conto di quale grande tesoro sia questo banchetto al quale Gesù ci invita ogni domenica e per chi può ogni giorno. Dice San Tommaso: o sacro convito in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua passione, della sua Pasqua, l'anima nostra è colmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Quindi è un convito, ma è anche il suo sacrificio d'amore sulla croce, è la sua passione, ma è anche la sua risurrezione, e soprattutto è la promessa della nostra possibilità di vivere una vita eterna, felice, alla presenza del Signore.
1: Allora, io ringrazio il nostro ospite, Don Guido Colombo, per essere stato con noi. Lo troveremo la prossima domenica. Grazie, Don Guido, di cuore, davvero.
0: Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Laudetur Jesus Christus.
1: Grazie a Don Guido Colombo. Noi ci diamo appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete suggerire anche temi, dare spunti come state facendo e come sempre fate al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: e che il nostro libro è stato scritto già, e che ognuno dice la sua verità.
1: Non credo nei miracoli, ma credo negli ostacoli.

0: Hai tutti gli occhi lucidi.
1: Anche tu hai gli occhi lucidi.
0: Lo so, ma a volte è proprio bello piangere.
1: È questo che ci fa sorridere, eh?
0: A te.
1: A te.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
3: L'arte, come tutte le forme di espressione dell'animo umano, è una libera espressione dell'animo. Viceversa, l'architettura, io amo definirla una forma d'arte a libertà vigilata. Tutte le città, in particolare le grandi città, abbiano la necessità e il dovere di ricreare una loro cintura verde. Nelle città dobbiamo avere il coraggio di costruire anche in verticale. La città deve avere densità e per avere densità deve avere anche il coraggio di svilupparsi in alto, in altezza.
4: Ben ritrovati a Riflessi Incontra e oggi abbiamo un ospite che non ha bisogno di presentazioni. Con lui parleremo di architettura, di design e di progetti. È con noi Giorgio Palù.
3: Buonasera.
4: Che appunto, come abbiamo detto, è un personaggio ormai molto noto a livello internazionale. È architetto, è progettista, è artista. Poi ci racconterà lui in quanti modi, con quante anime, insomma, esprime ciò che ama fare, ciò che poi è stato sulla sua professione e ciò che l'ha fatto conoscere nel mondo. Lo conosciamo per i progetti che ha lasciato nella sua città natale, dove ancora lavora, appunto l'ultimo è un museo diocesano, e in precedenza l'Auditorium Marvedi, che gli è valso il Compasso d'Oro, e prima ancora il Museo di Violino. Insomma, sono tanti i luoghi che ricordano un'idea che poi è diventata realtà, e faremo anche questo percorso con lui, cercando di capire come un'intuizione diventa qualcosa di concreto. Intanto le lascio la parola e le chiedo di raccontarci un po' quando ha scelto di diventare architetto e che cos'è per lei il progetto.
3: Beh, una domanda difficilissima. Allora, quando ho scelto di diventare architetto, praticamente dopo il diploma, fin da subito, ho capito che poteva essere la mia strada. E quindi poi è andata a finire effettivamente così. Sono stato anche un po' fortunato che ho trovato la mia direzione fin da subito. Il progetto è una cosa invece molto importante da raccontare, perché per me in particolare è una cosa molto viscerale, molto profonda, molto intima, che attiene alla sfera dell'io in modo incondizionato.
4: È una cosa che, un'idea che nasce molto nel profondo prima di diventare una qualcosa su carta.
3: Veda,
4: parlo ancora di carta perché...
3: Certo, no, certo. Veda, per me potrebbe anche essere materia, visto che da un po' di anni mi occupo anche di arte, per inizialmente quasi come gioco, poi è diventata una passione molto molto travolgente. Ma dicevo, l'idea del progetto nasce da tantissime componenti, e tra l'altro, proprio visto che abbiamo appena fatto un piccolo accenno sull'arte, la cosa più interessante è stata per me scoprire nel percorso della mia carriera le grandi differenze che ci sono tra il fare architettura, il fare design e il fare arte. Molto sinteticamente, molto rapidamente, l'arte, come tutte le forme di espressione dell'animo umano, è una libera espressione dell'animo, molto libera. Un pensiero può essere tradotto in un'opera musicale, in una composizione poetica, in un quadro, in una scultura, e lo si può fare in modo assolutamente libero. Viceversa, l'architettura, io amo definirla una forma d'arte a libertà vigilata, perché ha una serie di costrizioni, una serie di contaminazioni. Le costrizioni sono ovviamente quelle che conoscete tutti, di tipo normativo, di tipo burocratico, di tipo ambientale, oltre alla componente fondamentale che è il rapporto, la relazione forte, intima, in un continuo equilibrio e uno scambio di forze che avviene tra il cliente e il professionista.
4: Quindi anche in negoziazione tu porti un'idea ma non sei certo di rispecchiare la richiesta.
3: Possono esserci, ovviamente il programma funzionale va concertato fin dall'inizio, e questo è un dato da cui si parte per poi appoggiare l'attività creativa, ma la componente culturale può essere un problema, può essere una cosa invece che fa convergere in idee molto fluide il tutto, così come la componente economica, la capacità di spesa di un cliente. Gli inglesi dicono need architecture, both needs clients, e questo è molto molto importante, perché trovare clienti con i quali si trova armonia e hanno anche una, come dire, disponibilità è sicuramente una fortuna che a me è capitata, mi è capitata a Cremona nei casi che diceva lei prima, è capitata all'estero, mi è capitata in Cina, mi è capitata negli Stati Uniti, mi è capitata a Stoccolma. È una cosa molto molto fortunata che mi rende veramente sempre molto positivo nel mio approccio, perché capisco che magari altri hanno avuto meno fortuna di me.
4: Quindi insomma trovare sia quella sintonia, sia il contatto con l'ambiente in cui si opera, perché alla fine, come appunto che lei sottolineava, l'architettura è nell'ambiente, quindi deve integrarsi. E molto spesso una domanda che ci si fa è: come si fa a trovare l'equilibrio tra quello che troviamo e quello che dobbiamo in qualche modo riuscire a realizzare?
3: Beh, allora, l'atto creativo e quindi questo equilibrio avviene in modo molto molto complesso, e fra le componenti fondamentali che informano un'attività progettuale, sia di tipo artistico, progetto in senso lato, sia di tipo invece architettonico, che rimane la mia attività primaria, ha un'altra componente, quella ambientale, è quella del genius loci. Io dico sempre che ogni luogo emana un'atmosfera specifica e la capacità dell'architetto deve essere quella di respirare la specificità del luogo, rumori, culture, profumi, emozioni, sensazioni, e quando si trova davanti al foglio bianco deve avere la capacità, da medium, di tradurre tutte queste informazioni che si sono immagazzinate nella sua mente in un gesto, in un segno. E lì avviene quasi sempre questa magia della trasformazione dal nulla in qualcosa, e da una semplice emozione, sensazione, si riesce a tradurre un pensiero, un'idea, che diventa un gesto, nel mio caso diventa uno schizzo, diventa un progetto e alla fine diventa un'architettura, con quella incredibile trasposizione dall'effimero al permanente, perché l'idea è effimera, l'emozione è effimera, e invece l'architettura è permanente, è solida, è qualcosa di tangibile, che sopravvive, e sopravvive spesso anche alle necessità per cui è stata creata e pensata, e riesce anche a sopravvivere ovviamente alle intenzioni del progettista e dei committenti, certo, che l'hanno voluta.
4: Ecco, su questo torniamo dopo. Ho una domanda relativa al suo rapporto con Cremona, appunto, che è un po' stata, diciamo, la tela su cui ha potuto in qualche modo realizzare alcune tra le sue opere più significative per il territorio, e in ogni caso la richiama, diciamo, nonostante, se non sbaglio, mi raccontava appunto che stava tornando dall'estero, quindi anzi l'abbiamo con noi dopo un viaggio in Nord Europa, giusto?
3: Sì.
4: Su cui chiederemo magari qualche spoiler per sapere, okay, un po' cosa sta realizzando. Però comunque torna a Cremona, e Cremona rimane un po' la tela su cui realizzi le sue opere. Che rapporto c'è con la città?
3: È un rapporto intimo, un rapporto profondo. Amo molto la mia città e devo alla mia città, devo molto, devo la mia affermazione culturale e devo anche la mia piccolissima affermazione professionale, che mi ha consentito di fare e di vivere qualche avventura anche fuori dalle mura cittadine. Ma ovviamente a Cremona ho i miei affetti, mia moglie, la mia famiglia, gli amici, e una radice culturale profondissima che cerco sempre di portare dentro di me e che alla fine non dimentico mai, nemmeno quando sono a migliaia e migliaia di chilometri da Cremona.
4: E se dovessimo suggerire quelle idee, quei sussurri che le hanno fatto venire in mente come realizzare il Museo Diocesano piuttosto che l'Auditorio Marvedi, che intenzioni sono state?
3: Allora, intanto le rispondo in linea molto teorica. Ogni progetto, oltre a tutte le componenti che dicevo prima, ne ha una che è fondamentale. Italo Calvino nelle sue lezioni americane la chiamava il self, cioè una combinatoria di letture, conoscenze, emozioni, vita vissuta, che si immagazzinano nella nostra mente, e quando ci si trova a dover ricreare la ricetta del progetto, cercando di mettere insieme il genius loci, cioè l'atmosfera specifica dei luoghi, la burocrazia, le normative, il cliente, la cultura, il budget, questo self è in grado di mettere in campo una serie di elaborazioni mentali, andando a ripescare dalla banca dati una serie di elementi che fanno sì che ogni progetto sia unico e irripetibile e non possa essere mai atopico, debba essere destinato solo a quel luogo, solo in quel determinato momento storico. Quindi il progetto del Museo del Violino, prima ancora che dell'Auditorio, che è ovvio che sia molto lontano dal progetto del Museo Diocesano sono due progetti radicalmente diversi, con due approcci radicalmente diversi, o meglio, la mano che li ha guidati, la mente che li ha portati, che li ha condotti in porto, forse è la stessa e forse anche riconoscibile, ma l'approccio è sempre completamente diverso. E il museo, l'auditorium Giovanni Alvedi, ovviamente, è, tra l'altro ho avuto la fortuna, anzitutto di lavorare col Cavaliere Alvedi, ma poi la fortuna di lavorare in un campo, quello della musica, che mi vede in prima linea. Sono un grande appassionato di musica, quindi ho avuto il privilegio.
4: Cosa vuole, la curiosità?
3: Ascolto tutto in modo trasversale, ma sono, credo, uno dei pochi dinosauri boomer molto appassionato di musica classica, e mi spingo anche sulla classica, la musica contemporanea classica, quindi tutta la linea compositiva del Novecento, che dopo Shostakovich, dopo Mahler e dopo Stockhausen arriva fino agli ultimi Wolfgang Grimm, passando da Luciano Berio, da Nono, Maderna, insomma tutti Sciarrino, tutti i nostri grandissimi compositori. Quindi il tema della musica a me è molto caro, ha fatto sì che il mio approccio alle sale da concerto fosse molto diverso, ma non solo fosse diverso rispetto ai musei, rispetto a una residenza, rispetto a un blocco uffici, ma anche fosse diverso tra il progetto che ho fatto a Cremona, il progetto che ho fatto a Stoccolma, il progetto che ho fatto a Teheran, il progetto che sto facendo a Riga e il progetto che sto facendo a Brescia.
4: Quindi
3: sono
4: Riga
3: tutti completamente diversi.
4: Estera,
3: Riga è l'ultima tappa estera, sì.
4: Da cui è appena tornato, tra l'altro.
3: Da cui sono appena rientrato, è un piccolo progetto per un grande appassionato di musica che mi ha chiamato, avendo visto la sala di Stoccolma, per poi realizzare in realtà un americano con passaporto russo-americano che ha una residenza anche a Riga tra le tante, e mi ha chiesto di creare questo microspazio personale privato per fare concerti privati e per fare anche piccoli eventi legati appunto alla musica da lui.
4: Ho una curiosità, mentre crea, mentre progetta, che musica ascolta, o meglio, ascolta musica, e se sì, che cosa la ispira particolarmente?
3: Allora, non sempre, perché spesso mi capita di progettare in ufficio, e in ufficio in mezzo agli altri mi è difficile. Quando però lavoro, e in realtà forse ha ragione, la fase più creativa mia è sempre la sera o il sabato e la domenica, e in quel caso ascolto quasi
4: fuori
3: sempre
4: dal
3: musica.
4: Ufficio,
3: e quando ascolto musica, pur essendo un appassionato anche di musica, invece non dico contemporanea, musica pop, rock, Zucchero, oltre a essere un caro amico, è anche un cliente, e ascolto la sua musica, come tutto, Pink Floyd, quello che capita. E, però quando progetto, quando faccio arte, ascolto quasi sempre musica classica e ascolto molto Novecento, e a volte, spesso dico anche, ascolto molto jazz, ma a volte anche il jazz un po' ibridato, tipo Keith Jarrett, che è un grande poeta, è riuscito ad ibridare delle forme musicali più classiche con delle forme di improvvisazione molto molto più contemporanee. Ascolto quello. Mi ricordo per esempio la sinestesia, questa meravigliosa interferenza tra le arti che ha guidato i primi schizzi concettuali del progetto di Cremona. Stavo ascoltando la quinta di Sibelius, in particolare il terzo movimento, che è struggente, e dal foglio bianco, dal nulla, dall'ansia del foglio bianco, quella che anche il grande Anselm Kiefer
4: conferma che la prova anche lei, quindi l'ansia del foglio bianco.
3: Assolutamente, sì. Beh, devo dire, invecchiando sempre meno, devo dire sempre meno, ma in realtà non è mestiere, è che il guizzo, il gesto, quel dono brutale arriva, non so come, ma arriva. E stavo dicendo prima una cosa che mi ha divertito molto fra le mie letture: io amo molto leggere i libri degli artisti, da Bacon a Burri, un po' tutti, e l'ultimo su Anselm Kiefer, che è uno dei miei riferimenti artistici contemporanei, nel suo meraviglioso libro L'arte sopravviverà alle sue rovine, dice che spesso quando è in crisi compositiva o creativa, dice, è come lanciare un rampino in aria sperando che si aggrappi a qualcosa. A volte non si aggrappa a nulla, a volte il nulla genera qualcosa, e questo qualcosa genera sempre una continua battaglia, un avanti e indietro, una dicotomia tra il niente e qualcosa, che un po' alla volta fa sviluppare, un po' con il mestiere e un po' con l'idea che si struttura nella mente, dal vuoto, l'idea finale, da progetto o dell'opera d'arte.
4: E a questo punto un'altra curiosità: lei utilizza la carta o il digitale? Perché ormai immagino che anche la sua professione sia stata travolta da tutto quello che è dematerializzato.
3: Allora, io ormai schizzo e basta. Però so disegnare ovviamente in digitale, non so modellare in 3D in digitale e rimango aggrappato ai miei ragazzi per cercare di trovare delle modellazioni complesse. Gli auditorium erano, le sale da concerto in generale, erano, non dico impossibili, ma molto molto più difficili da realizzare solo disegnate a mano. Quindi la modellazione digitale ci ha aiutato moltissimo. Io uso sempre questa metafora divertente per dire quando abbiamo realizzato l'auditorium Giovanni Arvedi che alla fine della modellazione complessissima di questa struttura, per poterla realizzare in opera, ci siamo inventati questa struttura a lame in acciaio, poi collegate con delle reti portagetto e cemento armato, ho detto era come prendere un culatello ben definito, metterlo sulla Berkel e cominciare ad affettarlo ogni millimetro. In realtà, nella realtà dell'auditorium Giovanni Arvedi, ogni circa 30 cm per estrudere delle piccole parti che hanno composto lentamente la figura geometrica plastica che avete visto.
4: Da questo punto di vista le nuove tecnologie ci aiutano anche a ampliare gli spazi di immaginazione, a renderli reali, quasi fisici, nonostante non lo siano col digitale.
3: Assolutamente sì, e spesso però devo dire, mi permetta, ormai con un po' di esperienza, e un architetto deve essere un visionario, se poi anche un artista peggio, ma deve essere un visionario in generale, quindi deve cercare di capire dove sta arrivando. Ovviamente un po' di sorpresa e di stupore c'è anche quando l'opera si sta costruendo, quando l'opera è finita definitivamente, un po' di stupore nel vedere quello che prima avevi solo immaginato sulla carta con uno schizzo c'è, però credo che in particolare questi rendering siano più utili al cliente per capire veramente che cos'è un progetto, certo, e dove stiamo andando a parare, prima ancora di quanto non possa essere per il progettista, che invece un po' di visione la deve avere, altrimenti deve cambiare mestiere subito.
4: La visione viene prima, poi è giusto anche in qualche modo comunicarla a chi deve rendersi conto di quello che sarà il suo progetto, ciò che ha richiesto, perché chiaramente poi da mente a mente dobbiamo trovare il modo di, in qualche modo, di trattare, certo, quell'idea a un corpo. E,

0: un'architettura a una cosa che in un edificio costruito per fare edilizia non c'è che l'anima. Io dico sempre che le opere d'arte, le composizioni e le architetture, quelle vere, hanno un'anima. Pensi che Matisse diceva che si poteva far rotolare giù da un dirupo una scultura di Michelangelo fino a farle perdere tutti i minimi dettagli da lui realizzati, ma l'anima, la potenza che c'era intrinseca nell'opera non andava persa. Così, mutatis mutandis, nell'architettura può venire la stessa cosa. Se un edificio, pensi a Partenone, quante modifiche, quante cose ha subito. Se un edificio ha un'anima e ha una sua leggibilità, una sua forza intrinseca da un punto di vista progettuale, concettuale, compositivo, può subire molte modificazioni, molte alterazioni che sono di fatto delle rinarrazioni, ma la sua anima permane. Viceversa, nelle non architetture, nell'edilizia brutta non c'è nulla. E lì si può, non che le mie siano tutte architetture, per carità, non sto dicendo quello, spero che lo siano, ma non lo so, lo diranno i posteri. Vedremo che forze, che capacità avranno di sopravvivere nel tempo,
1: Che può essere un po', diciamo, la vera sfida di
0: pur
1: questo
0: accettando la
1: edificio.
0: capacità di subire delle modifiche. Questo è fondamentale.
1: E provando a invertire questa equazione, stavolta a Cremona, c'è qualcosa che le piacerebbe ridisegnare?
0: Tantissime cose. Non le dico perché porterebbero sfortuna, ma no,
1: Però
0: tantissime,
1: qualcosa,
0: troppe.
1: magari se ha un'idea su qualche angolo di città che quando passa davanti dice quello lo vedrei diversamente.
0: No, ripeto, sono talmente tante che comincerei adesso l'elenco, dovrei pensarci, perché ne ho sognate tante. Dico, spero che mi capiti questo incarico, spero che di avere la possibilità di poter mettere mano su questo edificio, su quest'angolo di città, su questa zona un po' depressa, qualcuno anche in città c'è. Però non lo dico perché sarebbe indelicato e poi non sarebbe così opportuno dire questa cosa, però sono tanti gli edifici su cui mi piacerebbe mettere mano, moltissimi.
1: C'è margine, insomma,
0: C'è margine, sì.
1: per cambiare sguardo anche sulla città.
0: Assolutamente.
1: E, ecco, per quanto riguarda la costruzione, molto spesso, soprattutto in momenti in un contesto, diciamo, storico-sociale in cui l'inurbamento ha mangiato tanto territorio, molto spesso ci si chiede perché costruire se si può riqualificare. È una domanda che ha senso ancora farsi? È
0: È la domanda.
1: la domanda.
0: Sì, complimenti, questa è la domanda. Io credo che il consumo del suolo ormai sia da evitare, come la peste bubonica, come l'olio di palma.
1: Come l'olio di palma, che ci porta poi a un'altra riflessione
0: E in
1: che
0: realtà
1: aggiungeremo.
0: credo che tutte le città, in particolare le grandi città, abbiano la necessità e il dovere di ricreare una loro cintura verde, di perimetrarsi e di cominciare a rileggere e ricostruire il costruito, anche con il coraggio della sostituzione di quegli edifici, di cui per esempio prima non abbiamo parlato, ma velatamente ne abbiamo parlato, meriterebbero o per, come dire, inadeguatezza strutturale, statica, energetica, o per bruttezza intrinseca. Meriterebbero, necessiterebbero di una sostituzione e io lo dico forse anche in modo un po' impopolare, sapendo di non essere che il mio, come dire, pensiero può non essere condiviso da tanti, ma in particolare nelle grandi città dobbiamo avere il coraggio per togliere dall'esterno, lasciando spazio al verde, lasciando spazio alla campagna e andando a concentrarsi nelle città, dobbiamo avere il coraggio di costruire anche in verticale. Dobbiamo cominciare a salire perché altrimenti la città diventa. La città deve avere densità e per avere densità deve avere anche il coraggio di svilupparsi in alto, in altezza. Altrimenti continua ad estendersi questa sindrome della casetta, la casetta schiera che continua a cannibalizzare verde territorio e continua in modo così quasi tentacolare ad appropriarsi delle nostre campagne, non consente di delimitare, proporzionare le città, le megalopoli e di concentrarle facendo sì che il desiderio umano di stare insieme, che è fortissimo, perché l'inurbamento, come definiva lei prima, deriva sì da tante necessità di tipo sociale.

0: che ha una esistenza sempre più dematerializzata. Ce l'ha insegnato chiaramente la pandemia, quella sospensione o soppressione degli spazi lavorativi. E tuttora comunque siamo in spazi non spazi, luoghi non luoghi. Come si può ripensare i luoghi del vivere se i luoghi non ci sono più o comunque non si cerca più qualcosa di fisico o non è vero?
1: È parzialmente vero. Allora, il post-Covid ci aveva fatto vedere, immaginare delle grandi cattedrali nel deserto, dei luoghi completamente vuoti, dove solo dei computer da remoto rimanevano come immagine riflessa dell'operatore che in realtà lavorava stando a casa. Ma per le motivazioni che le dicevo io prima, per questo desiderio di vedersi, di toccarsi e di dialogare, di non avere una relazione solo algida, ma anche un po' più intima, un po' più profonda, in realtà anche i luoghi del lavoro si sono riabitati e ripopolati, forse non al 100%, ma io sono quasi convinto, non vorrei essere blasfemo, ma sono quasi convinto che quel 20% di figure che lavorano da remoto lo facciano più per comodità e per, come dire, scarsa voglia di dover interagire con un orario di lavoro un po' più fisso che con le reali necessità di un distacco dal sociale. E quindi io non credo che i luoghi diventino non luoghi. È possibile che ci sia un alleggerimento della necessità di spazi di lavoro. Questo è possibile, questo è probabile.
0: Una
1: Ma
0: fluidità maggiore, ma non
1: io credo
0: smetteremo di
1: che,
0: abitare.
1: ripeto, il rapporto fra le persone vincerà sempre.
0: Questo diciamo che è il cuore di quello che della professione dell'architetto, immagino, o della persona che crea luoghi per vivere, crea luoghi per stare insieme, per rimanere in contatto. Alla fine, diciamo, non sono solo luoghi, sono persone, sono relazioni.
1: Certo, no, diciamo che noi abbiamo, come dire, l'ingrato compito, intanto spesso, e spero sempre meno, per costruire quello che ci chiedono di dover manomettere la natura, che è perfetta per il dito divino. E manometterla spesso è anche un dispiacere, perché anche se posizionare un manufatto architettonico ben disegnato, ben pensato, ben progettato, colto, in un certo qual modo comunque va a snaturare un luogo e un'atmosfera che si sono creati nei secoli, nei millenni. E però l'architetto ha invece il grato compito e la grande missione sociale di pensare gli spazi di vita dell'uomo. In tutti gli spazi che progettiamo, gli spazi dedicati alla vita quotidiana, al vivere quotidiano, alle case, gli alberghi, i luoghi di lavoro, gli spazi per la collettività, gli spazi per la cultura, gli stadi, sempre l'uomo è al centro. Non si può immaginare un progetto senza questo pensiero che informa tutte le idee che stanno alla base di questo. E ovviamente servono tante componenti, quelle di cui parlavamo prima, e in alcuni luoghi ce ne sono altre particolari. Per esempio, tornando invece a una delle sue prime domande, alle differenze tra vari progetti, le ho raccontato solamente dell'approccio che ho avuto diverso sulle concert hall, non le ho detto per esempio del Diocesano, che mi ha chiesto in modo molto diretto. Per esempio, il progetto del Museo Diocesano si regge ovviamente su spazio, luce e ordine, ma soprattutto sul mio desiderio di portare una spiritualità profondissima, che era quella che io volevo respirasse il visitatore all'interno di questo spazio. Uno spazio che infondesse negli animi calma, rilassatezza e una spiritualità che mi permetta, pur avendolo fatto in un luogo, io sono cristiano cattolico credente, ma che fosse una spiritualità trasversale, in grado di toccare il cuore e l'animo anche del visitatore che forse non è credente.
0: Sì, forse non è quello il discrimine che lo porta lì, ma lo porta l'interesse e la voglia di entrare in contatto. E da questo punto di vista anche il fatto di realizzare poi una mostra, una sua mostra d'arte all'interno di questa realtà è stata, diciamo, una traduzione anche di questa visione poliedrica che si è avuto nello spazio. Per esempio con God Save Matter è stato lei a proporre qualcosa di diverso, di lontano da quello che ci si può aspettare dal Museo Diocesano.
1: Allora,

0: Effettivamente è stata una mostra purtroppo breve per me, ma molto interessante perché anzitutto in un luogo progettato da me per esporre arte, al quale mi sono approcciato con grande umiltà, ma avendone respirato l'aria per un po' di anni durante la fase della costruzione. E una mostra veramente particolare e speciale, ancora per la spiritualità che dicevo prima, che volevo si respirasse in modo molto profondo all'interno del museo durante la visita di questa mostra, ma soprattutto perché era una mostra diversa dalle altre, una mostra dove ho cercato un dialogo diretto con le opere. In generale le mostre in un luogo normale, in un museo, in uno spazio espositivo, tranne alcune opere assai specific, sono fatte di opere prodotte dall'artista che vengono trasportate ed esposte lì. Qua invece il mio desiderio è quello di cercare un dialogo molto molto serrato e addirittura anche con le crocifissioni. E qui mi riallaccio a
1: Lavorando molto sulla materia, quindi
0: lavorando
1: comunque
0: molto sulla materia. Beh,
1: tornando a
0: infatti,
1: quello che è più concreto in assoluto.
0: in un'epoca dove il digitale la fa da padrone e secondo me il digitale spesso potrebbe essere, non vorrei offendere nessuno, ma potrebbe essere anche, come dire, associabile all'effimero. Ora, avere il coraggio di fare invece una mostra fatta di materia, in cui ci si oppone quasi con violenza e con forza, e quel God Save Matter era un grido forte, una preghiera in particolare fatta in un ambiente dove l'idea fondante della spiritualità aveva un elemento imprescindibile che era quello della luce, che io uso sempre nei miei progetti come prima materia da costruzione e mai come nel diocesano, questa luce trascendente che arriva tuttora dall'alto, da questa corte e si diffonde in modo omogeneo e è in grado di permeare tutte le stanze del museo in modo molto morbido. Questa luce che assume in questo particolare progetto anche un valore quasi evocativo. E solo qui mi è capitato di fare questa cosa. I miei spazi sono sempre inondati di luce, ma sono spazi inondati di luce dove non c'è una ricerca evocativa di spiritualità o di trascendenza. Qua invece l'ho proprio cercata. E ricordo che il vescovo in una presentazione, non ricordo se della mostra o del museo, avete definito la scala che è appesa in cielo, idealmente sembra danzare appesa alle nuvole, l'aveva definita la scala di Giacobbe, cioè questo tentativo di unire il cielo e la terra. E questa cosa mi ha reso
1: È
0: molto
1: una bella
0: felice,
1: intuizione
0: una
1: comunque.
0: bellissima intuizione che mi ha inorgoglito perché avere l'onore di capire che è stato colto una persona di così grande sensibilità il messaggio profondo del progetto è stata una bellissima esperienza per me.
1: Io penso che sia, diciamo, la conferma di quello che si diceva prima, ovvero gli edifici e tutto quello che sembra materico in realtà. Quando è architettura ha un'anima, è fatto per le persone, è fatto per mantenerci nel mondo e per mantenerci connessi, forse più di tanti dispositivi digitali o
0: Per
1: reti
0: darci
1: wireless,
0: emozione,
1: per darci
0: per
1: emozione.
0: darci la voglia di permanere nei luoghi e io la mia massima ambizione quando penso ai musei che ho progettato, ne ho progettati tre, alle sale da concerto ne ho progettato ormai quattro, dico una piccola e due in fase di sviluppo, e il mio sogno è vedere le persone che entrano in un luogo, ne respirano l'aria, si sentono a casa propria e per un momento riescono a sospendere i loro pensieri. La mente viene pervasa, in questo caso dalla musica, circonfusa dalla potenza, dall'emozione che provoca la musica. E

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è anche un gesto d'amore verso Caserta. Nel mese di novembre del 2024, la Caritas della Diocesi di Caserta, grazie al sostegno dell'8x1000, ha avviato un nuovo servizio, la colazione solidale. Un altro tassello che va ad aggiungersi a tutti gli altri servizi già attivi per dare aiuto ai più bisognosi, ce lo spiega Don Antimo Vigliotta, direttore della Caritas di Caserta.
1: Ci troviamo nella Cappella di Montevergine, che fa parte della sede della Caritas diocesana di Caserta, qui a Caserta, e nello scorso novembre, in occasione della settimana dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri, è stata inaugurata la colazione solidale, questo punto di ristoro dove per i senza fissa dimora tre volte a settimana diamo accoglienza per una colazione calda. Era l'unica opera segno che mancava all'interno della nostra Caritas diocesana. Vuole essere sempre un'occasione per poter accogliere, ascoltare queste persone, per dare loro dignità e per accompagnarle come sempre nel loro percorso di vita.
0: Tanti sono coloro che cooperano per lo svolgimento di questo servizio, diversi i volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, ma c'è anche chi sta cambiando la sua vita e sta diventando una persona migliore grazie al suo rendersi utile agli altri, come Gaetano, che sta scontando la sua pena prestando servizio in Caritas e servendo la colazione, come ci racconta.
2: Cioè, prima uscivo sui giornali solo perché mi arrestavano, facevo dei guai, non ero me stesso, mi drogavo. E sui giornali uscì sempre quelle cose brutte. E oggi sto uscendo sul giornale con una cosa bella, perché comunque appartiene alla mia vita. E per me penso che ho fatto un passo, ma parecchi passi avanti in questo momento, perché dal buio mi sono trovando a tutta la luce. E questo per me è bello. Sono 10 anni che sto bene, ho creato una famiglia, ho una bambina piccola e mi sento responsabile oggi. Grazie anche alla Caritas che mi ha tirato, ho sempre le porte aperte.

Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Ascolteremo ora, allo scopo di accompagnare anche dal punto di vista musicale il viaggio del Santo Padre in Spagna, di Isaac Albéniz da Iberia, El Albaicín, El Polo, Lavapiés, Malaga, nella interpretazione di Alicia Della Rocha al pianoforte.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Lego perché è stato il mio grande gioco dell'infanzia.
1: Da bambino la prima passione sono state le macchinine.
2: Lei ha tre nomi in realtà, si chiamerebbe Camilla, ma io che giocavo insieme a lei 40 anni fa le ho dato il nome di Serena e oggi invece ci gioca mia figlia e si chiama Stella.
3: Ho portato un Buzz Lightyear che mi aveva regalato mia zia qualche anno fa quando era appena uscito il secondo Toy Story. È il personaggio a cui sono più legato, quindi anche poi dopo negli anni, comunque anche sui successivi Toy Story, è sicuramente un personaggio a cui lego dei ricordi dell'infanzia, ma anche poi comunque siamo diventati grandi insieme.
0: Purtroppo non ho potuto portare con me il mio gioco preferito. Nel tempo appunto è passato mio fratello, poi è passato mio cugino, questo gioco si è disperso nel mondo.
1: Passavo ore e ore a costruire percorsi, circuiti, quindi le macchinine, perché poi alla fine è un mezzo di trasporto e credo che siano anche un po' la metafora un po' anche del mio viaggio.
3: Poi la maglietta della Cremo che mi era stata regalata dai miei genitori. All'epoca non c'era il marketing che c'è oggi, quindi era un po' più difficile trovarla. Mio papà mi ricordo che mi ha detto che era andato a prenderla allo stabilimento a Bergamo dove le facevano.
2: Vedere lei che gioca con la mia bambola ha un significato assolutamente fortissimo.
0: Non sono uno di quelli che a 8 anni aveva già deciso che cosa, quale doveva essere la sua carriera futura. Come tutti i bambini, ogni giorno c'era una cosa nuova.
2: Io volevo fare l'astronauta, ero affascinata dalla luna, dai pianeti.
1: Io ho un pilota d'aereo, mi ha sempre attratto il fatto di essere sempre in giro, sempre in movimento.
3: La cosa bella che mi ha detto mia mamma è che mi piacevano tutti i giochi dove c'era tanta fantasia. Non è che sognavo una cosa nello specifico. I miei nonni avevano la cascina e quindi da piccolo vabbè giocavi con i trattori. Poi ho avuto la fortuna con mio nonno di avere la possibilità di trasformare il gioco in qualcosa di reale.
2: Poi nel tempo invece mi sono appassionata alla televisione, ho sempre pensato di voler lavorare dietro le quinte della televisione e per caso mi è capitato di diventare giornalista e ho studiato per fare del mio meglio.
3: Mio nonno mi faceva guidare i trattori insieme a lui, mi portava in giro per l'azienda agricola insieme a lui.
2: La Nicoletta dei 5 anni mi darebbe un 5, vedrebbe una persona sensibile, attenta.
0: Da bambino vivevo più sulle emozioni del momento. L'età adulta ti fa essere molto più razionale.
3: Mi sento molto vicino al Filippo bambino, non mi sento lontano. Tanta fantasia, guardare le cose con tanta curiosità.
1: La componente del gioco io credo che sia predominante.
0: Guardando indietro e dire nel 2022 sarò a fare l'esercente cinematografico, ti avrei risposto dicendo la fantascienza non è uno dei miei argomenti preferiti.

0: non bisogna mai perdere un po' quello spirito folle di avventura.
1: Tornare bambina è rivedere e rivivere lo stupore e la semplicità dei bambini.
2: E la passione che ti coinvolge, che ti porta poi a stimolarti.
3: Se penso al Filippo bambino che guarda il Filippo di 27-28 anni, secondo me si rivede dentro in tante cose.
0: Il Lego può essere paragonato in un certo senso al mio lavoro. Hai le istruzioni, se vuoi, puoi seguire quelle, però a un certo punto se le istruzioni non ti dicono più niente, non ti stimolano più, puoi metterle in un angolo e con gli stessi pezzi puoi costruire una cosa totalmente diversa che non era magari nemmeno contemplata.
3: La volontà di andare verso l'infinito e oltre, cioè,

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Io sono un po' atipica. È quello che mi dicono tutti quando mi dicono fai gli scout, andiamo a passeggiare. No, grazie.
2: No, oggi no, grazie.
1: Sto bene così. Entri e diventi parte di un branco, dove quindi tu appena entri sei un cucciolo. Noi scout abbiamo il nodo al fazzoletto perché dobbiamo ricordarci di fare la nostra buona azione quotidiana. Mi vedono struccata la mattina appena sveglia, mi vedono che sto sudando l'anima, mi vedono che piangono, mi vedono che rido. Condividi talmente tante cose che ti capiscono. Sì, si crea proprio una grande famiglia, secondo me. La grande famiglia degli scout.
2: Ben ritrovati a Riflessi Incontra. Con l'ospite di oggi parleremo di natura, avventura, rispetto e spirito di squadra. È con noi Sofia Baldini.
1: Piacere.
2: Che è una scout del gruppo Cremona 2.
1: Sì.
2: E ha iniziato 16 anni fa, giusto, con questa
1: anni,
2: passione?
1: Sì, 2008.
2: Che oggi porti avanti.
1: Sì, come capo.
2: Come capo, poi ci racconterai un po' le varie tappe per appunto diventare scout e per cosa cambia in questo percorso di crescita, che non è solo una crescita diciamo cronologica ma anche tanto interiore.
1: Certo, sì.
2: Poi ci arriviamo, ecco. E intanto dici un po' perché hai iniziato e come, perché ti ha conquistato questa attività?
1: Allora, io in realtà ho iniziato perché mi ha obbligato mia mamma.
2: Come tutte le cose migliori,
1: come
2: ogni
1: tutte
2: sport,
1: le cose migliori, ovviamente.
2: Non sopporti poi.
1: Nelle 300 attività che voleva farmi fare, ha voluto farmi provare anche gli scout. Io piangevo come una disperata il primo giorno perché me ne volevo tornare a casa. E poi alla fine invece 16 anni che sono qua, quindi ci ha visto un po' lungo la mamma. E sì, cioè è proprio lo stile di vita che ti conquista, secondo me, lo stare tanto all'aperto, stare insieme alle altre persone, comunque avere anche i momenti per se stessi che ti aiutano, è proprio una vita a parte, però che poi diventa anche parte di quello che sei.
2: Senza cui, mi dicevi, non riesci più a stare, diventa una componente così forte che...
1: Sì, c'è l'abitudine anche di fare le cose, quando poi non le fai ti manca, perché lo fai da talmente tanto tempo e ti piace farlo, perché altrimenti non l'avrei fatto per 16 anni, che vuoi continuare a farlo. E quindi...
2: Nonostante si cammini molto, perché tu mi dicevi che sei una scout un po' atipica.
1: Esatto, io sono un po' atipica perché odio camminare, ma proprio odio tantissimo.
2: E riesci a fare 6 ore di cammino in compenso con
1: Ne ho fatte anche di più di 6, con dei bei dislivelli, però sì, sono sempre riuscita a farlo e a superare questa cosa con l'aiuto di tutti i miei compagni che mi aiutavano, però sì, io sono un po' atipica. È quello che mi dicono tutti quando mi dicono fai gli scout, andiamo a passeggiare. No, grazie.
2: No, oggi no, grazie.
1: Sto bene così. E quindi è un po' particolare questa cosa, però alla fine ho fatto delle bellissime esperienze che altrimenti non avrei fatto. Cioè, io ho fatto il giro del Monviso, abbiamo fatto tutto il giro.
2: Quanto ci è voluto?
1: Ci abbiamo messo 5 giorni.
2: Tra l'altro è un'altitudine
1: Sì, il buco di Viso non è proprio raggiungibile comodamente, però faceva molto ridere perché lo fanno anche di corsa tutto il giro, no? Non so dirti esattamente quanto ci mettano. Sì, però la cosa bella è che noi partivamo, magari ci passava di fianco uno, che poi quando facevamo l'altro pezzo ci ripassava di fianco perché aveva finito tutto il giro. Tanto che, vabbè, la scusa era lui corre, noi camminiamo, noi abbiamo uno zaino di 20 kg minimo, lui non ha niente, quindi vabbè. Però sì, ho fatto quello, poi c'è stato un campo in Bretagna dove abbiamo fatto 100 chilometri. Sì, quella era la mia unica all'estero, purtroppo. Abbiamo fatto 100 chilometri in una settimana, un giorno 30 chilometri abbiamo camminato sotto l'acqua. Io camminavo tenendo lo zaino, avevo come si chiama, il keyway pieno d'acqua, ogni 3x2 dovevo svuotarmi le maniche perché si riempivano e ho sceso con la canoa fino al mare
2: bellissime esperienze.
1: Dal lago inferiore di Mantova, tutto il giro. No, sono delle belle cose che non fai.
2: Perché altrimenti non faresti, sì. No. Tanto meno oggi, appunto, in cui diciamo che si cerca molto contatto con l'ambiente, però appunto poi ci arriveremo. Soprattutto i piccolini magari fanno un po' fatica a staccarsi dal digitale, dal virtuale, da tutto quello che per me è la loro realtà in tutti gli altri ambiti quotidiani.
1: Sì.
2: Faccio un passo indietro.
1: Vai.
2: Mi raccontavi che in realtà il percorso degli scout è fatto da molte tappe e si arriva da lupetti a clan. Cosa significa?
1: Sì. Allora, tu quando entri, solitamente hanno 8 anni i bambini quando entrano, sono in terza elementare, entri e diventi parte di un branco, che è quello dei lupetti, del mondo dei lupetti, dove quindi tu appena entri sei un cucciolo che deve scoprire tutto quello che c'è. Poi tutti noi capi abbiamo un nome giungla, che infatti qua c'è scritto Rasha, che è il mio nome giungla.
2: Ah, quindi avete uno pseudonimo di guerra.
1: Esatto, cioè i bambini non mi chiamano Sofia, i bambini mi chiamano
2: Rasha. Tu sei
1: Rasha
2: per loro, quindi?
1: Sì.
2: Che cosa vuol dire?
1: Rasha è la mamma lupa che cresce Mowgli nel libro.
2: Ok,
1: quindi io sono
2: rimossa.
1: Ma perché nel film non c'è, quindi.
2: Ah, perché sono certo,
1: mi hanno tagliata, sì.
2: Mi hanno tagliata.
1: E poi c'è Babbo Lupo, che è mio marito, c'è Achela, che è il capobranco, c'è Kai, il serpente.
2: È effettivamente un branco, con delle regole.
1: Un branco, sì. Perché poi dopo che tu diventi un cucciolo, tu all'interno della giungla devi cacciare, perché il lupo caccia per vivere. Non è come, ad esempio, c'è lo sciacallo, che si chiama Tabaki, che lui non caccia, lui mangia le carcasse. Quindi noi bambini diciamo, tu non devi essere Tabaki. Tu devi cacciare, non puoi vivere degli scarti degli altri, devi farti la tua vita, vivere le tue cose. E quindi assegnando queste prede, noi chiamiamo proprio prede, il bambino avanza nel suo percorso. Quindi ogni anno lui dovrebbe prendere una preda che viene studiata poi da noi e dal bambino su lui, cioè non è che ce n'è una generale per tutti, e lui conquistando la preda, guadagna un patacchino che fondamentalmente simboleggia il suo passaggio alla tappa successiva.
2: E poi si arriva appunto alle famose 3 tappe che invece hanno un nome ben specifico, come
1: allora,
2: dicevi.
1: Prima ai lupetti c'è lupo della legge, lupo della rupe e lupo anziano.
2: Ok.
1: Poi quando si passa al reparto ci sono quelle
2: un po' più impegnative,
1: diciamo, che sono la tappa della scoperta, la tappa della competenza e la tappa della responsabilità. Quindi tu quando entri scopri quello che ti circonda, quindi cominci a capire un po' come funziona, competenza, inizia ad acquisire praticamente le competenze che ti servono, accendere il fuoco, fare i nodi.
2: Pratiche proprio,
1: pratiche,
2: competenze per stare nel mondo e stare soprattutto in un mondo che non è, come dicevamo, quello cui siamo abituati, non è il mondo in cui scendi da casa e hai il supermercato, hai il bar lì, hai la sedia lì.
1: Sì,
2: sei nella natura
1: noi,
2: quando.
1: Durante le attività cerchiamo di limitare il più possibile anche l'uso del cellulare.
2: È altro ovvio, punto molto interessante.
1: È ovvio che per motivi pratici a volte non si può fare, perché ad esempio abbiamo una pagina Instagram anche noi, perché i genitori continuano a chiederti le foto, perché prima se c'era la cosa di niente nuove, buone nuove. Adesso vogliono sapere
2: proprio.
1: Qualsiasi cosa.
2: Se non mi risponde per 2 ore,
1: esatto,
2: potrebbe essere in gruppo, devo
1: esatto,
2: trovarlo.
1: Esatto, devo andare a cercarlo, mio figlio, dove l'avranno nascosto.
2: Quindi anche per pace vostra e pace loro, alla fine qualche WhatsApp si può mandare.
1: Esatto,
2: insomma.
1: Qualche WhatsApp si può mandare, però ad esempio i campi vengono ancora fatti con la cartina cartacea.
2: Quindi niente Google Maps.
1: No, anche perché quando sei in montagna a 3.000 metri funziona.
2: Ma magari almeno in quota funziona, devi proprio rinunciare però, all'utilizzo della.
1: Cioè ad esempio durante il viaggio il giro del Monviso il mio era l'unico cellulare che prendeva, ma prendeva solamente alla prima e all'ultima tappa che erano nello stesso posto.
2: Quindi tutto il resto
1: è.
2: Mappa di carta.
1: Nessuno aveva niente, quindi o ti studi il percorso a memoria o vai con la cartina classica. Quindi noi ad esempio ai bambini spieghiamo anche come si legge una cartina ai ragazzi,
2: certo,
1: anche più approfonditamente, però lo spieghiamo, ecco, così lo sanno fare un domani, andasse tutto in cortocircuito, noi sappiamo muoverci.
2: Una volta che impari tutto questo arrivi poi alla terza fase?
1: Arrivi poi alla terza fase, sì, durante il reparto i lupetti, faccio un piccolo passo indietro, i lupetti durano dagli 8 ai 12 anni. Dai 12-13 anni fino ai 16 vai al reparto, Poi dai 17 in poi, fino ai 22 di solito, 21-22, c'è il clan. Il clan è l'ultimo tappa del tuo percorso, diciamo, e dove si fa soprattutto strada. Strada e servizio sono i pilastri che tengono un po' insieme il...
2: Strada fisica, intesa
1: strada
2: metaforica,
1: fisica.
2: Ok.
1: No, strada fisica. Cioè, i campi estivi, quelli di cui ti ho parlato mm-hmm. prima, sono campi che io ho fatto con il clan. Cioè, non li okay. fai con i bambini di 16 anni, di 12 anni, che vai a fare giri dappertutto. E invece col clan i campi solitamente sono di strada, se non di servizio. Servizio, ad esempio... Non l'ho fatto io, però uno degli ultimi campi che hanno fatto è stato andare a Trieste dalla comunità di migranti e passare il tempo con loro.
2: Servizio sociale o
1: esatto,
2: o
1: sì, anche col vescovo abbiamo colto il vescovo Enrico col fatto di conoscerlo, abbiamo detto andiamo tutti a Trieste.
2: Ah beh, certo, è vero.
1: E quindi si sono ritrovati lì e hanno fatto questo campo di servizio con i migranti a tenere compagnia, diciamo, animare un po'. Mi ricordo un campo che ho fatto io, ad esempio siamo andati da un signore che abita sul Piacentino e gli abbiamo messo a posto il giardino.
2: Quindi servizi che variano, insomma.
1: Sì, variano un po'. Infatti, poi...
2: La domanda che volevo farti è, se oggi essere scout ha ancora senso, soprattutto, chiaramente per te che lo fai da anni sì, ma per i giovanissimi, per i ragazzi, ha ancora senso e soprattutto la generazione degli smartphone sa ancora guardare le stelle?
1: Allora, secondo me ha senso... perché con gli anni si è notato proprio una differenza sostanziale tra la generazione che il telefono, tipo la mia, che ce l'aveva ma non ce l'aveva, e quella che ce l'ha. Secondo me è sempre utile e importante per una persona sapersi adattare a varie situazioni, riuscire a vivere le situazioni in un certo modo, che non sia, oddio, non c'è Google Maps, io sono fermo qua, non mi muovo. E quindi secondo me è fondamentale comunque spingere, ti parlo di bambini perché io faccio il capo ai bambini, quindi spingere i bambini fuori un po' da quello che è il loro guscio, perché se tu li lasci sempre lì e poi anche con la mamma è qua, la mamma ti guarda, diventa...
2: Sì, forse sono meno aperti a buttarsi nel mondo,
1: sì,
2: ecco,
1: diventa...
2: anche a rischiare,
1: sì,
2: forse.
1: Sì. Io... C'è una cosa grandissima che mi ha dato lo scoutismo, è un grandissimo spirito di adattabilità.
2: Certo.
1: Cioè tu puoi fare qualsiasi cosa dopo che hai fatto lo scout.
2: Vuol dire anche essere sicuri di sé, sapersi muovere nel mondo.
1: Sì,
2: insomma,
1: sì, perché comunque...
2: Quando non sai cosa fare, fai qualcosa.
1: Eh sì, cioè non è un percorso come, adesso qualcuno mi dirà, come può essere uno sport, che sì, fai lo sport, magari lo fai anche bene, però poi sulla vita personale... Si può avere un qualche impatto, però secondo me meno dello scoutismo, perché lo scoutismo ti insegna proprio a vivere nel mondo. Infatti il percorso di clan si conclude con quella che viene chiamata partenza, perché tu lasci il clan ma inizi a vivere fuori.
2: È un rito di passaggio alla
1: esatto,
2: fine, passi solo alla vita...
1: Sì, sì, tu entri poi nella vita da adulto,
2: certo.
1: Dove... I tuoi capi ti hanno dato dai lupetti tutti gli strumenti che ti servivano e che poi tu però sei tu che devi usarli, che puoi decidere di usarli diventando capo come ho fatto io, oppure anche uscendo e facendo la tua vita normale. Quindi cioè, non è che è un percorso obbligato quello che ho fatto io di diventare capo, devi proprio volerlo e crederci molto. Anche perché poi anche da capo c'è tutto un percorso.
2: Parlando di responsabilità, immagino.

0: immagino che non sia...
1: Di responsabilità ce ne sono tante, poi abbiamo i campi di formazione anche noi, quindi abbiamo le tappe anche noi, volendo...
0: Se vuoi proseguire.
1: Volendo dirlo, e... Eh sì, di responsabilità ne abbiamo sicuramente tante.
0: E parlando di ciò che rimane, appunto, tu sei venuta con il fazzolettone, corretto?
1: Sì.
0: Che è un po', diciamo, l'emblema dello scout.
1: Sì.
0: E è pieno di cose.
1: È pieno di cose, sì.
0: A parte, guarda, il microfono, chiaramente,
1: esatto,
0: che si è aggiunto
1: oggi.
0: Esatto,
1: è la mia nuova
0: versione
1: me
0: speciale.
1: Lo porterò a casa, come ricordo.
0: Chiedemi regia dopo, se si può.
1: Allora, ti parto dalla base. Mm-hmm. I fazzolettoni di solito
0: che
1: hanno...
0: Che in due colori.
1: Esatto, di solito hanno un significato i colori che ci sono. Ogni gruppo ha il suo colore, così ci distinguiamo, okay, ma abbiamo comunque qualcosa che ci accomuna. E questo qua dovrebbe simboleggiare le spiagge e l'acqua del Po.
0: Ok, allora, molto marino per essere di Cremona.
1: Il gruppo ha 56 anni, quindi io non lo so se 56 anni fa fosse blu così. Però
0: l'auspicio è buono,
1: il segno sarebbe il simbolismo sarebbe questo qua. Poi allora è un po', ne ho tante di cose. Allora ho questo nodo qua, perché come ti dicevo prima, il nodo teoricamente dovrebbe essere uno, perché è il classico nodo al fazzoletto. Quindi tu
0: quando ci ricordi qualcosa.
1: Esatto, quando devi
0: quando
1: ricordarti
0: temi
1: qualcosa.
0: Di dimenticartelo,
1: esatto,
0: soprattutto.
1: Quando temi di dimenticarti qualcosa, quando non c'erano telefoni, sveglie, bla bla, ti facevi un nodo al fazzoletto. Così tu guardavi il nodo e dicevi, ah, cosa devo fare? Un po' come la ricordella di Harry Potter, no? E quindi noi scout abbiamo il nodo al fazzoletto perché dobbiamo ricordarci di fare la nostra buona azione quotidiana. Perché comunque lo scout è anche molto... altruista, perché non è individualista,
0: lo spirito
1: come...
0: è proprio io verso gli altri, quindi.
1: Esatto, sì, e quindi si dovrebbe essere un nodo, poi ognuno ci mette quello che vuole. Io ad esempio ho questo qua di legno che mi è stato dato al mio secondo anno quando ero nel CDA, che è il consiglio di Achela, sono i bambini più grandi del branco. Poi ho questo nodo qui che me l'ha dato il mio capo reparto quando ha lasciato il gruppo per questioni personali. Poi ho questa campanellina che è un simbolo di una partenza, perché tu quando vai fuori dal gruppo lasci anche un simbolo di te stesso agli altri.
0: Okay.
1: Poi questo sassolino viene dal Monviso.
0: Il famoso Monviso.
1: Il famoso Monviso è il suo sassolino. Poi questo è del 50° del gruppo. Questo è un rosario che mi ha regalato la mia prima caposquadriglia al reparto. Questa è una festa di primavera, che è una festa che si fa con i bambini al branco. Poi vabbè, ho la molletta col nome, sono io. L'elastico che serve sempre, perché il motto è sempre pronti, quindi l'elastico,
0: quindi
1: ci,
0: l'elastico deve,
1: ci deve essere sempre. Questo nodo che sono state le mie prime promesse da capo ai lupetti. Mm-hmm. Questo me l'hanno regalato quando facevo servizio al branco, perché quando tu sei in clan provi anche l'esperienza di dire magari voglio fare il capo, quindi fai l'aiuto capo, e quindi puoi essere messo nel branco oppure essere messo nel reparto. Io ero andata nel branco. Poi ho una resistenza piccolina che non si vedrà mai nel video, qua.
0: No, è piccolissima,
1: sì, è una resistenza di quelle... elettriche,
0: sì, quelle che trovi nei...
1: Sì, nei circuiti,
0: sì, sì, sì.
1: Che ci ha regalato sempre come simbolo di una partenza, dicendo che noi siamo la resistenza.
0: Quindi...
1: Poi ho questo, che è il campo in canoa, quello che ho fatto fino al mare, 2015. È una coccinella, perché era carina, questo è l'unico che...
0: È l'unico che non è effettivamente legato
1: che...
0: a qualcuno,
1: esatto,
0: o qualcosa.
1: Sì, è quella che mi ha regalato mia nonna
0: sopra.
1: Della leucemia o della SLA.
0: È comunque un regalo di nonna,
1: È un regalo di nonna, quindi può essere messo dappertutto.
0: C'è davvero una vita.
1: Sì. E non c'è neanche tutto.
0: E non c'è neanche tutta, tra l'altro.
1: Perché molte cose le devi togliere.
0: Arriverebbe a pesare
1: sennò...
0: 200 kg e poi diventa altro che lo zaino.
1: Sì,
0: un problema.
1: Sì. Credo di avere un vasetto pieno di spille che non posso riempirmi di spille, sennò...
0: E poi tra l'altro mi raccontavi che tu nella vita invece lavori a Parma.
1: Sì.
0: E studi biotecnologie.
1: Sì.
0: Quindi sono due ambiti molto diversi e mi chiedo appunto come lo scautismo ti dia una mano nella vita quotidiana, lontana da quelli che sono bivacchi, fuochi e natura.
1: Allora, io ripeto, Ho un grande spirito di adattabilità.
0: Quello vale sempre.
1: Mi adatto in qualsiasi situazione, quindi anche con l'università lo scautismo ti insegna anche un po' di organizzazione, perché se vai allo sbaraglio non ce la fai. E quindi, cioè, non so, nello stretto, nello specifico, nell'università non so quanto mi abbia aiutato. Sicuramente il passare i weekend anche facendo scautismo era una valvola di sfogo, perché non eri... Sai, adesso c'è questa cosa che esci fuori di casa per fare lo studio, il lavoro, quello che vuoi, torni a casa e sei fisso in casa. Perché sei stanco, perché non ne hai voglia, vuoi guardarti una serie TV e non esci. E lo scautismo ti costringe ad uscire, perché lo scautismo al chiuso non si può fare. Cioè, ok, il balletto lo possiamo fare, il banzo lo possiamo fare.
0: Il Pilates lo faccio a casa, lo scout no. Insomma, no, sei costretto
1: andare
0: nel mondo, comunque,
1: uscire,
0: sì.
1: Perché molte delle attività che facciamo sono all'aperto, quindi non le puoi fare in altro modo, in altro posto, il fuoco non puoi accenderlo in soggiorno, e quindi sicuramente una grande valvola di sfogo anche lo stare all'aperto. Io adesso le mie ferie, parte delle mie ferie l'ho usata per fare il campo estivo, che è con i bambini e non è che ti rilassa, però comunque sei all'aperto, sei a contatto con la natura tutti i giorni, non hai il tempo fisico di pensare alla mia vita, al lavoro, alla scadenza, all'esame, non c'è.
0: C'è altro, c'è la vita,
1: c'è
0: tutto la
1: vita
0: che stai vivendo.
1: Esatto, sì. Sì, infatti anche il telefono io come capo lo posso usare, ma il 90% delle volte mi dimentico che ce l'ho.
0: È una bellissima notizia, insomma.
1: Quindi,
0: una
1: non è bellissima per le persone che mi scrivono come mia madre, sei viva, e io non rispondo, però per me è molto bella.
0: Però vuol dire che sei immersa in tutt'altro.
1: Sì, perché vivi proprio il momento. Sì. Poi essendo cresciuta facendo scautismo senza il cellulare, non ti viene neanche da prenderlo. Cioè, lo scautismo
0: forse è più difficile
1: è
0: per i più
1: quello.
0: Piccoli, come dicevi prima, che sono più abituati.
1: Ma i bambini adesso... Molti non ce l'hanno ancora il telefono, fortunatamente, perché dagli 8 ai 12 anni avere un telefono...
0: Però sai, magari a casa guardo sempre gli schermi, come faccio a fare 48
1: sì, abbiamo,
0: ore, 24 ore
1: abbiamo avuto
0: senza
1: bambini,
0: stimoli visivi?
1: Sì, abbiamo avuto bambini che... Ah, dov'è il tablet? Ah, guardiamo un film. Il campo dell'anno scorso gli abbiamo fatto vedere dei film la sera, cioè film. Erano tipo dei corti di 20 minuti, tipo una puntata di Detective Conan, perché eravamo sugli investigatori. E per loro era bellissimo. Ah, uno schermo. Quindi
0: oh,
1: quest'anno
0: Dio.
1: Non l'abbiamo più fatto, abbiamo puntato sui libri. Però sì, così piccolini al reparto già diventa più forte il distacco. Alcuni se lo nascondono e lo mettono nel beauty o sotto le coperte.
0: Ah, ok, quindi sì, c'è anche tentativo di eludere.
1: Sì. Poi non posso dirti come li sgamiamo, perché se lo guardano poi...
0: Esatto, no, manteniamo il segreto assolutamente.
1: Però li sgamiamo, quindi in ogni modo non è che funziona molto bene la loro tattica.
0: Però appunto mi confermi che se questo click avviene, questo passaggio avviene, una volta che sei in quel mondo, in quella vita, sei immerso proprio, diventa qualcosa di totalizzante.
1: Sì, assolutamente sì, proprio sì.
0: Altro, tu mi suggerivi che il motto degli scout è once a scout, always a scout, vero?
1: No, allora, questo non è il motto ufficiale.
0: Non è il motto ufficiale.
1: No, il motto ufficiale è sempre pronti.
0: Sempre pronti.
1: Però un modo di dire che c'è con gli scout è che quando diventi scout poi sei sempre uno scout, quindi...
0: Anche se cambi strada, anche se...
1: Sì, cioè, ci sono molti bambini che ho... Alcuni dei bambini che ho come lupetti, i genitori erano i miei capi. E quindi, cioè,
0: sono i tuoi bimbi.
1: Adesso sono i miei bimbi, è tutto un giro. È tutto un giro che continua a tornare, perché poi, cioè, ti ripeto, ne senti la mancanza quando non lo fai. E quindi, perché poi stringi anche molti legami, perché a camminare tutti insieme sotto l'acqua,
0: sì,
1: 30
0: notti,
1: chilometri,
0: insomma,
1: il legame tanto. Lo stringi in tenda in tre, tutti lì che fa freddo e ti stringi. La cena da mangiare tutti insieme sul fornellino, i legami forti li stringi sia con quelli più grandi che con quelli un po' più piccoli, quindi è proprio, cioè, gli scout hanno amici scout di solito e quindi è tutto
0: un mondo.
1: In famiglia, tutto in famiglia poi alla fine.
0: E qualora dovessi togliere quel fazzoletto, cosa saresti senza? Chi sarebbe Sofia senza il fazzolettone scout?
1: me l'avevi detto che c'era questa domanda, ma non so comunque come rispondere.
0: Qual è anche questa come risposta?
1: Non so comunque come rispondere perché, cioè, io faccio gli scout da 16 anni e ne ho 26, quindi...
0: Più della metà della vita.
1: Più della metà della mia vita e soprattutto l'ho fatto negli anni in cui ti crei la tua vita. Mm-mm. Quando sei un adolescente.
0: Quando capisci chi sei.
1: Quando decidi anche cosa vuoi fare della tua vita, non che io forse l'abbia ancora completamente deciso, però il grosso, diciamo, lo fai in quegli anni lì. E quindi dire cosa sarei io veramente non... Cioè posso dirti 300 cose che mi ha lasciato, ma non so dirti se magari poi le avrei lo stesso. Io non penso. Però è proprio una domanda difficile. È come chiedere, ma se ti avessero cresciuto i tuoi zii, come saresti? E come fai a saperlo? Sei sempre cresciuto coi tuoi? Come lo sai? E quindi è un po' così difficile. Non saprei.
0: Hai fatto un esempio legato alla famiglia comunque. Curioso, sì. Questo.
1: Perché ce l'avevo.
0: Quindi alla
1: in
0: fine
1: mente.
0: Sono una famiglia. Sì. È un po' come...
1: Sì, alla fine sì, perché poi ti parlo di esperienza totalmente personale, io mi sento estremamente a mio agio con tutti quelli che fanno scautismo con me, quindi non hai neanche l'imbarazzo di dire banalmente mi vedono struccata la mattina appena sveglia, mi vedono che sto sudando l'anima, mi vedono che piangono, mi vedono che rido, non ce l'hai più.
0: Certo.
1: Perché condividi talmente tante cose che ti capiscono. E quindi poi non hai più imbarazzo di dire niente. Io sono, cioè, di solito lo sono anche con le persone normalmente, però con loro sono completamente me stessa. Cioè, come mi comporto a casa, mi comporto agli scout. Quindi è un po'... Perché poi c'è anche un rapporto che si è costruito negli anni.
0: Certo.
1: E ovviamente poi con i bambini non è che posso fare come se fossi al bar con gli amici, però... Sì, si crea proprio una grande famiglia, secondo me. La grande famiglia degli scout, che si dice anche in alcune
0: canzoni. In cui vuoi
1: essere
0: te stesso, che forse è la cosa più importante.
1: Sì, sì, un punto su cui insistiamo molto con i bambini è trovare quello che va bene per te, non quello che va bene per gli altri. Quello che va bene per te. A te piace l'arte, a te piace la fotografia, a te piace, non lo so, la natura. Io... ti aiuto e ti do gli strumenti per coltivare questa passione che hai. Quindi non è il... tu devi imparare a usare una bussola, perché sì, devi imparare a usare una bussola, però non è che io ti continuerò a stufare perché lo devi fare. Se a te piace fare le foto, io ti do la macchina fotografica e ti dico, falle tu le foto del campo, falle tu le foto delle uscite.
0: E sì, quindi... è un modo anche per scoprirsi e capire chi siamo, cosa sappiamo fare, cosa vogliamo.
1: Sì, sì, sì. Perché poi sei costantemente circondato da stimoli, cose. Poi adesso con Instagram, con YouTube, cioè sei bombardato.
0: Manca un po' il fiato a volte,
1: sei bombardato,
0: sì,
1: di cose che puoi fare, ma poi ne provi 100.000, ma le provi, vorrei fare questo, 5 minuti, no, mi ha stufato, faccio quest'altro. Invece nel percorso scout si cerca proprio un...
0: Di coltivare la cosa
1: qualcosa,
0: che...
1: sì. Poi puoi coltivare anche 20 cose.
0: Certo.
1: Però devi coltivarle tutte, cioè non è che puoi iniziarne una e piantarla lì. Poi vabbè, se non ti piace, ok.
0: Certo.
1: Però noi puntiamo molto sull'individuo, non solo sulla comunità.
0: Se dovessi riassumermi tutto questo in una parola. Cos'è? Questa è cattivissima.
1: Peggio da quella di prima. Lo scautismo in una parola?
0: Sì. La prima che ti viene in mente.
1: Oh signore. Oh signore, Vale.
0: Atteniamo
1: siamo
0: come
1: gli
0: seconda.
1: Scout cattolici, quindi... Allora, lo scautismo... Beh, l'ho detto fino adesso, io dico famiglia. E poi dico scoperta. Scoperta perché fai cose che non fai mai. Anche le costruzioni, io ho mandato delle foto alle mie colleghe delle costruzioni che hanno fatto al reparto, dei tavoli, dell'alzabandiera.
0: Ci credevano.
1: Mai viste? Ma l'avete fatto voi, sì? Perché se vuoi mangiare su un tavolo, il tavolo te lo devi costruire, perché sei in un campo, non c'è niente. E quindi è proprio una scoperta sempre... C'è anche adesso che sono capo, comunque qualcosa di nuovo su me stessa, sui bambini, sui ragazzi, lo scopri sempre.
0: C'è la scoperta anche interiore, appunto, in cui ogni giorno capisci chi è Sofia.
1: Sì.
0: Chi è quel giorno, chi sarà domani.
1: Sì, perché ti vengono dati anche dei momenti per pensarci. che fuori non hai. Noi abbiamo questi momenti che si chiamano deserto, dove magari ci viene dato uno spunto, che può essere un brano di Vangelo, una lettura, e poi ci sono delle domande che ti spingono proprio a pensare: ma io in questa lettura dove mi trovo? Come mi trovo? Nella mia vita io lo scautismo lo sto usando fuori? E quindi hai anche questi momenti dove puoi pensare a te stesso, non soltanto a oddio il bambino si sta arrampicando sull'albero, lo devo fermare. Puoi anche pensare: ma Sofia il percorso lo sta facendo bene? Lo sta facendo con un senso per lei, un senso per i bambini che ha, i ragazzi che segue. E quindi è molto anche bello a livello personale proprio.
0: Sì, forse uno dei regali più grandi che vi lascia questa capacità di guardarsi intorno, ma anche di guardarsi dentro.
1: Sì, sì, sì, assolutamente sì. Poi volevo dire una cosa, ma mi è scappata completamente. È proprio andata. Vabbè, non mi ricordo.
0: Nel caso ci torneremo su. Ma per adesso ti ringrazio moltissimo per aver condiviso la tua esperienza con noi, con chi guarderà questo video.
1: Grazie.
0: Ti ho permesso di fare un po' una panoramica su cosa significa essere uno scout, quali valori sono ancora attivi nonostante appunto questi cambiamenti vorticosi che travolgono le generazioni, anche il modo di stare nel mondo e con le persone. Mm-hmm. E soprattutto ci hai ricordato che è importante guardarci intorno, ma anche guardarci dentro.
1: Sì.
0: Da questo grazie punto di vista, grazie per averci guidato in questo viaggio.
1: Ma grazie per avermi fatto venire.
0: A tempo determinato.
1: Tra l'altro noto adesso che nella tua collana c'è una bussola.
0: Sì, esatto. Caso vuole, regalo di una della mia migliore amica, tra l'altro.
1: Ecco,
0: quindi
1: vedi, ma la bussola serve sempre.
0: Che sì, infatti ma tu tienila quella che ti può
1: è sempre utile, può servire. Una bussola. Non si sa mai.
0: Grazie mille e ci ritroverete su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e mi raccomando seguiteci su Instagram. A presto!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
0: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di una felice e serena domenica. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez in questa domenica 7 di giugno, secondo giorno della visita apostolica del Santo Padre in Spagna, dove starà fino il 12 come peregrino della pace, della riconciliazione e della speranza in tempi bui della storia dell'umanità che stiamo tutti esperendo. In effetti, già sin dal suo primo discorso pronunciato ieri nella capitale Madrid, nell'incontro con le autorità civili e religiose, corpo diplomatico accreditato in Spagna, società civile, Leone XIV ha subito voluto assicurare la sua prossimità evangelica dicendo: «Vengo tra voi a confermare, incoraggiare, ispirare una rinnovata fedeltà dei credenti al Vangelo e una più profonda riconciliazione e cooperazione fra le diverse anime di questa nazione». Proprio la sua storia, infatti, suggerisce che non la cultura dello scontro, ma quella dell'incontro genera stabilità e prosperità. A ben vedere, il messaggio della pace che in questi tempi purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate, ma si apre alla verità. Il Papa parla dunque dalla Spagna al cuore e alla mente di tutti i fedeli, uomini e donne di buona volontà, per ricordarci che la pace, la giustizia, l'armonia tra popoli è anzitutto cercare di capire che cosa sta succedendo nel più profondo della caverna del cuore e della mente di ciascuno di noi, individualmente e come comunità di vita. Per questo vogliamo oggi dedicare questa nostra puntata a rendere omaggio a questo pellegrinaggio per la pace nel mondo del Papa Leone XIV, dando nuovamente parola allo strumento che più si addice per noi in Africa a parlare al cuore e alla mente degli umani senza causare nessun danno fisico. E cioè la musica, il grido degli africani e delle africane a favore della pace africana e mondiale.
1: Le rapport entre le peuple doivent être réglé par la raison, par la justice, par le droit et la négociation, et non par la force, non plus que par la peur et par la tromperie. Jamais plus les uns contre les autres, jamais plus jamais. L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre.

Concludiamo con le seguenti parole del Papa, dette sempre ieri in Spagna durante l'incontro con le autorità civili. Maestà, Altezza Reale, signore e signori, esprimo apprezzamento al vostro Paese per la sua fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo che si traduce in un attivo impegno per la pace e la solidarietà fra popoli. Al tempo stesso, incoraggio a coltivare anche al suo interno il dialogo e l'amicizia sociale, a tenere conto del punto di vista dei poveri e dei giovani nell'immaginare il futuro, a volgere in positiva armonia le istanze di autonomia e quelle di unità, a favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Ecco, il Papa ci invita tutti quanti a celebrare uomini e donne che per questa causa di una umanità coesa e riconciliata ci hanno rimesso la vita affinché oggi il mondo possa sempre ricordare due semplici sacrosante verità sulla pace. Desidera sempre il benessere del tuo vicino più lontano prima che il suo lamento ti impedisca di dormire. Il secondo, se il tuo lume brilla più degli altri, sii ne felice, ma non spegnere mai il lume degli altri per far brillare solamente il tuo. Ma soprattutto, ricorda che se c'è luce nell'anima, ci sarà bellezza nella persona. Se c'è bellezza nella persona, ci sarà armonia nella casa. Se c'è armonia nella casa, ci sarà ordine nella nazione. Se c'è ordine nella nazione, ci sarà pace nel mondo. Ali, alla prossima, sempre con Afrofonia. Laudetur Jesus Christus.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di università, parliamo di internazionalizzazione dell'università, in particolare ci soffermeremo sull'Università Cattolica e lo facciamo come al solito con due ospiti. Abbiamo con noi la professoressa Laura Zoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Campus Cremona Piacenza, benvenuta.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei di essere qui. E la professoressa Ilaria Galavotti, docente di economia aziendale, sempre dall'Università Cattolica. Bentrovata.
3: Grazie, grazie Andrea, grazie mille.
1: Bentornata. Con un tema diverso stavolta, vero, però, rispetto alla volta precedente. Ora abbiamo tutto quello che ci serve, il tema lo raccontiamo tra poco. Ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: L'abbiamo detto in apertura, parliamo di università, di internazionalizzazione, e lo facciamo a partire da una notizia. Quindi apriamo subito la nostra prima rubrica, l'Osservatorio. Notizia che leggo, poi commenteremo anche i dati di questa notizia. La Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha ottenuto l'esclusivo accreditamento in ambito business di AACSB International. Partiamo da qui. Un riconoscimento di altissimo livello. So che lei l'ha seguito in tutto e per tutto questa procedura, quindi lascio la parola a lei.
1: Sì, grazie. Allora, la notizia è una notizia che secondo me deve renderci tutti quanti orgogliosi. Io sono stata dall'inizio a bordo del progetto. Stiamo parlando di quasi 10 anni fa, quando l'allora preside Maurizio Baussola, assolutamente convinto che occorresse internazionalizzare l'educazione secondaria universitaria sostanzialmente, ha iniziato a prendere i primi contatti con questa associazione che ha 110 anni di storia ed è un ente che accredita le scuole internazionalmente, proponendo loro dei percorsi di qualità, di miglioramento della qualità su delle direttrici che sono i cosiddetti standard. Ci sono 9 standard ai quali l'università devono aderire fondamentalmente, mostrando la loro qualità dei processi e quindi la qualità di quello che producono. Ricerca, formazione, engagement, quindi con tutti gli stakeholder, e quindi anche impatto sui territori e sulla società.
0: Parliamo di un'eccellenza, perché meno del 6% delle istituzioni che offrono programmi di laurea sono accreditate.
1: Allora, sono sicuramente meno del 6% a livello internazionale. Ma quello che secondo me è ancora più, ci rende ancora più orgogliosi è il fatto che in Italia siamo i quarti. E siamo i quarti dopo Bocconi School of Management, dopo Lewis Business School e dopo abbiamo Bocconi e MIP, il Politecnico di Milano, la Business School. È un accreditamento che riguarda la Business School, quindi tendenzialmente per quasi tutti i primi 3 istituti che ho citato si tratta di corsi di laurea magistrale e corsi executive. Quindi quello che ci rende ancora più particolare è che noi abbiamo accreditato tutti i livelli, quindi le triennali, le magistrali, il dottorato, non abbiamo corsi executive, ma fondamentalmente i corsi di cui si compone un'università.
0: Tutta la proposta didattica
1: sì, esattamente,
0: è stata
1: esattamente
0: coinvolta.
1: Quindi doppiamente contenti.
0: Non male, direi.
1: non male, sì.
0: Ilaria, do 2 numeri al volo, sì. Siamo a 1086 istituzioni tra 71 paesi. E 195 istituzioni dispongono di un accreditamento supplementare. Come ci si sente essere parte di questo gruppo? Ristretto, direi, lo sentivamo
2: allora,
0: prima.
2: Sicuramente un grande moto di orgoglio da parte di tutti noi, nel senso che è un processo che chiaramente è durato tanto, che abbiamo sul quale come facoltà, come team, abbiamo tutti quanti profuso grandi sforzi, grande dedizione nel corso del tempo, quindi è un obiettivo che ci ha molto accomunati e motivati tutti insieme, quindi è anche un qualcosa che abbiamo vissuto nel nostro quotidiano lavorativo in maniera molto, molto sentita, quindi è un orgoglio non soltanto per questi numeri, che chiaramente lo rendono ancora più di valore, ma anche proprio perché ci sentiamo di esserci arrivati tutti insieme. Quindi questo sicuramente, ed è anche un orgoglio poterlo portare nelle aule e fare di questo una sorta di patto di valore anche nei confronti degli studenti. Noi abbiamo una grandissima attenzione verso gli studenti e quindi questo è un qualcosa che con grande appunto gioia poi andiamo nelle aule a riferire, perché
0: vedo la professoressa Zani annuire,
1: perché dovete sapere che il percorso che appunto è iniziato tanti anni fa di adesione, quindi adeguamento dei processi, delle strutture, delle regole che ci siamo dati, quindi strutturazione, formalizzazione, poi culmina con con una visita di tre, chiamiamoli dean, sono presidi, sono la massima autorità delle business school, di tre business school internazionali che vengono a fare visita. E durante la visita noi abbiamo intervistato insieme a loro più o meno 100 persone. Di queste 100 persone, 16 erano studenti, hanno partecipato a queste interviste con una motivazione mai vista, anche loro assolutamente parte di questo sforzo corale, e quando poi abbiamo dato la notizia scrivevano i vari docenti dicendo: ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti, dice, grandissimo. Anche perché, devo dire la verità, fino all'ultimo non sapevamo se ci avrebbero promosso o bocciato, se ci avessero, no, bocciato no, dico, però promosso.
0: Il brivido degli studenti, perché
1: promosso,
0: prima degli
1: esattamente,
0: esami.
1: Promosso oppure rimandati a settembre, c'era anche questa possibilità di essere rimandati a settembre, perché magari qualche cosa poteva sfuggire, insomma. Comunque siamo arrivati preparatissimi, abbiamo preso il nostro 30 lode e ce lo siamo messo in tasca.
0: L'ho messo nel libretto, firmiamo e via.
1: Esattamente.
0: Se parliamo di internazionalizzazione, è un tema sicuramente molto attuale e molto, molto caro, oserei dire. Come si concretizza questa dinamica di internazionalizzazione? Partiamo appunto dall'accreditamento, ma c'è un di più, immagino, o meglio, c'è un prima che ha portato all'accreditamento. Qui vale per entrambe la domanda. Decidete voi come dividervela, anzi.
1: Ma allora, io dico semplicemente che all'accreditamento siamo arrivati perché volevamo fortemente internazionalizzarci. Questo che adesso, in questo momento, è anche, ma non solo adesso, uno dei temi del piano strategico che propone tra l'altro l'accreditamento delle facoltà, per noi è cominciato 25 anni fa, quando abbiamo lanciato il primo percorso di doppia laurea, cioè quindi da lì che è incominciato tutto, frequentando i nostri partner che sono collegati in un network che si chiama International Partnership Business School. Noi vedevamo gli altri accreditati, capivamo che potevamo farcela anche noi, che avremmo avuto vantaggio nel farlo proprio anche operativo. E quindi abbiamo iniziato questo percorso che poi ci ha portato all'accreditamento, però evidentemente fa parte di un percorso di internazionalizzazione che è stato voluto fortemente proprio dal preside Maurizio Bausola, che mi sento veramente di ringraziare per la lungimiranza che ha avuto tanti anni fa.
0: Beh, gli effetti si vedono ancora adesso.
1: Sì, sì.
0: Ilaria, internazionalizzazione, spesso si pensa a studenti che magari vanno a frequentare un semestre all'estero, che portano avanti un percorso di studi all'estero. Immagino però ci sia anche tutto un discorso legato ai docenti.
2: Certo, sì, infatti questo è molto complementare a questo processo di internazionalizzazione, perché questo accreditamento non è soltanto, diciamo, il bollino di una school di eccellenza, ma anche di una facoltà che ha portato, diciamo, profili, competenze e pubblicazioni che chiaramente rispondevano a determinati requisiti, no? Di valore a livello di formazione, di didattica chiaramente erogata, ma anche di ricerca, che è un po' uno dei nostri pilastri, ovviamente. E quindi questo sicuramente, insomma, rappresenta anche per noi una forma di riconoscimento rispetto a figure, diciamo, professionali, lato nostro, lato docenti, che si sono formate a tutto tondo, quindi portando avanti tutti i pilastri che caratterizzano la nostra professione, quindi non soltanto il momento di didattica in aula, ma anche la ricerca, con tutta una parte di internazionalizzazione che sta nella ricerca, quindi i convegni all'estero, piuttosto che la partecipazione a accademie internazionali, e poi chiaramente il tassello della terza missione, che porta tutto questo anche in un impatto sul territorio.
0: E ci arriviamo,
2: quindi.
0: E poi
2: assolutamente
0: c'è
2: un mix.
0: Assolutamente sì. Anche la ricerca è uno dei temi fondamentali per questo accreditamento.
1: Assolutamente,
0: no?
1: È uno dei pilastri fondamentali, di quei nove standard. Almeno un paio sono dedicati alla ricerca, dove per esempio i nostri pari hanno valutato la qualità della nostra ricerca secondo dei criteri internazionali, cioè noi avevamo fatto le nostre valutazioni secondo i criteri nazionali, ANVUR, VQR e quant'altro, loro hanno detto benissimo,
0: belli,
1: adesso
0: però,
1: ci date il vostro elenco delle pubblicazioni e noi li valutiamo secondo i nostri standard, cioè, ce l'aspettavamo, non è che non ce l'aspettavamo,
0: certo.
1: Tanto che appunto Ilaria dice il fatto di internazionalizzarsi ha portato anche i docenti ad un livello internazionale di pubblicazione, non pubblichiamo solo localmente su giornali, giornali, riviste domestiche, ma anche su quelle internazionali, e quindi ha fatto bene a tutti diciamo questo processo di internazionalizzazione.
0: Possiamo ufficialmente dire che i docenti del campus Piacenza Cremona sono docenti di livello internazionale,
1: assolutamente,
0: questa è
1: assolutamente
0: una cosa che possiamo dire. Che prospettive si aprono adesso?
1: Sempre
0: nell'ambito internazionalizzazione, certo.
1: Allora, nel futuro abbiamo sicuramente delle prospettive stando a casa nostra oppure andando diciamo all'estero. Stando a casa nostra diciamo, è evidente che i corsi di laurea saranno sempre maggiormente per la maggior parte erogati in lingua inglese. Il che non è per fare diciamo per far vedere che sappiamo l'inglese, esatto, che brilliamo nell'inglese, nella lingua inglese, ma perché così potremmo attrarre anche studenti che vengano dall'estero, i cosiddetti degree seeking, okay? Quindi è una tendenza che è in corso e quindi noi faremo questo passaggio con un po' di gradualità, ovviamente, per non lasciare comunque i nostri studenti italiani da soli, ma diciamo, il livello di uscita di una scuola superiore di inglese è il B2, quindi non stiamo discriminando, secondo me,
0: certo,
1: nessuno. Ecco, e questa è una cosa. Altra cosa invece che si sta pensando proprio a livello anche di Ateneo, proprio perché è un tema nel piano strategico, è quello di creare delle partnership forti, strategiche, con diciamo, Atenei nel mondo. Allora là si parlerà di degree, joint degree, dove diciamo, la mobilità degli studenti è una parte embedded, no? Quindi
0: okay,
1: è già pianificata, è già dentro by design.
0: Integrata, insomma, perché
1: integrata,
0: ci segue,
1: esatto,
0: B2.
1: È già integrata nel piano studi, insomma, nell'offerta formativa. E questo sarà molto critica perché c'è un passaggio molto critico perché dovremo capire dove, come, quando, no? Con chi e in quali paesi eventualmente fare queste alleanze che non sono solo lo scambio di studenti. Allora, fino adesso abbiamo fatto scambio di studenti anche double degree, ma dobbiamo fare un passaggio
0: un po' più.
1: Sì, esatto.
0: Ilaria, ti abbiamo presentato come docente, perché in aula ci vai,
1: sì,
0: effettivamente. Questo respiro internazionale,
1: sì,
0: si percepisce andando in aula?
2: Sì, assolutamente. Io personalmente, dei vari prodotti formativi della nostra offerta formativa, regolarmente ho in aula studenti stranieri, insegno in lingua inglese, quindi questo è un qualcosa che nel mio specifico è proprio molto presente, direi, su base quotidiana. Tanti studenti anche dall'estero che seguiamo in tesi, dottorandi, perché come diceva la professoressa Zoni abbiamo accreditato un'intera filiera fino ad arrivare alle scuole di dottorato, quindi il dottorato è uno di quei il vertice, no? L'eccellenza della formazione che attira sempre di più studenti dall'estero, quindi abbiamo dei programmi di dottorato che chiaramente richiedono una certa, come dire, sono molto competitivi da questo punto di vista. Poi mi sento di aggiungere anche questa considerazione: è vero che è un accreditamento che abbiamo acquisito, ma è anche vero che non è soltanto un punto di arrivo, cioè richiede un continuo lavoro su questo, un mantenimento e un miglioramento costante, quindi è un qualcosa che nel futuro potrà solo che, come dire,
0: certo,
2: essere portato avanti.
0: Messa
2: l'abbiamo conquistato, però è chiaro che il lavoro grosso d'ora in avanti sarà anche mantenerlo e magari alzare sempre più l'asticella. Prospettive ce ne sono tante.
0: Tra l'altro so che tutte e due avete un passato da studentesse all'estero. C'è questo, ha influito un pochino nel vostro modo di...
1: Tantissimo, parlo per me. Io ho fatto l'exchange student nel 1987 a Michigan, okay. Ann Arbor, che cioè, non sapevo neanche dove ero sulla cartina sostanzialmente. E credo che quel momento, cioè quel momento di scambio al tempo fatto così tanti anni fa, veramente mi ha cambiato la vita. Uno, perché ho iniziato a parlare l'inglese,
0: per necessità.
1: Necessità, ero arrivata dicendo the pen is on the table, e dopodiché quando mi chiamavano in aula e si rivolgevano a me, Laura, e io mi giravo dietro perché dicevo non sta parlando con me perché non so cosa rispondere. E quindi quell'inglese imparato bene 40 anni fa faceva la differenza, non più adesso. E però veramente ho visto un mondo universitario che mi ha, come dire, ammagliato al tempo, e ho deciso di fare il lavoro che faccio proprio in quel momento lì.
0: Ilaria?
2: Sì, allora anch'io devo dire mi ha profondamente anche formata, non soltanto inteso nell'aula, ma proprio formata come persona in ottica di apertura al diverso, alla cultura, abitudini differenti, modi diversi di fare le stesse cose. Io, per esempio, una delle esperienze internazionali più belle che ho avuto è stata in realtà abbastanza recente, in realtà insomma durante il dottorato, quando ormai ero insomma più alla fine del percorso, e vedere come altri territori, altri atenei, altre facoltà approcciano la ricerca, approcciano lo studente, le idee sui programmi, su progetti, ha molto, come dire, mi ha dato l'imprinting rispetto a come io poi stessa sono tornata a casa e quello che mi sono portata come bagaglio mio personale, ecco, quindi sì.
0: Beh, su questo arriviamo al nostro ultimo macro tema. È interessante che, cioè, stiamo parlando di Michigan, stiamo parlando di resto d'Europa e di Piacenza e Cremona, cioè
2: certo.
0: Due puntini sulla cartina italiana, però che tipo di scambio si sta vivendo con il nostro territorio? Cioè come l'internazionalizzazione può portare beneficio al nostro territorio, ma immagino anche viceversa, perché uno studente straniero che viene a Cremona, a Piacenza, o che sia a Santa Monica, appunto che sia a Piacenza, vive un'interazione con un territorio diverso che apparentemente magari sembra nel parlare abbia poco da dare, certo. Però in realtà dicevate c'è un coinvolgimento del territorio a 360 gradi.
1: Ma io inizierei dal coinvolgimento che abbiamo attraverso questo progetto di internazionalizzazione con anche le imprese. Abbiamo generato, diplomato, laureato studenti che hanno fatto il percorso estero, ma poi sono tornati nel territorio e hanno delle imprese, cioè stanno governando delle imprese locali. Quindi secondo me questo è un risultato grandissimo, nel senso che non sono limitati ad andare all'estero, imparare, essere formati come persone, ma poi vogliono restituire, e questa secondo me è una grandissima soddisfazione. Sono persone che hanno capito, che sono tornate, stanno facendo, e che ci aiutano a formare una nuova coorte di studenti che abbiano queste caratteristiche. Quindi di questo io sono anche molto orgogliosa, no? Il fatto che alla fine siano tornati. Gli studenti che vengono invece dall'estero e che stanno con noi apprezzano e sono apprezzati anche loro dalle aziende locali, perché gli studenti che vengono da noi poi esteri, soprattutto quelli della doppia laurea, devono fare uno stage di 6 mesi in Italia, e quindi hanno modo di incontrare anche loro le aziende, essere apprezzati. Quindi c'è questo scambio nei due sensi che però arricchisce assolutamente tutti, insomma. Io credo che arricchisca il territorio, arricchisce le persone che ne fanno parte e anche noi come università.
0: Ilaria, tu sei coinvolta in prima persona sempre.
2: Sì, sì, è vero. E devo dire che è veramente un ecosistema, di fatto. Cioè, siamo parte di un ecosistema. Questo accreditamento, secondo me, ci dà anche un altro segnale. Ci dice che, appunto, come dicevi, magari Piacenza e Cremona sembrano due puntini, no, sulla cartina. Ci dice che l'eccellenza non per forza è solo nelle metropoli o nelle grandi città, o può essere anche in culle di eccellenza. eccellenza, che coltivano questa eccellenza, la portano in aula quotidianamente e anche all'interno dei propri progetti di ricerca. Quindi sicuramente poi è ovvio che tutto questo crea delle ricadute sul territorio, dalle aziende, come diceva la professoressa Zoni, ma anche le parti sociali, stakeholder di vario tipo, il territorio stesso, il sociale, perché poi i nostri studenti vengono molto, come dire, abituati a ragionare sempre sull'impatto. Loro studiano business, studiano management, ma sono abituati sempre più a ragionare sull'impatto che le loro scelte, quello che faranno nel futuro, anche a livello di attività impresa, potrà avere all'interno di un mondo che ha sempre più bisogno di approcci socialmente sostenibili, cioè qualcosa che dia anche un ritorno tangibile alla comunità in cui si inseriscono. Quindi assolutamente è un ecosistema che al momento sta funzionando benissimo, un grande ingranaggio.
0: Permettetemi, se me la concedete, una battuta fuori programma, cioè posso, sì, posso spingermi, chiedo anche, sarò veramente molto siamo in un momento storico in cui la tentazione è sempre quella di guardare solo in casa propria, forse a scapito di chi sta fuori. Che sapore ha alla luce di questo? A livello parlavi di sostenibilità, mm-hmm, che parliamo di sostenibilità ambientale, ma tante volte sociale, viene dimenticata, certo, la sostenibilità sociale. Che valore ha a livello educativo per un'università, quindi nell'incontro con gli studenti, valorizzare così tanto l'internazionalizzazione, quindi il contatto con chi sta fuori dai nostri, mm-hmm, confini? Cioè è una prospettiva educativa rilevante?
1: Io credo assolutamente di sì, sono proprio assolutamente convinta. Ricordo solo che uno dei 9 standard di SCSB si chiama Societal Impact, quindi l'impatto sociale, l'impatto sulla società anche attraverso questi percorsi diciamo internazionali di accreditamento, cioè in quel caso è stato un percorso di accreditamento che ci ha, come dire, anche legittimato, formalizzato il percorso di internazionalizzazione che facevamo con i nostri studenti. Quindi secondo me è assolutamente importante, insomma, critico.
2: Sì, poi mi sento anche di aggiungere, cioè noi ovviamente nel nostro ruolo di docenti ci sentiamo, anche se gli studenti sono grandi, ci sentiamo un po' educatori e quindi trattare,
0: no,
2: nel senso che al di là di, sai,
1: comunità
2: nozioni
1: educante,
2: cioè usiamo una comunità educante e quindi ci teniamo molto a abituare gli studenti a un modo di ragionare che va oltre la nozione tecnica, chiaramente la devono possedere, ma che li abitui a pensare in grande, a tener conto dell'impatto a 360 gradi di quello che andranno a fare un domani. Quindi l'intento, chiaramente, è chiaro che fa piacere trattenerli, no, il più vicino a noi possibili, ma sappiamo che ovunque andranno avranno ricevuto una formazione che non è soltanto di alto livello perché è di grande contenuto, ma è una formazione di alto livello perché li aiuta anche a pensare in una maniera, come dire, di sensibilità rispetto al prossimo, rispetto a tematiche che hanno delle ricadute molto forti sul sociale, che è un qualcosa che oggi è molto importante.
0: Allora, io vi ringrazio anche a nome di chi ci ascolta. Recupero un passaggio suo, perché sì, l'abbiamo citato in una delle puntate l'anno scorso, parlando appunto dei giovani e del territorio, e uno dei nostri ospiti disse: ma ben venga la, tra virgolette, fuga dei cervelli, perché si arricchiscono. Cioè chi esce a studiare, imparare, a formarsi, anche a lavorare per qualche anno all'estero, si arricchisce. Il nostro compito è quello di avere un territorio capace di essere
2: attirare,
0: attrattivo, perché vengano a rispendere, a rigiocare quelle risorse, certo, che hanno acquisito. E il fatto che sia stato citato questo aspetto da voi, secondo me è molto bello e ci dà l'idea di che cosa voglia dire davvero internazionalizzazione per una realtà educante. Quindi io vi ringrazio ancora, grazie professoressa Laura Zoni, grazie professoressa Ilaria Galavotti,
2: grazie
0: di essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Grazie a tutti voi che ci seguite. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore in questa domenica in cui la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini. Settimana importante per la Chiesa cremonese che proprio in questo weekend accoglie 5 nuovi sacerdoti ordinati dal Vescovo in cattedrale. Quella che si chiude però anche la prima settimana di giugno, l'ultima dell'anno scolastico che dà il via al periodo delle vacanze. E per le nostre comunità, per le parrocchie e gli oratori, l'estate è sinonimo di Grest. Quest'anno a guidare i momenti di gioco, preghiera e amicizia di migliaia di ragazzi sarà la figura di San Francesco. Entriamo anche noi nel clima del Grest 2026 con le parole e le immagini della presentazione ufficiale agli animatori che si è svolta nelle scorse settimane al Palacava.
1: Le braccia alzate, lì verso il cielo sono vivo, vivo, vivo. Bella Fra, senti questa musica.
2: Bella Fra è il Grest di questa estate 2026. La storia e la preghiera è la stessa persona di San Francesco. San Francesco prenderà per mano i bambini, i ragazzi, si farà conoscere come un amico che possa accompagnarli durante l'esperienza di quest'estate, ma è anche un santo da scoprire come amico presente, vivo, una guida sicura che ci permette di imparare da lui a diventare santo come lui è diventato santo. Per San Francesco diventare santi è stata l'esperienza di assomigliare sempre di più a Gesù.
1: Per la

0: Nella nostra grande croce che accompagna il Grest di quest'anno, che si ispira alla croce di San Damiano, quella che parlò a San Francesco nella chiesetta di Roccata di Assisi, nella grande croce ad un certo punto la scena principale dietro a Gesù crocifisso è proprio la scena in cui Francesco diventa fisicamente simile a lui, riceve le stimmate, le ferite nelle mani e nei piedi che Gesù ha sulla croce.
1: Laura, tu sì, a te che sei creatore di ogni meraviglia, a te che sei il padre, noi la tua famiglia.
2: Proprio come Francesco, che da quel crocifisso si è sentito guardato, perché quel Gesù fissa gli occhi del Padre e si sente amato persino sulla croce e trasmette questo amore a chi ne ha fame e sete, come i giovani, come i ragazzi, come i bambini, come i poveri, come Francesco. Quale sarà il momento più importante di ogni Grest? Saranno tutte le volte in cui incrocerete gli occhi dei vostri amici e dei bambini e dei ragazzi, perché quegli occhi aspettano di essere liberati da ogni tristezza, liberati dalla solitudine, liberati dalla paura. E chi siamo noi per farlo senza Gesù e il suo Vangelo? Quel Vangelo che ha cambiato la vita di Francesco e l'ha ricolmata di una gioia che ancora ci contagia e che il mondo aspetta di conoscere. Quel mondo che senza questa gioia non trova nemmeno pace.
1: Canto come un abbraccio verso il cielo, laudato mio Signore, laudato sì.
0: L'esperienza del Grest è anche nella tradizione delle nostre estati e quindi occasione di festa, gioco, incontro, comunità, fraternità, di tanto servizio. Gli adolescenti che si mettono a servizio dei più piccoli per far sì che questa esperienza sia un'esperienza veramente bella e entusiasmante.
3: Mi aspetto un Grest molto carico di entusiasmo sia da parte degli animatori che trasmetteranno la loro passione anche ai ragazzi, ai bambini.
4: Da questa serata mi aspetto che i ragazzi si portino a casa un'esperienza bella, che riescano poi a portarlo anche nei loro oratori e far divertire anche i ragazzi.
5: Tanto divertimento, colori, musica e insomma qualche momento di unione tra i vari oratori e di preghiera, come San Francesco ci ha insegnato attraverso la sua comunità francescana. Per quanto riguarda il Grest, spero giorni estivi pieni di preghiera accompagnata a giochi, in modo tale che i nostri ragazzi possano comprendere la vera gioia di vivere.
0: Come sempre, tante occasioni e opportunità. Ci sono strumenti, spettacoli, ci sono laboratori messi a disposizione dalla diocesi e soprattutto c'è la grande fantasia che ogni comunità cristiana mette in atto e mette in campo per far sì che i bambini che frequentano il Grest anche quest'estate possano fare un'esperienza bella di oratorio, cioè di comunità cristiana che si prende cura dei suoi figli più piccoli.
1: A voce piena, al ritmo del cuore.
6: La presentazione del Grest è stata anche occasione per ascoltare la testimonianza di Don Davide Ferretti e Gloria Manfredini, rientrati in Italia dopo l'esperienza missionaria a Salvador de Bahia. Don Davide e Gloria hanno ricordato la ricchezza della loro esperienza e anche un legame che non si è interrotto ma che continua anche grazie a quelle esperienze condivise nonostante oceani di distanza, proprio come il Grest.
7: Il Grest in Brasile è fondamentalmente un momento molto importante, almeno nella nostra parrocchia, perché raccoglieva 200 ragazzi, 100 delle elementari, 100 delle medie, ma era soprattutto un momento di fraternità, un momento di incontro, un momento di familiarità. Diventava veramente un momento di festa, dalla mattina quando si cominciava fino alla sera. Un momento dove i ragazzi potevano vivere con tranquillità la loro allegria, e nello stesso tempo anche a volte i loro litigi, però era fatto tutto dentro un contesto diverso, un contesto di amicizia, un contesto veramente anche di pace, perché vivere in un bairro, vivere in una favela, non sempre c'era la possibilità di vivere nella pace. Poi aveva questa grande riscoperta della relazione con i ragazzi più grandi, con gli animatori, che è una cosa importantissima in una favela, perché pochi si prendono cura dei bambini, dei ragazzi, invece gli animatori si prendevano cura veramente di tutti questi ragazzi, di questi bambini, fin da quelli più piccoli, anche da quelli più problematici. Tutti questi animatori veramente si mettevano in gioco durante queste due settimane di Grest. Per me è sempre stato un momento veramente importante, bello, un momento fondamentale della vita, dell'esperienza di un oratorio. È un momento nel quale tutti alla fine ci si mette in gioco, dai più grandi ai più piccoli ci si mette in gioco per costruire qualcosa di bello, per costruire veramente la parrocchia, cioè una comunità che si prende a cuore, si prende cura dell'annuncio del Vangelo per i più piccoli, proprio per mettere l'educazione al centro, l'annuncio del Vangelo al centro.
6: In questa domenica del Corpus Domini è Suor Valentina Campagna, delle suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda e collaboratrice della Federazione Oratori Cremonesi, ad accompagnarci nell'ascolto con il commento al Vangelo di questa domenica.

È bello pensare che la solennità che celebriamo oggi sia la risposta perfetta a quella paura, a quell'ansia, a quel senso di smarrimento, talvolta persino a quella rabbia che ci prende quando pensiamo e cediamo alla tentazione di credere che Dio sia distante dalla nostra vita, disinteressato alle questioni che ci riguardano, lontano dalla nostra storia. E quante volte questo ci succede? Oggi celebriamo la solennità del Corpus Domini, la solennità del corpo e del sangue del Signore. E verrebbe da chiedersi, ma c'è qualcosa di più concreto di questo? C'è qualcosa capace di attestare ancora meglio la volontà del Signore di impastarsi con la nostra umanità? Il corpo e il sangue sono quegli elementi che ci raccontano del nostro essere vivi, che ci raccontano del nostro poter abitare e percorrere le strade del mondo. Allora, però, c'è da tenere presente un'altra cosa, perché se il nostro essere vivi è un condensato di bellezza e di potenzialità, allo stesso modo a un certo punto arriva a presentarci il conto. Cioè, c'è un momento in cui ciascuno di noi, prima o poi, è chiamato a incontrarsi e scontrarsi con, la propria povertà, con la propria manchevolezza. Siamo tutti mendicanti di qualcosa che forse a volte facciamo persino fatica a definire. Ecco, la solennità di oggi ci dice: al cuore dell'esistenza di ciascuno c'è una fame, fame di vita, fame di riconoscimento, fame di affetto. Ognuno poi trova il nome a quella che è la propria fame. Ecco, al cuore dell'esistenza di ciascuno c'è una fame e va bene che ci sia una fame, perché è in questa fame che il Signore può inserirsi. Noi spesso tendiamo a pensare come quei giudei che ci disturbano anche un pochino nella liturgia di oggi. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Che è un modo elegante per dire, quello che diciamo anche noi tante volte: Signore, guarda, lascia stare i miei vuoti, lascia stare le mie mancanze, non entrarci. Ecco, il Signore invece oggi ci dice: io voglio entrare proprio lì. Va bene che tu arrivi da me affamato, affamata, perché io sono il pane che può saziare. Davanti alla cultura del mordi e fuggi, il Signore ci fa una controproposta di alto livello: mangia e rimani. Allora, che la certezza che il Signore vuole venire ad abitare in noi, vuole venire a rimanere con noi, sia ciò che può scardinare, le nostre resistenze, i nostri dubbi e le nostre paure.

E prima di salutarci, saliamo gli scalini del Torrazzo per la puntata di questa settimana del video podcast Torrazzo con Vista, disponibile ogni settimana dalle 12:30 della domenica sulle principali piattaforme per podcast. La puntata di questa settimana è realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica, affronta un tema di grande rilievo non solo per l'Ateneo Cattolico ma anche per il nostro territorio. Si parla infatti della vocazione internazionale dell'Università, che apre lo sguardo verso il mondo con il proprio stile, attento alla formazione integrale delle nuove generazioni, preparazioni scientifiche e attenzione alle ricadute sociali delle proprie scelte formative e professionali. A parlarne in studio con Andrea Bassani sono la professoressa Laura Azzoni, vicepreside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Ilaria Galavotti, docente di Economia Aziendale presso le sedi di Piacenza e di Cremona. E con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana con l'ultima puntata di questa stagione, in cui rivivremo insieme tutti i momenti più significativi delle ordinazioni sacerdotali. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e distensione dalle preoccupazioni quotidiane.
1: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006.

0: di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
1: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
0: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
2: Porto solo gli strumenti, tu dai e te lo lascio. Okay.
1: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
3: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare, cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
1: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
4: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
5: È un bel gruppo, è la PD qua, la balla della Miti, Cladianna, da tutto cuore, Cladianna.
3: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
1: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8 per 1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
0: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo, grazie a dei progetti e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
1: Con la tua firma dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Hey, dive in. Come here.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: È stata ritrovata per caso in Germania una lettera autografa di Giacomo Leopardi, datata Bologna 31 maggio 1826. Era indirizzata da Leopardi al suo editore Antonio Fortunato Stella. È stata trovata presso una istituzione culturale in Germania, a Colonia, da un'allieva del corso di perfezionamento della Scuola Normale di Pisa. L'allieva si chiama Lucrezia Arianna e naturalmente complimenti e congratulazioni per questo ritrovamento in questo fondo di documenti presso una istituzione a Colonia in Germania, istituzione di cui non pronuncerò il nome per difficoltà oggettive nella pronuncia della lingua tedesca. Cosa contenesse questa lettera? Sono informazioni naturalmente di carattere commerciale, di accordi eccetera eccetera tra Leopardi e il suo editore, quindi niente di particolarmente diciamo interessante dal punto di vista della creatività del nostro poeta, però è comunque un ritrovamento che aiuta gli scrittori, gli studiosi a far luce ancora di più sulle vicende della vita di Giacomo Leopardi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Parleremo di poesia e fumetti tra poco. Iniziamo con un po' di musica, c'è Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe. Quanta fra-

Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, una canzone che in qualche modo ci porta nel mondo dell'infanzia, dei fumetti, con i due personaggi creati da Collodi. Adesso parliamo di questi argomenti in forma, diciamo così, opposta in qualche modo. Prima ricordiamo Marianne Satrapi, è stata una poeta del fumetto, una delle maggiori al mondo. È lei l'autrice di Persepolis e ci ha lasciati a soli 56 anni. Dicono i suoi cari, è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa del marito e amore della sua vita. In uno dei suoi rari romanzi a fumetti, in realtà lei ne ha scritti solo tre, Pollo alle prugne è il terzo, dopo Persepolis e Taglia e Cuci, Marianne aveva raccontato la storia di un suo prozio, suonatore di un antico strumento a corde, che andò in depressione fino alla scelta di lasciarsi morire per la disperazione causata dalla rottura dell'amato e insostituibile strumento. Era accaduto qualcosa di simile, per citare una grande donna del Novecento, a Simone Weil, la filosofa e attivista morta in Inghilterra di frustrazione e consunzione nel 43, quando aveva solo 34 anni. Quando uscì Persepolis fra il 2000 e il 2003, Satrapi viveva già a Parigi da tempo, ma non aveva ancora ottenuto la cittadinanza. Era un po' il paradosso di essere autrice di uno dei libri in francese più venduti del suo tempo, restando però per le istituzioni una cittadina di serie B. Non sorprende infatti che il suo impegno per i diritti civili universali fosse massimo: l'avversione per le destre radicali nazionaliste, la lotta contro i pregiudizi razziali, siano stati tutti temi al centro del suo impegno di artista e anche di cittadina. In particolare si oppose al presidente Sarkozy quando retoricamente pose questa domanda: che cosa significa essere francesi? Alludendo alle rivolte che in quegli anni succedevano nelle banlieue parigine, animate da giovani definiti francesi di seconda o terza generazione. Ebbene, lei rispose al presidente: essere francesi significa proprio non porsi affatto questa domanda. Tutto del resto era cominciato proprio con Persepolis, romanzo a fumetti nel quale l'autrice racconta in un bianco e nero particolarmente affascinante, con un tratto quasi infantile, la sua storia, la sua vita in Iran prima della fuga in Francia, il passaggio da bambina a donna nell'oppressione subita in prima persona insieme con la sua famiglia benestante e progressista, perché avversa all'oscurantismo del regime islamista di Teheran. Persepolis, percepito come una denuncia del fondamentalismo, era anche però un atto d'amore verso il suo popolo e il suo paese. La fama raggiunta su scala internazionale anche grazie al film di cui fu regista, un film d'animazione bellissimo, recuperatelo se non l'avete mai visto, ne vale la pena, cambiò il clima intorno a lei, al punto che l'anno scorso le assegnarono in Francia la Légion d'Honneur, ma lei ha rifiutato la onorificenza per denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. Marianne Satrapi, nelle note biografiche, viene descritta come autrice franco-iraniana, ma in realtà il passaporto di Teheran da molti anni non l'aveva più. Dovremmo forse ricordarla come poeta e basta, i poeti non hanno patria se non il mondo intero. Tra poco parliamo ancora di fumetti, una polemica tutta italiana legata a Topolino.

un periodo in cui nel mondo della cultura e dello spettacolo le polemiche fioccano. Ieri vi raccontavo di Ari De Luca e il festival di Salerno, con insomma, che ha rinunciato e ha chiesto di non partecipare a Ari De Luca, che doveva essere l'evento di apertura, la sua lectio, possiamo dire, doveva essere l'evento di apertura. Oggi la polemica riguarda Topolino. Allora, parliamo di un autore di Topolino, Roberto Gagnor, allontanato per avere battibeccato sui social con alcuni lettori. Lo sceneggiatore Roberto Gagnor collaborava con Topolino da 23 anni e poi su Facebook commenta i fan che non avevano gradito l'ultimo numero di Paperinik, che tra l'altro non era neanche scritto da lui. E così è stato messo alla porta. I lettori vanno rispettati, ricorda il direttore di Topolino, Alex Bertani. E questo accende un grande dibattito sul diritto di critica e in questo caso sul diritto di criticare le critiche. Ora, quello che è stato scritto da Gagnor ci interessa fino a un certo punto. Qualcuno dice che lui abbia offeso dei lettori, che lettori adulti naturalmente, ecco, che hanno criticato sui social quell'ultimo numero di Paperinik e quella storia di Paperinik. Lui l'ha fatto con ironia, almeno dal mio punto di vista, leggendo le cose che ha scritto si capisce che è ironico, magari un po' tagliente, ma questo è stato visto da qualcuno, alcuni fan appunto, come un'offesa molto grave. Sono alcuni fan insorti su un forum specializzato minacciando di disdire l'abbonamento, chiedendo l'allontanamento dello sceneggiatore, cosa che il direttore Bertani effettivamente fa. A Gagnor sono arrivati comunque tanti messaggi di solidarietà. Lui ha detto: ci sto male perché Topolino era una parte della mia vita. In effetti, dopo 23 anni è abbastanza evidente che possa essere così. E aggiunge: non mi pento di quello che ho scritto. Il mio post era giocoso, non sanno cogliere l'ironia. Il direttore ha dato a questi hater un peso che non dovrebbero avere. Avere paura di un commento online è la fine della creatività. Queste le parole dello sceneggiatore Gagnor. C'è da aggiungere per la cronaca che da quando Bertani è il nuovo direttore di Topolino non è il primo caso di autori e sceneggiatori storici che in qualche modo, in un modo o nell'altro, hanno lasciato la redazione del giornale più letto tra i giornali per i bambini.

E ora parliamo di cinema e andiamo a Taormina, anteprima assoluta italiana della terza stagione di House of the Dragon, con parte del cast presente, poi altri ospiti importanti come Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen. E questo è soltanto un piccolo assaggio di questi degli ospiti e dei momenti preparati per la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che inizia il 10 e finisce il 14 giugno. E quest'anno avrà come madrina Anna Valle. È stato presentato il programma ieri a Roma. Tra gli appuntamenti di questa edizione ci sarà anche la consegna del Golden Globe al documentario Brunello, il visionario garbato, dedicato a Brunello Cucinelli, che è un documentario diretto niente meno che da Giuseppe Tornatore. Questo per quanto riguarda Taormina. Noi tra poco invece parliamo di un altro piccolo festival.

che si chiama proprio Little Lucy, quindi già del nome dichiara di essere un piccolo festival, però poi piccolo mica tanto. Un festival letterario piccolo così è il sottotitolo, dal 13 giugno al 29 agosto nel giardino della, della libreria Sopra la Penna a Lucignana in provincia di Lucca, ecco perché Little Lucy. Ideato dalla poetessa Alba Donati, quest'anno è sul tema del ritorno e dei luoghi abbandonati o riconquistati, un tema molto affascinante. Parlando di ritorno, il più celebre racconto di un ritorno a casa avventuroso e complesso è quello dell'Odissea. Allora, sabato 13, Nicola Gardini presenta il più bel romanzo del mondo, pubblicato da Garzanti, e invita a rileggere il poema omerico con le letture di Laura Cioni. Il 20, Tony Servillo riceve invece il premio Scrivere sull'orizzonte della collina e leggerà le poesie di Giovanni Pascoli. Il 27 giugno l'antropologo Vito Tetti, studioso della Resistenza, dialogherà con Orlando Donati e Giovanna Niccoli, e poi ci sono tantissimi altri appuntamenti fino al 29 agosto. Più avanti avremo certamente modo di citarli e approfondire.

Ora parliamo di un libro interessante perché ci serve a capire un po' di più le cose. Scritto da Carlo Bonini e Franco Gabrielli, è intitolato Contro la paura, è pubblicato da Feltrinelli. Vediamo chi sono gli autori: Carlo Bonini, vice direttore di Repubblica, invece Franco Gabrielli è professore di pratiche di public management alla Bocconi e ha ricoperto vari incarichi anche pubblici. Forse vi ricorderete che per un certo periodo è stato il capo della polizia, appunto Gabrielli.

0: Insieme hanno scritto un libro che si intitola Contro la paura. È un libro che usa i dati ufficiali certi per analizzare e vedere se è vero che viviamo in un periodo particolarmente pericoloso dal punto di vista dell'incolumità pubblica come cittadini. Bonini e Gabrielli dimostrano che l'approccio puramente securitario è del tutto fallace. Per esempio, un tema sicuramente che è stato ed è nel dibattito politico è quello degli sbarchi degli immigrati. Dati alla mano, con 310.000 sbarchi con l'attuale governo e 210.000 con i governi precedenti, si vede che con questi ultimi anni di governo sono aumentati gli sbarchi degli immigrati. E non è vero dunque che ci sia stato, per esempio, come qualcuno dice, un calo negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, per esempio, e questa è una dimostrazione ancor più antica, esiste, come sappiamo, la pena di morte in molti stati degli Stati Uniti. Però questo non ha mai prodotto una società pacificata senza morti violente. Anzi, sappiamo benissimo che probabilmente è la libertà di vendita delle armi una delle cause principali di morti violente negli Stati Uniti. E allora entra in campo su queste tematiche, in questi, diciamo, argomenti che possono sembrare complessi e che spaventano, il libro di Bonini e Gabrielli, che propongono di rimuovere il pregiudizio su questi temi e affidarsi esclusivamente all'analisi dei dati che ci dicono se è vero o non è vero quello che viene raccontato dai politici, i quali politici spesso ovviamente devono raccontare le cose come conviene più a loro. E quindi, se volete approfondire da questo punto di vista questo e altre tematiche, il libro di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, Contro la paura, pubblicato da Feltrinelli, è una lettura sicuramente interessante e utile per approfondire e capire.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 c'è un film in prima TV, un film francese del 2019, si chiama Venezia chiama. Allora, è la storia di un ragazzo che vive con due genitori abbastanza presenti. Il padre è un padre affettuoso, anche un po' stravagante. La madre è eccentrica, mentalmente fragile ed è convinta che biondo è più bello, dunque continuamente si tinge i capelli di biondo. Vivono in una roulotte mentre attendono da anni i permessi per costruire la casa dei propri sogni sul terreno che hanno acquistato. Il vero protagonista è il figlio Emile, che prova spesso imbarazzo per questa situazione, soprattutto perché desidera sembrare normale agli occhi dei suoi coetanei e anche della ragazza di cui si è innamorato, Pauline, che un giorno lo invita ad andare con lei a Venezia per assistere a un concerto alla Fenice. E qui il ragazzo intravede l'occasione di vivere il suo primo grande amore, di fare il suo primo grande viaggio della vita, ma il suo entusiasmo si spegne quando i genitori decidono di accompagnarlo in roulotte con tutto il resto della famiglia, trasformando questo viaggio in una avventura rocambolesca on the road. Tra momenti teneri, situazioni surreali, inattese rivelazioni, Emil farà questo viaggio che diventerà però anche un viaggio di crescita, che lo porterà a confrontarsi con la complessità della famiglia, con la fragilità dei sentimenti, con le sorprese della vita. E sullo sfondo c'è Venezia, che è uno sfondo sempre bellissimo da vedere. Il film Venezia chiama inizia stasera alle 21:15 su TV 2000, in prima TV naturalmente, come vi dicevo prima. Se vi perdete questo film e lo volete rivedere, allora sappiate che c'è la nostra app Play 2000, che è gratis, la potete scaricare sul vostro smartphone e così trovate i contenuti di TV 2000, di InBlu 2000 e tantissime altre produzioni specifiche per la piattaforma della nostra app Play 2000. È gratis, la cercate sullo store del vostro smartphone e la installate e avrete tutto questo e molto di più a disposizione. Siamo arrivati alla fine di InBlu Social Club. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli torna lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, buon weekend.
1: InBlu Social Club con Carlo Magistretti. InBlu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: La volta scorsa, vi ricordate, abbiamo letto, abbiamo pensato, cioè abbiamo accettato l'ipotesi che ci siano due lettere scritte ai Tessalonicesi. La volta scorsa abbiamo esaminato quella che secondo questa ipotesi sarebbe la prima lettera che è stata inviata. Era una lettera di conforto che ricordava ai Tessalonicesi quanto avevano sofferto e cercava anche di spiegare che queste sofferenze sono state indispensabili e sono simili a quelle che anche altre chiese avevano subito, in gran parte per colpa degli ebrei. A pensarci bene, i veri responsabili di questa piccola persecuzione anche a Tessalonica erano stati probabilmente degli ebrei conservatori, degli ebrei che non accettavano quei cambiamenti, quelle novità che il cristianesimo aveva portato. Oggi leggiamo la seconda lettera, la quale non ha più bisogno di confortare, non contiene più quell'ansia di Paolo di essere informato su come andavano le cose. Vi ricordate che Timoteo lo ha aspettato ad Atene e Paolo si è sentito sollevato quando gli ha detto: le cose vanno bene, i Tessalonicesi non ti hanno abbandonato, hanno avuto fatica ma hanno superato ogni difficoltà. E allora lui scrive una seconda lettera nella quale mette in luce soprattutto, direi, qual è stato il suo compito, qual è stato il suo ruolo, cerca di spiegare come il suo comportamento si è dovuto adattare alle situazioni storiche in cui succedevano questi avvenimenti. E cerca di far capire ai Tessalonicesi che ha cercato di fare quello che a suo parere era più utile per loro. È quindi una lettera di verifica dell'esattezza del comportamento sia dei Tessalonicesi sia di Paolo stesso. È una lettera un po' più lunga dell'altra. E comincio a leggerla perché proprio leggendo avremo la possibilità non soltanto di comprendere quello che riguarda questo episodio, ma avremo anche la possibilità di renderci conto di alcune della sensatezza, direi, di alcune osservazioni come quelle che per esempio ho fatto durante la messa di ieri. È probabile che leggendo questo testo ai Tessalonicesi riusciamo a comprendere qualcosa di più di quello che non sono riuscito a spiegare forse con chiarezza nella mia omelia di domenica, ma lo vedremo nel corso di questo lavoro. In questa seconda lettera noi troviamo anche quell'inizio di saluto che non avevamo potuto leggere nella lettera precedente. Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre nostro e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. direi che è un saluto normale questo, il saluto che si può trovare in tutte le lettere di Paolo. I firmatari della lettera, come ho già accennato anche la volta scorsa, sono tre: Paolo, Silvano, che qualche volta viene anche chiamato Silas, è la stessa persona, e Timoteo. E mi pareva di aver già spiegato che Timoteo era di madre ebrea e di padre pagano, quindi era nato da un matrimonio misto. Avevo anche osservato che questo matrimonio misto sarebbe stato non concesso, sarebbe stato illecito per un ebreo tradizionale. Ma evidentemente questi ebrei che vivevano nel mondo greco si erano presi delle libertà che anticamente non facevano parte della tradizione ebraica. E anche questa osservazione è utile per capire per quale ragione, specialmente nell'opera di Luca, che è quella sulla quale ho fatto commenti anche nella messa di domenica, si cerca in ogni modo di dimostrare che all'inizio gli ebrei avessero una certa simpatia per questa novità cristiana che stava nascendo. All'inizio sembrava che ammirassero volentieri questi apostoli che ricordavano quello che Gesù aveva fatto nel corso della sua vita terrena. Ma poi col passare del tempo, col passare degli anni, perché quando scrive Luca siamo già ormai verso l'80-90 forse, alla fine gli ebrei hanno cambiato posizione, hanno cambiato idea, e non hanno più, è terminata quella specie di simpatia o di attrazione del nuovo con cui le cose erano cominciate. E qualcosa di questo traspare già anche nella lettera che stiamo leggendo. Paolo e Silvano, dopo i saluti, dicono: dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede fa grandi progressi e l'amore di ciascuno di voi verso gli altri va crescendo. Questo è interessante perché la cosa principale che conta, secondo gli autori della lettera, è questa fraternità tra le persone. Non ci sono ancora i dogmi, non ci sono ancora neanche, direi, le verità da credere. C'è soprattutto un modo di vivere. Grandi progressi, l'amore di ciascuno verso gli altri va crescendo. Così noi possiamo gloriarci di voi nelle chiese di Dio. Interessante questo titolo, chiese di Dio. Vi ricordate, l'ho detto più volte nel passato, la parola chiesa c'è soltanto in Matteo, non c'è in nessun altro dei Vangeli. C'è soltanto in Matteo, quando due volte. Quindi qui questa lettera è stata scritta negli anni 50, cioè 30 anni prima che la parola chiesa, e ancor di più chiesa di Dio, entrasse nel Vangelo di Matteo. Non è presente altrove. Ecco perché qui troviamo qualcosa di più antico di quello che adesso leggiamo nei Vangeli. Gloriarci di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza e la vostra fede in tutte le vostre persecuzioni e tribolazioni che sopportate. Sono le tribolazioni di cui aveva parlato nella lettera precedente, solo che adesso prende atto che, siccome hanno resistito in queste tribolazioni, sono diventate un modello e un esempio anche per chiese, anche per comunità di credenti del circondario. Questo è un segno del giusto giudizio di Dio perché avete fatto, perché siate fatti degni del regno di Dio per il quale appunto soffrite. È proprio della giustizia di Dio ricambiare con afflizioni coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti dare sollievo insieme a noi quando si manifesterà il Signore Gesù dal cielo con gli angeli della sua potenza e fuoco ardente per punire quelli che non conoscono Dio e quelli che non obbediscono al Vangelo del Signore nostro Gesù. Essi saranno castigati con una rovina eterna, lontano dal volto del Signore e dalla sua gloriosa potenza, perché in quel giorno egli verrà per essere glorificato nei suoi santi ed essere riconosciuto mirabile da tutti quelli che avranno creduto, perché è stata accolta la nostra testimonianza in mezzo a voi. Questo mi pare un brano interessante. La salvezza non è assicurata per tutti. Ci sono quelli che credono, ci sono quelli che non credono, ma soprattutto ci sono quelli che amano i loro fratelli e quelli che amano soprattutto soltanto se stessi. Ed è interessante questa descrizione della solennità di questo apparire ultimo del Signore, con gli angeli della potenza, il fuoco ardente per punire. Ci sono già, come vedete, negli anni 50, i temi che poi diventeranno tradizionali anche nel cristianesimo popolare dei nostri tempi: il fuoco dell'inferno, gli angeli. Questa specie di questo insieme di immagini è già presente in questi anni e diventa quello del cristianesimo popolare che è durato fino ai nostri giorni. Il fuoco, la venuta con gli angeli. Ecco, c'è qualcosa, non c'è niente di dogmatico. Direi che si tratta di un tentativo di descrivere in maniera visibile quello che potrà accadere nel tempo, con delle immagini forti, con delle immagini che diano grande sostegno a coloro che, sia pure con fatica, credono, e nello stesso tempo minacciare con castighi che facciano veramente paura quelli che non vogliono credere. È un modo di diffondere una novità di comportamenti e di fede che forse è tipica di tutte le religioni. Direi che è tipica del modo di educare le persone caratteristico dell'antichità, è il modo che è durato fino agli inizi di questo secolo, quando anche l'educazione dei ragazzi, degli studenti, nelle scuole, nei collegi, era il castigo fisico, il castigo fatto con delle bastonate, con delle dolorose penitenze, che è stato in uso fino a 60-70 anni fa. È il dolore fisico, la punizione che ti fa soffrire fisicamente. Sotto questo aspetto il mondo moderno ha completamente annullato tutto questo. È un cambiamento epocale. Allora, questo modo di presentare le cose: la felicità per i buoni, le sofferenze fisiche per i cattivi, l'educazione che deve essere severa, per cui chi ha sbagliato, anche un ragazzino, deve essere schiaffeggiato, deve essere castigato, fustigato. Tutto questo ci fa capire come invecchiano queste cose. Come si fa oggi a leggere questo testo dicendo è parola di Dio? Dio vuole che... No, Dio non vuole che facciamo ancora così. Dobbiamo trovare altri modi di educare. Questa è una realtà ormai sorpassata. Non ha più senso. Non serve più per capire l'agire di Dio. I doveri degli uomini di oggi non serve, è sorpassata. Non dico che si debba cancellare, però ci si deve rendere conto che anche all'interno dei testi biblici ci sono delle cose che non vanno più bene. Del resto, la stessa liturgia taglia, tira via i versetti che non servono, i versetti biblici che non servono più. E quasi sempre nelle formule che si leggono attualmente nella liturgia vengono indicati con i numeretti quali sono i versetti che sono stati inseriti nel testo, gli altri sono stati tolti. Però bisogna rendersi conto che questa autorevolezza di dire io devo selezionare all'interno della Bibbia quello che ha ancora senso, quello che ha ancora una funzione accettabile oggi. Voi capite che tutto questo ci conduce a concludere che alla fine siamo noi i padroni della Bibbia, non la Bibbia che è la padrona nostra. Tocca a noi adesso discernere quello che vale ancora e quello che non vale più. E chi è che deve decidere queste cose? Qui si aprirebbe un problema sul quale potremmo discutere per ore. Chi deve decidere che cosa va valorizzato di quello che è scritto e quando cosa invece va scartato o messo da parte in questa selezione del testo biblico? Chi deve decidere? Papa, i vescovi o il popolo cristiano nel suo insieme, come sembrerebbe che abbia detto il Concilio Vaticano II? Oggi bisogna interrogare lo psicologo, il sociologo, per capire che cosa ha ancora senso nel testo biblico. Altrimenti, ecco perché a me non piace quel modo meccanico di continuare a dire parola di Dio, parola del Signore, parola di Dio, ma no! È parola della Bibbia. Soprattutto mi fa ridere il fatto che quando c'è il Nuovo Testamento si dice parola del Signore. E il Signore può anche essere Gesù uomo. Quando si legge l'Antico Testamento, che è in gran parte da ignorare, si dice parola di Dio. È incoerente. Ci vorrebbe un po' più di coerenza nella vita. Continuo a leggere. Per questo noi preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e con la sua potenza porti a compimento ogni proposito di bene e l'opera della vostra fede, perché sia così glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. Non si nomina ancora lo Spirito Santo. Per adesso, almeno in questo punto, c'è il Signore Dio e il Signore Gesù Cristo. Entrambi meritano il titolo di Dio e di... Però notate, del nostro Dio e del Kyrios, il Signore Gesù Cristo. Non è ancora entrato nell'uso la titolatura Dio per la persona di Gesù. E di questo ho già parlato anche in altre occasioni, quando vi dicevo che sarebbe interessante fare anche lo studio di quante volte e in che modo il titolo Dio è adoperato nel Nuovo Testamento per riferirlo alla persona di Gesù. Può darsi che in maggio troviamo il tempo per fare questo. Adesso però c'è una frase che è interessante, che io la sottolinei, perché, oddio che stupido che sono stato, devo cancellare tutto quello che ho detto adesso perché ho sbagliato foglio, mi sembrava infatti di essere fuori tema. Sto leggendo la seconda lettera ai Tessalonicesi, mentre avrei dovuto leggere la prima lettera ai Tessalonicesi. E vi chiedo scusa, devo cancellare tutto. Infatti mi sembrava di leggere qualcosa che non andava bene. Le osservazioni che ho fatto di per sé sono valide e non posso adesso cancellare quello che ho detto. Devo ripetere la lettura e cambiare il ragionamento. Vi chiedo proprio scusa. Quello che dovevo leggere è quello che leggo adesso. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è il Dio Padre nel Signore Gesù Cristo, a voi grazie e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e Padre nostro. Vedete però che i concetti sono sempre quelli, Sappiamo infatti, fratelli, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo infatti non si diffuse tra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito. Ecco, qui c'è lo Spirito. Mi ricordavo che c'era lo Spirito Santo nella prima lettera ai Tessalonicesi e ho sbagliato foglio prima. Allora, e con profonda convinzione, ben sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi per il vostro bene. Voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la parola in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, per mezzo vostro, la parola del Signore risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne. Sono loro, infatti, a raccontare come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli al Dio per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che sta per venire. Ecco, questo è il testo che avrei dovuto leggervi e che stupidamente ho evitato di leggervi prima. Adesso continuo e capirete perché si assomigliano molto i due testi, evidentemente, solo che io ho sbagliato foglio. Voi, infatti, fratelli, sapete bene che la nostra venuta in mezzo a voi non è stata inutile, ma dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Ecco, e qui c'è un testo che adesso leggo e che è importante. Il nostro invito alla fede non nasce da menzogna né da disoneste intenzioni e neppure da inganno. Ma come Dio ci ha trovati degni di affidarci il Vangelo, così noi lo annunciamo. Questo noi sono sempre i tre, Paolo, Silvano, Timoteo. Non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio. Questa frase c'era anche, il piacere a Dio e non agli uomini, c'era già nella lettera ai Galati. Che prova i nostri cuori. Mai infatti abbiamo usato parole di adulazione, come sapete, né abbiamo avuto intenzioni di cupidigia, Dio ne è testimone, e neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Interessante questo, lui si considera apostolo di Cristo, cioè inviato di Cristo. E la parola si usava soprattutto per quelli che sono stati inviati attraversando il mare. Quindi voleva, l'apostolo è colui il quale porta una notizia lontano, affrontando anche il transito delle acque. Quindi non soltanto al prossimo, ai vicini del villaggio, ma in tutto il mondo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come era una madre che ha cura dei propri figli, e questo è quello che coincide con quello che ho detto la volta scorsa, cioè il linguaggio della parentela, il linguaggio della famiglia. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. E questo c'era anche nel testo precedente, c'era qua, è quell'idea dell'affetto, della parentela, per cui si adoperano queste parole, fratelli, padri, madri, figli, che era presente anche nel brano della seconda lettera, che per sbaglio avevo letto prima, cioè il volersi bene gli uni con gli altri. Su questo riguardo vado ancora. Ma quello che adesso mi interessa però in questo testo è come mai Paolo deve scrivere, quasi per giustificarsi, che non nasce, che il nostro invito alla fede non nasce da menzogna, disoneste intenzioni e inganno. Oggi ci sono degli studiosi della storia della Chiesa, ci sono degli avversari del cristianesimo che magari sono degli acuti e degli importanti scienziati, i quali ritengono proprio che il cristianesimo sia nato da queste tre parole che sono scritte qui. Non dico i nomi di questi scienziati, ma ve li dirò eventualmente un'altra volta, perché non voglio offendere nessuno. Però molti oggi ritengono, ci sono anche degli scienziati italiani che la pensano così, menzogna, disoneste intenzioni, inganno. Non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. L'ho già detto che questo c'è anche in Galati. Parole di adulazione per ottenere il consenso. Cupidigia, questa direi che è rara. Nessuno oggi riesce a fare soldi predicando. Però c'è, potevamo far valere la nostra autorità di apostoli, cioè questo è un difetto che c'è anche oggi. Il vescovo sono io, il teologo vero sono io. Questo vale sia per certi vescovi che credono di sapere tutto, di insegnare tutto loro, vale anche per certi teologi, come il bravo Küng, recentemente morto, il quale pensava di essere più bravo degli altri, ma anche come Carlo Barth, che come se pensava di essere un genio, lo era anche,